0: ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti.
2: Radio Verona.
1: Radio Verona.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Does my hair look beautiful? Do my look right?

0: Dance. Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 22 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi avrete molte idee originali e creative. Se volete avviare un progetto imprenditoriale e ma non avete i fondi necessari per farlo, oggi è la giornata giusta per chiedere aiuto. Toro, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, siate ottimisti. Una persona può aiutarvi. Presto sarete molto soddisfatti della vostra scelta. Gemelli, in arrivo un supporto finanziario imprevisto per aiutarvi a iniziare una nuova attività. Non aspettatevi però profitti immediati. Con pazienza otterrete il successo sperato. Cancro, una persona esperta condividerà con voi importanti segreti commerciali. Avete buone possibilità di successo, a condizione che non si prendano decisioni affrettate. Leone, il vostro programma sarà molto impegnativo oggi con un sacco di commissioni da fare. Farete anche i preparativi per un viaggio con la vostra dolce metà. Vergine, oggi può essere un giorno molto importante, soprattutto per la vostra vita sentimentale. La situazione finanziaria invece non è delle migliori, ma neanche preoccupante. Bilancia, oggi avrete voglia di entrare in una nuova fase della vostra vita e sperate di essere coinvolti in una nuova attività intrapresa da altri. Scorpione, di mattina potreste essere in vena di non fare nulla. Nel pomeriggio invece potreste ricevere una grossa somma di denaro. Cercate di pianificare con calma come spenderli. Sagittario, se state pensando di acquistare una nuova casa, oggi potreste avere ottime chance di successo. Si consiglia di non avere tanta fretta, onde evitare di commettere errori irreparabili. Capricorno, oggi avrete buone possibilità di avere successo nel mondo degli affari. I vostri partner potranno apprezzare infatti le vostre capacità e si faranno consigliare su questioni delicate. Acquario, oggi potreste ricevere una notizia che cambierà le vostre opinioni sulle cose materiali della vita. Si consiglia di non farsi sopraffare dai pensieri negativi. Pesci, la vostra vita sentimentale potrebbe darvi delle preoccupazioni e potreste fare cambiamenti importanti. Potreste inoltre incontrare una persona importante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Inizia sempre con un ehi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: sera.
1: Sono le 6:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: E adesso?

0: Negli esami di Stato al via il 18 giugno con la prova di italiano. Intanto cresce la corsa alle ripetizioni private. Secondo l'osservatorio del portale Le Tue Lezioni, Verona è tra le province più care d'Italia. Una lezione costa in media 15 euro l'ora, con punte oltre i 30 euro soprattutto per materie scientifiche e lezioni online. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 22 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Apriamo con la cronaca. Un normale controllo stradale si è trasformato in un duro colpo allo spaccio nel veronese. I carabinieri di Villafranca hanno sequestrato 31 kg di hashish e arrestato due persone. Tutto è partito dal controllo di un motociclo senza assicurazione. Il nervosismo del proprietario e del conducente, un 49enne incensurato di Castel d'Azzano, ha spinto i militari alla perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati droga, tre telefoni cellulari e 660 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Rapinatori e anche sciacalli, due componenti della banda che lo scorso marzo ha terrorizzato una coppia durante una brutale rapina in villa a Malo nel Vicentino, avrebbero tentato di colpire anche nella villa di Montericco a Verona, dove pochi giorni prima erano stati trovati i corpi mummificati di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola. Nel servizio di Silvia Beltrami, il comandante dei carabinieri di Vicenza, Loreto Biscardi.
2: Un'indagine durata più di un anno, l'epilogo questa mattina all'alba con l'arresto di quattro banditi nel Vicentino in Toscana, accusati di aver rapinato a Malo nel Vicentino a marzo 2025 due coniugi dopo averli legati e imbavagliati. Il marito era stato anche torturato con getti d'acqua gelata e razziato un bottino stimato in 50.000 euro. Una rapina che era stata preparata nei minimi dettagli, nel corso della quale due dei quattro banditi avevano lasciato le loro impronte digitali, però esaltate da complessi riscontri tecnici effettuati dai RIS di Parma. Indagini nel corso delle quali i militari hanno scoperto anche un'inquietante retroscena che ha visto sempre due dei quattro rapinatori violare i sigilli della casa di Montericco, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati dei coniugi Steffenoni.
3: Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima due coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte.
0: Forza Italia Veneto. Al congresso regionale di Padova ha eletto segretario Flavio Tosi, confermando la linea vicino al governo di Giorgia Meloni. Presenti oltre 500 delegati e il senatore Maurizio Gasparri, che ha ribadito il ruolo centrale degli azzurri nel centrodestra. E proprio l'ex capogruppo di Forza Italia è stato chiamato a Verona dai tosiani per chiedere l'ingresso della sicurezza privata pagata dal comune e quindi dai cittadini, se non sarà possibile garantire un presidio fisso nelle zone rosse di Verona. Il tema è quello di Portavescovo. Sentiamo Gasparri.
4: Anche se i reati come numero sono in diminuzione, c'è una percezione da parte dei cittadini di preoccupazione. Poi ci sono indici statistici che variano con l'onorevole Tosi, con l'onorevole Boscaini, con i nostri dirigenti veronesi, e osservavamo come in questa città si debba fare di più. Poi scatta la solita polemica. Cioè, ma i sindaci non sono loro responsabili, lo Stato, cioè, i sindaci dispongono della polizia locale, i sindaci siedono nel comitato provinciale per l'ordine pubblico, i sindaci devono dare un impulso, devono aumentare la vigilanza, ci sono norme nazionali che danno ai sindaci e ai comuni più poteri. Quindi noi siamo preoccupati per i numeri, le cifre, soprattutto di alcune zone di Verona, vorremmo che anche qui ci fosse più collaborazione, e chiediamo alla sinistra municipale, politica, europea, Ma perché adesso fate la polemica dicendo che il governo non fa abbastanza per la sicurezza e non avete votato una volta che sia uno dei provvedimenti di contrasto all'immigrazione clandestina, di contrasto alla violenza?

0: violenza di piazza che c'è stata in tante manifestazioni, quindi quelle forme di trattenimento, tutte le norme che abbiamo varato, anche l'ultimo decreto sicurezza.
1: Cambiamo argomento. Che cosa lega l'attore Fabio Testi alla strage di Piazza della Loggia? Una relazione sentimentale risalente agli anni 70, finita oggi al centro del processo in corso a Brescia contro il veronese Roberto Zorzi, imputato per la fase esecutiva dell'attentato neofascista del 1974. Il servizio di Alessandro Del Rico.
2: È entrato con il suo charme, benché rallentato dalle stampelle a causa di un'operazione al ginocchio, ed è uscito con altrettanto charme dall'aula dove si parlava di uno dei crimini più efferati della storia della Repubblica, la strage di Piazza della Loggia. Fabio Testi è stato chiamato a dare testimonianza su una Rita Terrabuio, citata dalla test chiave Giacomazzi come vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese che all'epoca era la sua fidanzata. L'attore, 85 anni, ha confermato la relazione con la giovane. È stata la mia fidanzata subito dopo Ursula Andres, ha dichiarato. Siamo stati insieme circa un anno, siamo anche finiti sulla copertina del settimanale Oggi. Poi andai a Roma, concluso, lei doveva fare la maturità e la relazione finì. L'attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento politico nel rapporto. Non parlavamo di politica, eravamo giovani e pensavamo a divertirci. Io avevo i cavalli e lei piaceva fare equitazione. Tesi confermata anche dall'ex onorevole Pier Alfonso Fratta Pasini, amico da giovane della Terrabuio, che a suo giudizio non gravitava nella destra estremista veronese. Quanto a Roberto Zorzi, Testi ha detto di non averlo mai visto e di non sapere chi sia. Questo, secondo la difesa di Zorzi, che ricordiamo accusato di strage, renderebbe non credibile la Giacomazzi e di conseguenza tutto l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato. Prima di lasciare l'aula, l'attore ha scherzato con il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spanò, invitando i presenti a vedere il suo ultimo film nel quale interpreta una ex spia. Ho fatto il mio dovere di cittadino, ha detto uscendo, ora voi fate quello di spettatori.
1: Era anche l'ultima notizia, adesso abbiamo il traffico e poi le previsioni del tempo.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Radio Verona.
10: Viabilità.
1: Abbiamo solo una segnalazione riguardo la A4 Brescia-Padova in direzione di Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento A31 Valdastico e Grisignano. E il traffico scorrevole sul resto della rete viaria di nostra copertura, anche in città meno congestionato del solito a quest'ora, questa mattina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Meteo.
1: Un campo di alte pressioni insiste sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico anche a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da sud-est. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona, flashback.

0: Poi Radio Verona. Tutto il meglio della musica. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno Verona, buongiorno a chi si sta mettendo in viaggio adesso, a chi ha appena acceso la radio, a chi si prepara all'ultimo scatto prima del weekend. È venerdì 22 maggio e dopo giorni un po' ballerini il fine settimana sembra volerci regalare finalmente un po' di sole e respiro. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610 e questa mattina apriamo con immagini e racconti che stanno indignando l'Europa intera. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flottiglia diretta verso Gaza e sequestrata da Israele. Al loro arrivo a Fiumicino hanno parlato di pestaggi, mostrato anche le ferite, parlato di torture psicologiche, di molestie, di umiliazioni durante la detenzione, come si è visto anche dalle immagini quando è andato poi il ministro dell'interno Ben-Gvir a sciacallare, usando questo termine, sul loro sequestro. Ferite che adesso invece aprono un nuovo fronte diplomatico. La procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre cresce la pressione politica su governo e Unione Europea. Tajani chiede sanzioni contro il ministro israeliano mentre dalle opposizioni si alza la richiesta di sospendere i rapporti con Tel Aviv. Parleremo poi anche della scomparsa di una figura che ha cambiato il modo di pensare il cibo in Italia e nel mondo. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Dalla sua idea di buono, pulito e giusto sono nate esperienze che oggi sembrano quasi naturali, ma che 40 anni fa erano rivoluzionarie. Dalla rete internazionale Terra Madre fino all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un pezzo importante della cultura italiana contemporanea che se ne va. Sul fronte politico intanto monta la polemica sulla campagna di Italia Viva nelle stazioni ferroviarie contro Giorgia Meloni. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, lo slogan firmato Matteo Renzi, che ha acceso accuse di censura perché il manifesto è stato vietato, e contro accuse tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra intanto continua a lavorare alla riforma della legge elettorale, altro cavillo che non manca di destare polemiche, con nuove ipotesi sul premio di maggioranza. Guarderemo poi al Vaticano e al possibile primo viaggio sudamericano di Papa Leone XIV. Secondo i media uruguayani, il pontefice potrebbe visitare Montevideo e il nord dell'Uruguay già a novembre in una tournée che dovrebbe toccare anche l'Argentina. E poi lo sport, con l'ultima giornata di Serie A che prende il via questa sera da Firenze con Fiorentina-Atalanta, mentre domenica si decideranno ancora gli ultimi posti europei di un campionato già conquistato dall'Inter. E naturalmente ci sarà Verona con la cronaca, il traffico, le aperture dei quotidiani, le vostre voci e tutto quello che serve per cominciare la giornata con uno sguardo un po' più ampio, cercando di capire non solo cosa accade ma anche dove stiamo andando. Intanto andiamo ad ascoltare Samurai J con questa canzone che ormai è un tormentone.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola. Da Casanova e Destrotti, i più buoni!
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
8: La nuova stagione è partita.
9: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Merci. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 7 e 27 minuti di questo venerdì 22 maggio e come sempre prima dei fatti di cronaca nazionale e internazionale a cui vi lascio tra poco alle 7.30 abbiamo una prima finestra sulla città di Verona e sulla provincia di Verona con il giornale dell'Arena, la prima pagina, il taglio alto decide di essere diciamo dedicato al caso di Lazzise, dove una ordinanza comunale che è stata modificata per quel che riguarda il commercio ma non in un punto, quello cioè che è una vecchia ordinanza che si trascina da anni, che vieta la musica contro la morale, ebbene quel capitolo non è stato modificato nel regolamento e una ex assessora che adesso è in minoranza denuncia questa cosa, si crea diciamo un caso, anche se va detto che non ci sono mai stati controlli in questa direzione alla Lazzise, come tante cose tra l'altro che si fanno in Italia, si fanno tanti divieti, tante leggi, poi non è che ecco queste poi incidano, però cosa succede? Vietata la musica contro la morale, scoppia il caso. Il regolamento di Lazzise diventa un caso, il sindaco ferma la diffusione di testi che offendano la religione o possono turbare l'ordine pubblico, ma la politica si divide e online circola anche una petizione per la libertà di espressione, sollevazione da parte di artisti e dei gestori dei locali. E poi si parla di spalla di una contesa tra il Bacanal del Gnocco, che ogni tanto torna a farsi sentire, il caso del Bacanal del Gnocco, e il comune. Sapete che il comune ha revocato al Bacanal la licenza di uso del giardino d'estate, ma il Bacanal non molla, si capisce, cioè, si legge nel titolo, e il giardino d'estate rimane in uno stato di degrado o comunque a rischio di degrado. Il giardino d'estate a San Zeno, di proprietà pubblica ma affidato al comitato del Bacanal, rischia di finire nel degrado. Il comune vuole ridarlo al demanio perché lo assegna ai privati, ma l'area non viene liberata dal Bacanal e quindi di fatto c'è una situazione di stallo che porta ad un rischio abbandono sostanzialmente. Comunque parliamo di altri fatti che troviamo sul giornale L'Arena tra pochissimi istanti, vi lascio alle ultime news Italia Mondo e poi anche gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto Zelensky su X. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave, trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco. Il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. Il 118 ha tentato di rianimarlo, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. È morto nella serata di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Sono 743 i comuni che apriranno le loro urne per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina e Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sono sparite anche le code all'altezza di Grisignano sulla 4 Brescia a Padova, non ci sono particolari segnalazioni al momento e allora così andiamo sulla 22, dove anche qui in questo caso non ci sono code o incolonnamenti. Stessa situazione anche sulla viabilità ordinaria, quindi la viabilità cittadina, dove adesso il traffico è un po' più congestionato, in particolar modo la zona sud e la zona est che si collega al centro cittadino. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. E ci sei.

0: Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
11: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
10: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
14: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Radio Verona.

Stiamo già preparando gli ospiti che avremo dopo le 8 questa mattina, visto che si parla anche di weekend, un weekend alle porte. Ieri ci siamo concentrati molto sull'energia, oggi invece saremo un po' più leggeri, ma leggeri non significa meno impegnati, no? Perché poi in realtà ci sono tante cose da fare in città per questo weekend, tra lo svago ma anche appuntamenti divertenti e culturali. Comunque ne parliamo dopo. Intanto sul giornale L'Arena questa mattina un'altra notizia che viene data è quella della banda delle ville arrestata nel Vicentino, e infatti dopo ritroviamo tutto questo anche sul giornale di Vicenza. Qua se ne occupa Alessandra Vaccari. Perché? Perché questa banda aveva effettuato anche un sopralluogo nella casa dei coniugi trovati mummificati a Monterico. Alessandra Vaccari se ne occupa a pagina 20. Infatti se poi andiamo sul giornale di Vicenza, ci andiamo anche subito, così vediamo come viene raccontata la cosa. Dalle prime righe: li avevano studiati, aspettati fuori di casa, osservati nelle abitudini serali. Quando il proprietario della villa è uscito in giardino per far fare i bisogni al cane, la banda è entrata in azione. Quattro uomini a volto coperto e armati di coltello e bisturi si sono avventati sui due coniugi, trasformando una tranquilla serata di marzo in un incubo. A oltre un anno dalla violenta rapina in Villa Amalo, quindi siamo nel Vicentino come vi dicevo, i carabinieri hanno arrestato quattro persone tra Vicenza e Toscana. L'operazione è scattata all'alba di ieri tra Torre Belvicino, Pisa e Pontedera. Oltre 100 i carabinieri impiegati. Gli arrestati hanno tra i 30 e i 38 anni, tre sono italiani, uno straniero di origine balcanica. Tutti, secondo gli investigatori, appartengono ad un sodalizio criminale di matrice sinta. Sollievo per i coniugi rapinati, la fine di un incubo, ci avevano tolto il sonno. Insomma, quando ti entrano in casa il trauma è forte e te lo porti avanti per molto ma molto tempo. E appunto così viene dettagliata sul giornale di Vicenza, ma appunto con questo risvolto veronese anche sull'Arena di Verona, perché appunto erano andati a fare questo sopralluogo nella villa dove pochi giorni prima erano stati ritrovati i corpi senza vita e mummificati appunto dei due coniugi a Monterico. Ancora su l'Arena, Veneto, Forza Italia, Tosi eletto segretario, così è quanto emerso dal congresso regionale. Non è che ci si aspettassero cose diverse rispetto a quelle appunto che già si sapevano. E il coordinatore uscente, che era stato quindi nominato 3 anni fa dal segretario nazionale Tajani e che era il candidato unitario. Si parla anche in taglio basso questa mattina sull'Arena della deposizione in tribunale per il processo della strage di Piazza della Loggia. Ha deposto anche l'attore Fabio Testi per una relazione che ebbe nel 1974 con una giovane che era vicina all'estrema destra e quindi agli ambienti di quel, secondo appunto le accuse e le ipotesi, agli ambienti stragisti. Lui però ne sapeva poco o nulla, perché pensava ad altro, insomma ha fatto capire che pensava ad altro con questa ragazza, ecco, all'epoca dei fatti. Quindi comunque anche lui ha deposto ieri su questa cosa.

si direbbe porno, così bambole di pezza. Sono le 7.51, 45 secondi di questo venerdì 22 maggio. E allora gli altri giornali del Veneto, così vi porto a spasso per la nostra bellissima regione. E sul Corriere del Veneto si parla dell'inchiesta sulla cabinovia di Cortina d'Ampezzo in occasione delle Olimpiadi. È un terremoto giudiziario sulla cabinovia olimpica. La procura di Belluno ha infatti disposto perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo nell'ambito di un'indagine per turbata libertà di gara d'appalto sui lavori dell'impianto Apollonio Socrates, una delle opere simbolo di Milano Cortina 2026, che avrebbe dovuto essere pronta per l'avvio dei giochi invernali e che poi non è stato così. Questa è la notizia principale che troviamo sul Corriere del Veneto. Andiamo e torniamo sul giornale di Vicenza, perché oltre al tema della rapina spietata in Villa Amalo, con questa banda che poi aveva avuto dei risvolti anche nel Veronese, c'è un'altra notizia che è molto tragica ed è triste. Infatti è Massimo Tabaro, manager di 57 anni, residente a Tiene, l'automobilista che mercoledì è morto nel rogo della sua vettura dopo aver urtato un tir in A4 nel veneziano. Dunque, è un manager di Tiene, l'uomo appunto morto nel rogo in A4. Andiamo sulla Nuova Venezia, perché la Nuova Venezia si concentra sulla elezione del nuovo rettore di Ca' Foscari. Si chiama Marco Sgarbi. Eletto con oltre 100 voti di vantaggio sul rivale Pasini, è il più giovane della storia dell'Ateneo. Le sue prime parole: non voglio un'università che rincorra il futuro, ma che sia in grado di costruirlo. Con un vantaggio di oltre 100 voti, conquistato ieri al ballottaggio, dunque Marco Sgarbi è stato eletto nuovo rettore all'Università di Ca' Foscari. A lui la comunità cafoscarina ha consegnato 434 preferenze, all'avversario Giacomo Pasini 303. Classe 1982, originario della provincia di Mantova, il filosofo che ha un debole per Aristotele e Kant, ordinario da quando ha 31 anni, è ufficialmente il rettore più giovane nella storia dell'Ateneo veneziano. En passant, anche di quelli attualmente in carica in Veneto: non voglio un'università che rincorre il futuro, ma un'università che sia capace di costruirlo. Così appunto, è molto bella questa frase, molto forte. Andiamo sulla Tribuna di Treviso, che si occupa di un fatto di cronaca, con una svolta dopo 35 anni dall'omicidio di Roncade. C'è una corrispondenza con il DNA di un 58enne per la morte della pasticcera Sandra. C'è dunque ora un indagato. E allora leggiamo queste prime righe. Una svolta nell'indagine del delitto di Sandra Casagrande, la pasticcera di Roncade uccisa la sera del 29 gennaio di 35 anni fa alle Due Torri, siamo sempre sulla Tribuna di Treviso, mentre stava confezionando un vassoio di paste. Il sostituto procuratore Romanelli ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Paolo Gorghetto, 58 anni, aiuto cuoco e tuttofare in un locale di ristorazione di Silea. All'uomo separato e padre di tre figli, in passato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, la procura contesta l'omicidio con l'aggravante dei futili motivi. All'epoca del delitto aveva 22 anni, la svolta è arrivata a novembre, quando i carabinieri del RIS di Parma hanno scoperto che c'era una perfetta corrispondenza tra il DNA estratto nel lontano 2009 dalla procura di Treviso, che aveva riaperto il caso grazie alle attività investigative, e quello inserito nella banca dati nazionale delle forze dell'ordine, dopo che nell'agosto di una decina di anni fa Gorghetto era stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Non sono stato io, dice lui, lotterò per difendermi, così sull'uscio di casa ai giornalisti. In paese, il paese è sotto shock per la svolta investigativa che arriva appunto a 35 anni da questo terribile omicidio. Bene, così si chiude la nostra edicola su Verona e sul Veneto di questa prima parte di Tempo Reale. Sono le 7.55 e 54 secondi. Adesso, tra pochissimo, le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro, e poi la seconda parte ci occupiamo di ben altre cose. Andiamo, eccolo qua.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Vuoi vendere o comprare casa?

0: È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è Nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
5: Sono le 8:02.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
8: Verona Top News.
9: È venerdì 22 maggio, bentrovate e bentrovati, manca meno di un mese alla maturità 2026, nel veronese saranno oltre 7.000 gli studenti impegnati negli esami di Stato, al via il 18 giugno con la prova di italiano, intanto cresce la corsa alle ripetizioni private, secondo l'osservatorio del portale Le Tue Lezioni, Verona è tra le province più care d'Italia, una lezione costa in media 15 euro l'ora, con punte oltre i 30 euro, soprattutto per materie scientifiche e lezioni online. Tra poco tutti i principali fatti di cronaca.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
9: È venerdì 22 maggio, ben trovati rapinatori e anche sciacalli, due componenti della banda che lo scorso marzo ha terrorizzato una coppia durante una brutale rapina in Villa Malo nel Vicentino. Avrebbero tentato di colpire anche nella villa di Montericco a Verona, dove pochi giorni prima erano stati trovati i corpi mummificati di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola. Nel servizio di Silvia Beltrami, il comandante dei carabinieri di Vicenza, Loreto Biscardi.
11: Un'indagine durata più di un anno, l'epilogo questa mattina all'alba con l'arresto di 4 banditi nel Vicentino in Toscana, accusati di aver rapinato a Malo nel Vicentino a marzo 2025 due coniugi dopo averli legati e imbavagliati. Il marito era stato anche torturato con getti d'acqua gelata e razziato un bottino stimato in 50.000 euro. Una rapina che era stata preparata nei minimi dettagli, nel corso della quale 2 dei 4 banditi avevano lasciato le loro impronte digitali, però esaltate da complessi riscontri tecnici effettuati dai RIS di Parma. Indagini nel corso delle quali i militari hanno scoperto anche un'inquietante retroscena che ha visto sempre 2 dei 4 rapinatori violare i sigilli della casa di Montericco, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati dei coniugi Steffenoni.
12: Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati

0: Unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima due coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte.
1: Un normale controllo stradale si è trasformato in un duro colpo allo spaccio nel Veronese. I carabinieri di Villafranca hanno sequestrato 31 kg di hashish, arrestato due persone. Tutto è partito dal controllo di un motociclo senza assicurazione. Il nervosismo del proprietario e del conducente, un 49enne incensurato di Casteldazzano, ha spinto i militari alla perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati droga, tre telefoni cellulari e 660 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Forza Italia Veneto, al congresso regionale di Padova, ha eletto segretario Flavio Tosi, confermando la linea vicina al governo di Giorgia Meloni. Presenti oltre 500 delegati e il senatore Maurizio Gasparri, che ha ribadito il ruolo centrale degli azzurri nel centrodestra. E proprio l'ex capogruppo al Senato di Forza Italia è stato chiamato a Verona dai tosiani per chiedere l'ingresso della sicurezza privata pagata dai cittadini, se non sarà possibile garantire un presidio fisso nelle zone rosse di Verona. Il tema è quello di Porta Vescovo, sentiamo Gasparri.
2: Anche se i reati come numero sono in diminuzione, c'è una percezione da parte dei cittadini di preoccupazione. Poi ci sono indici statistici che variano con l'onorevole Tosi, con l'onorevole Boscaini, con i nostri dirigenti veronesi, e osservavamo come in questa città si debba fare di più. Poi scatta la solita polemica. Cioè, ma i sindaci non sono loro responsabili, lo Stato, eccetera. I sindaci dispongono della polizia locale, i sindaci siedono nel comitato provinciale per l'ordine pubblico, i sindaci devono dare un impulso, devono aumentare la vigilanza, ci sono norme nazionali che danno ai sindaci e ai comuni più poteri. Quindi noi siamo preoccupati per i numeri, le cifre, soprattutto di alcune zone di Verona. Vorremmo che anche qui ci fosse più collaborazione e chiediamo alla sinistra municipale, politica, europea: ma perché adesso fate la polemica dicendo che il governo non fa abbastanza per la sicurezza e non avete votato una volta che sia uno dei provvedimenti di contrasto all'immigrazione clandestina, di contrasto alla violenza di piazza che c'è stata in tante manifestazioni, quindi quelle forme di trattenimento, tutte le norme che abbiamo varato, anche l'ultimo decreto sicurezza.
1: Passiamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno Luca, una sorta di match point per la Tezenis questa sera al Paladozza a Bologna contro la Fortitudo. Dovesse andare sul 2-0, la palla 2 alle 20:30 ipotecherebbe di fatto la finale dopo il successo 60-59 di gara 1 di mercoledì, una partita tiratissima per la Tezenis, una grande occasione, gara 3, poi naturalmente lunedì prossimo gara 4. Eventuale anche a Verona, la gara 5 si giocherebbe a Bologna, che è il vantaggio del fattore campo, quel vantaggio ribaltato però proprio dalla Tezenis in gara 1. La palla 2 alle 20:30 con la Tezenis carica dopo quella che è stata la vittoria di mercoledì. Dal basket al calcio, con gli ultimi allenamenti della stagione del Verona, con l'ultima partita di domenica 20:45 al Bentecodi contro la Roma. Verona arbitro anche della Champions, con la Roma costretta a vincere per restare fra le prime quattro dopo la vittoria nel derby con la Lazio. Per il Verona si guarda al futuro, si guarda a Massimo Margiotta, sarà lui il direttore sportivo nel caso in cui non dovesse esserci accordo con Sean Sogliano, un accordo che tarda ad arrivare, aspettando Italo Zanzi, che arriverà in questi giorni dagli Stati Uniti, pronto a discutere con Sogliano soprattutto di quelli che sono i termini tecnici e soprattutto di quelle che sono le ambizioni, di quelle che saranno le aperture di presidio nei confronti di Sogliano per aspirare a un campionato di vertice nella prossima Serie B. Ed è tutto per sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maglia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
13: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
12: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per tutta la giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da sud-est. Non ci sono ovviamente allerte meteo, al momento a Verona la temperatura è di 20 gradi e il cielo è poco nuvoloso.
15: Radio Verona Flashback.

0: che non dipenda dai combustibili fossili e quanto più dall'estero. Questa è un po' la richiesta che arriva dall'Europa. Ieri abbiamo parlato proprio di energia con un'intervista all'ex presidente Enea e attuale presidente Magis Federico Testa, ma oggi torniamo su altri argomenti perché da una parte c'è la flottiglia, dall'altra però c'è proprio il tema guerra e energia. Allora cominciamo da questo sul Corriere della Sera. La frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier dice occorre una nuova fase oppure l'Europa diventerà irrilevante. Doccia fredda per l'Italia, intanto dalle previsioni europee il PIL nel 2027 crescerà soltanto dello 0,6%, il peggior dato europeo. Dombrovskis, di cui abbiamo parlato prima in questo aggiornamento con Hormuz, dice aumenta il rischio di scenari al ribasso, quindi occorre davvero che questo paese acceleri sulle rinnovabili per cercare di diventare il più possibile autonomo da queste situazioni. Poi flottiglia, il governo contro Ben Gvir chiedendo appunto sanzioni europee. Ora c'è da chiedersi se effettivamente siano più che sufficienti le sanzioni a Ben Gvir o se invece non debba essere l'intero governo israeliano, che comunque è connivente con Ben Gvir, visto che Ben Gvir ce l'hanno al governo e non è che lo abbia dimesso Netanyahu dopo lo scandalo di quanto accaduto. Mi riferisco ovviamente ai maltrattamenti subiti dagli attivisti della flottiglia, ci sono le immagini delle ferite, delle piaghe provocate dai taser, dalle botte, dalle percosse che appunto hanno preso dalle forze dell'ordine israeliane, e quindi appunto c'è anche questo interrogativo che ci si pone. Andiamo su Repubblica. Crescita Italia maglia nera, la UE taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per debito pubblico. Parliamo di questo ed altro tra pochissimo.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Mamma,

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012161.
6: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24.

0: di maggio, stadio Bentegodi, Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
2: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
1: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano Welcome to Israel. In aeroporto siamo arrivati, manette ai polsi e catene alle caviglie. Così ha detto il deputato M5S, Caro Tenuto. La Procura di Roma intanto fa sapere che acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione commenta: non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele. È morto ieri sera nella sua casa di Branel, cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo dell'ultima Starship, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di usare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Il calcio in chiusura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico avremo bel tempo a Verona con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino deboli da est, pomeriggio moderati da sud-est. Non ci sono allerte meteo, al momento la temperatura a Verona è di 20 gradi con cielo parzialmente nuvoloso.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso.
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in 2 varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio Verona.
17: Radio Verona, tempo reale.
18: E giusto per non lasciare a metà i discorsi, vi stavo leggendo su Repubblica il titolo: crescita Italia maglia nera, la UE taglia le stime nel 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Poi Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale cambiando soglie e premio. E l'analisi di Linda Laura Sabadini su Repubblica è impietosa. Istat, i numeri di un disastro. Il rapporto annuale Istat è assai ricco, ne emerge un paese a bassa crescita con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere e non valorizzazione dei giovani. Un paese con un PIL reale che nel 2025 supera i livelli 2027 dell'1,9% a fronte di quasi il 20% di Francia, Germania e Spagna. E se andiamo appunto poi più in profondità, parlando appunto di questo istituto indipendente che è l'Istat e che si augura che il Parlamento agisca con la prossima finanziaria per garantire di cercare di dare una svolta a questo paese, si domanda appunto e analizza appunto la situazione. Laura Sabadini su Repubblica dice, per esempio, che misure sono state adottate per aumentare la condivisione delle responsabilità familiari? E così, a fronte della crescita dei bisogni di aiuto delle famiglie, di anziani soli e delle necessità di altri tipi di famiglia, come le coppie con bambini o i monogenitori, crescono le persone che hanno dato aiuti informali. Si passa dal 26,5% al 34,3%. La grande risorsa di solidarietà tipica del nostro paese ha svolto ancora una volta un ruolo di supplenza nel bisogno dei propri cari, e il pilastro di questa cura era e resta il lavoro non retribuito delle donne. Per esempio, questo è uno dei temi che vengono affrontati stamattina. Poi, sempre su Repubblica, tornandoci sul caso Flottiglia, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia, l'intervista a Giuseppe Conte, che dice: il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia. Il riferimento è alla richiesta del governo all'Unione Europea di porre delle sanzioni soltanto al ministro Ben Guir. Ma tra poco davvero cambiamo argomento, perché c'è aria di weekend qui a Verona.

0: Vediamo se ce la facciamo, perché facciamo anche la regia noi questa mattina, siamo davvero, insomma, multitasking. Sono le 8:43 minuti, giusto il tempo di occuparci a questo punto di una delle feste popolari più attese della primavera veronese, e quindi il ritorno di questa festa, la sagra parrocchiale di Santa Maria Immacolata, che quest'anno taglia il traguardo dell'85esima edizione. 6 serate tra gastronomia, musica dal vivo, Luna Park e iniziative per famiglie e bambini nel segno della comunità e della tradizione nella parrocchia di Via San Marco. Questa mattina ne parliamo con Andrea Cona, tra gli organizzatori della manifestazione. Buongiorno Andrea, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Luca, buongiorno, grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Andrea Cona, con questa grande passione per le fiere, quindi insomma, oltre ad essere consulente del lavoro, giusto? Corretto?
1: Sì. Vedo che sei giornalista, bravo.
0: Beh,
1: bravo.
0: Certo, diciamo che mi applico, ecco. Allora, sono 85 edizioni, queste 85 edizioni che significano una storia davvero lunga. Che cosa rappresenta oggi questa sagra per Borgo Milano e per la comunità della parrocchia?
1: Rappresenta sicuramente quello che caratterizzano le sagre in generale, cioè lo stare insieme, la convivialità, fare gruppo, fare comunità, ecco. E questa dell'85esima edizione è un ottimo traguardo, considerato che praticamente corrisponde all'età della parrocchia, cioè appena dopo, circa un poco prima di. È poco dopo la fine della guerra, sostanzialmente, per cui
0: certo.
1: I conteggi siamo lì.
0: Mamma
1: ecco,
0: mia,
1: siamo interrotti un attimo.
0: Che storia, veramente.
1: Sì, esatto.
0: No, sarebbe bello vedere le foto dell'epoca, sarebbe bellissimo, magari.
1: Sì, c'è un parrocchiano che magari tu conosci, Davide Percantini, che è bravissimo in queste cose,
0: ecco,
1: e sicuramente avrà già scritto qualche libro in merito allo sviluppo di Borgo Milano.
0: Allora,
1: in genere, ecco.
0: Andrea Cona, il programma di questa sagra unisce, che è iniziata ieri sera tra l'altro,
1: è iniziata ieri sera, sì. Molto bene, perché il tempo ci ha baciato, anche perché ieri era San Zeno, quindi probabilmente il santo ha guardato in giù.
0: Esatto.
1: Sì, no, infatti oggi caliamo un altro santo pesante, che è Santa Rita, quindi sicuramente sarà un'altra serata molto intensa, speriamo frequentata da tantissimi parrocchiani e non. E quest'anno abbiamo proposto una novità, restando sempre nel secolo della tradizione, ma una novità, che sono i gnocchi di Maiga,
0: ecco.
1: Che non sono tipici delle sagre di qua,
0: no.
1: Ma di montagna.
0: Ecco, quindi diciamo che
1: sono stati
0: cucina,
1: molto apprezzati.
0: Cucina, gnocchi di Maiga, musica, Luna Park. No, se non
1: esatto.
0: Ecco. Quest'anno
1: musica, Luna Park, cucina. E stare insieme,
0: ecco,
1: questa è la sostanza.
0: Tra le novità di quest'anno, oltre ai gnocchi di Maiga della Lessigna, anche un calendario musicale molto ricco. Quali saranno, secondo lei, i momenti più attesi di questa edizione?
1: Abbiamo due gruppi musicali di giovanissimi, perché diamo un po' spazio anche ai ragazzi da stasera e martedì, mentre domani sera abbiamo, diciamo, la tradizione che è qua che torna, abbiamo una cover che fa Vasco Rossi, quindi va benissimo, e quindi domenica un parrocchiano,
0: sì,
1: Fabio De Luca, che va a cantare.
0: Ecco. Vedi, ecco, cioè, ci sono anche i parrocchiani che si danno al pop, benissimo.
1: Allora
0: io ringrazio Andrea Cona, abbiamo parlato della sagra parrocchiale di Santa Maria Immacolata, che ha preso il via ieri e che prosegue fino al 26 di maggio.
1: Maggio, esatto.
0: Siamo
1: nel caso di pioggia, sì. Abbiamo anche quest'anno un bellissimo tendone soprannominato Palasmi, ovviamente, praticamente Palasmi, dove potremmo anche salvare la serata in caso di pioggia, ma confidiamo che questo non avvenga, e
0: ecco,
1: quindi si possa mangiare tranquillamente.
0: Siamo tra via San Marco e Borgo Milano, giusto?
1: Via San Marco è una parallela di Corso Milano.
0: Sì, esatto.
1: Quindi siamo lato curva nord dello stadio, per capirci. Ecco.
0: Benissimo, giusto così abbiamo dato anche le coordinate logistiche. Grazie Andrea Cona, buona giornata e buon weekend.
1: Grazie Luca, grazie a Verona, buongiorno a tutti.
0: E tra poco parliamo ancora di tempo libero, ma in questo caso di cultura, parleremo di cinema, di un festival che prende il via fra pochi giorni a Verona, ed è tutto un programma.

0: l'Andalusia raccontata dai Negrita, e in tema di viaggio oltre i confini, dal 26 al 28 maggio torna al cinema K2 Sguardi oltre le mura, la rassegna del Circolo del Cinema dedicata alle nuove cinematografie internazionali e agli sguardi più originali del cinema contemporaneo. 3 giorni di proiezioni gratuite tra horror d'autore, documentari, fantascienza distopica e cinema sociale, con film provenienti da Stati Uniti, Belgio, Kenya, Giappone e Lituania. Un'edizione che punta molto anche sulla sperimentazione del linguaggio cinematografico, compreso l'utilizzo artistico dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo questa mattina con Francesco Lughezzani, critico cinematografico, redattore e programmatore culturale veronese, figura centrale del Circolo del Cinema. Buongiorno Francesco Lughezzani, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie Luca, grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Certo, allora, Sguardi oltre le mura richiama già nel titolo l'idea di andare oltre i confini abituali, i confini shakespeariani, direi. Ecco, che tipo di cinema avete scelto quest'anno e quale filo rosso lega i film in programma?
1: Allora, il filo rosso quest'anno è legato alla ricerca di film che abbiamo visto in festival e che ci sono piaciuti particolarmente e che potessero, diciamo, andare a rompere le logiche che solitamente abbiamo, vediamo insomma nei film che arrivano in sala e che vengono distribuiti nella circolazione normale. Quindi provare a sorprendere lo spettatore con qualcosa di diverso, e devo dire che insomma siamo molto contenti perché per la prima volta, questa è la terza edizione, sì, abbiamo anche giocato molto con i generi cinematografici, quindi non c'è c'è documentario, ma c'è anche cinema horror, cinema d'autore, cinema anche più sperimentale, insomma ecco, l'idea è di entrare in sala ogni volta ed essere sorpresi e sentirsi un po' come un festival del cinema che a livello internazionale propone delle cose che insomma vedi e ci rimani un po' così di stucco.
0: Ecco, Francesco, Sguardi oltre le mura, in questa edizione si parla anche di intelligenza artificiale applicata al linguaggio cinematografico. Secondo voi siamo davanti ad un semplice strumento creativo oppure a qualcosa che può cambiare profondamente il modo di fare cinema?
1: Allora, probabilmente entrambe le cose. Io credo che sia possibile andare in entrambe le direzioni, forse anche parallelamente, perché film come Memory of Princess Mumbi ci fanno capire che l'intelligenza artificiale, se viene utilizzata in maniera critica ma anche artistica, può essere veramente uno strumento molto interessante per raccontare una storia e anche per riflettere sullo stesso utilizzo anche a livello cinematografico, etico, dell'intelligenza artificiale stessa. Però ecco, sappiamo che comunque è un binario che viaggia poi anche parallelo a un cinema più commerciale, che invece fa un utilizzo estensivo dell'intelligenza artificiale, ad esempio nel settore del attoriale, delle interpretazioni, che è molto più problematico da questo punto di vista, perché lì si travalicano gli stessi interpreti, si possono utilizzare in maniera veramente molto molto complessa anche i parametri facciali di un attore. Questo è stato uno dei motivi principali anche per cui ci sono stati degli scioperi veramente molto molto lunghi a Hollywood, o anche nella scrittura, se pensiamo alla scrittura di sceneggiature o all'approvazione di sceneggiature da parte di algoritmi di intelligenza artificiale, che sappiamo essere già una realtà.
0: Sì, chiaro, ecco, poi parliamo, è vero, della creatività e della capacità innovativa dell'intelligenza artificiale, c'è sempre l'uomo dietro, attenzione.
1: Ma più che altro perché non può inventare, cioè comunque fa riferimento a analisi di dati.
0: Esatto. Sì. Non può che fare un lavoro di copywriting, ma certamente non di innovazione, no? Cioè, non ci potrà mai essere uno scarto veramente innovativo. Allora, dal mockumentary africano alla fantascienza giapponese fino ai documentari sociali, quali sono secondo te i titoli o le esperienze cinematografiche che il pubblico veronese non dovrebbe assolutamente perdere in questa edizione?
1: Allora, io consiglio di venire l'ultima sera, il 28, giovedì alle 21, perché proietteremo un film, un documentario veramente molto bello, Vapore, e ci sarà anche la possibilità di conoscere e parlare con i due registi, Anu Shamdeyan e Vittorio Mortarotti, che sono due registi italiani che però sono molto legati al Giappone nella loro filmografia, e sono andati assieme sull'isola di Sakurajima, che è un'isola in Giappone, un'isola vulcanica, seguendo questo detective Goro, questo detective molto particolare che si occupa di andare alla ricerca e ritrovare persone scomparse, ma non scomparse perché sono state rapite o non lo so, legate a qualche crimine, ma persone che sono scomparse perché hanno deciso di far perdere le proprie tracce, di lasciare il lavoro, di lasciare la famiglia e di costruirsi una vita altrove. E la cosa molto interessante è che loro hanno scoperto, e che però nel film insomma non viene raccontata, ma che loro hanno scoperto, è che quando loro si sono confrontati con questo detective Goro e gli hanno chiesto ma come mai questa cosa è così, è un fenomeno molto diffuso, si parla di decine di migliaia di persone ogni anno,
0: sì.
1: E ecco, questo detective ha detto ma a me sembra strano che voi in Occidente non abbiate questa possibilità, per noi è come se fosse una scappatoia, ma una cosa che insomma sappiamo che si può fare,
0: una possibilità che dovremmo darci tutti in sostanza.
1: Esatto, a loro sembrava dal punto di vista dei giapponesi che fossimo appunto noi ad avere un problema a non considerare questa
0: opzione.
1: A volte il nostro sguardo da occidentali ci fa sembrare strane delle cose che ecco,
0: per altre culture sono assodate,
1: non sono strane, anzi di strani siamo noi a non avere questa, certo, questa possibilità di evaporare appunto come si dice nel film, e seguiamo questo detective che gira per quest'isola alla ricerca di una persona, chissà poi cosa succederà.
0: Certo, noi non spoileriamo troppo.
1: Assolutamente ecco. però ecco, vi invito a venire poi anche per me è bellissimo anche il film di apertura, Good Boy, che è un horror incredibile, anche quello da non perdere, un film che non è stato nelle sale ma che è un horror girato completamente dalla prospettiva del cane del protagonista, che tra l'altro è anche il cagnolino del regista, ed è una storia di fantasmi in cui vediamo filtrato da questo sguardo, e ecco anche lì particolare.
0: Va bene, quindi sono anche delle cose molto inedite. Allora, dal 26 al 28 maggio al K2, Sguardi oltre le mura, da non perderlo. Abbiamo sentito Francesco Lughezzani con noi. Grazie di essere stato al telefono con noi, Francesco Lughezzani. Buona giornata e buon weekend.
1: Grazie anche a te, Luca. Buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
4: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: La nuova stagione è partita.
9: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti

0: e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
4: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con
6: distributori di benzina al risparmio.
7: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
8: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
9: Si chiude Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali.
10: Sono le 9:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Verona Top News.
9: Bentrovate e bentrovati. Verona ricorda Carlo Petrini, morto a 76 anni, fondatore di Slow Food, promotore di un modello alimentare sostenibile. Petrini aveva costruito negli anni un forte legame con il territorio veronese, dall'Università di Verona al Broccoletto di Custozza, diventato presidio Slow Food. Nel 2023 era stato a Villa Franca con il vescovo Domenico Pompili per un incontro sul Laudato Si. Tra poco in cronaca tutte le altre notizie.
5: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
9: È venerdì 22 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Rapinatori anche sciacalli, due componenti della banda che lo scorso marzo ha terrorizzato una coppia durante una brutale rapina in villa a Malo, nel Vicentino. Avrebbero tentato di colpire anche nella villa di Monterico a Verona, dove pochi giorni prima erano stati trovati i corpi mummificati di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola. Nel servizio di Silvia Beltrami, il comandante dei carabinieri di Vicenza, Loreto Biscardi.
12: Un'indagine durata più di un anno, epilogo questa mattina all'alba con l'arresto di quattro banditi nel Vicentino in Toscana, accusati di aver rapinato a Malo nel Vicentino a marzo 2025 due coniugi dopo averli legati e imbavagliati. Il marito era stato anche torturato con getti d'acqua gelata e razziato un bottino stimato in 50.000 euro. Una rapina che era stata preparata nei minimi dettagli, nel corso della quale due dei quattro banditi avevano lasciato le loro impronte digitali, però esaltate da complessi riscontri tecnici effettuati dai RIS di Parma. Indagini nel corso delle quali i militari hanno scoperto anche un'inquietante retroscena che ha visto sempre due dei quattro rapinatori violare i sigilli della casa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati dei coniugi Steffenoni.
13: Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima due coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte.
9: Forza Italia Veneto al congresso regionale di Padova ha eletto segretario Flavio Tosi, confermando la linea vicina al governo di Giorgia Meloni. Presenti oltre 500 delegati e il senatore Maurizio Gasparri, che ha ribadito il ruolo centrale degli azzurri nel centrodestra. Che cosa lega l'attore Fabio Testi alla strage di Piazza della Loggia? Una relazione sentimentale risalente agli anni 70, finita oggi al centro del processo in corso a Brescia contro il veronese Roberto Zorzi, imputato per la fase esecutiva dell'attentato neofascista del 1974. Il servizio di Alessandro Del Rico.
14: È entrato con il suo charme, benché rallentato dalle stampelle a causa di un'operazione al ginocchio, ed è uscito con altrettanto charme dall'aula dove si parlava di uno dei crimini più efferati della storia della Repubblica, la strage di Piazza della Loggia. Fabio Testi è stato chiamato a dare testimonianza su una Rita Terrabuio, citata dalla Tess Chiave Giacomazzi come vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese, che all'epoca era la sua fidanzata. L'attore, 85 anni, ha confermato la relazione con la giovane. È stata la mia fidanzata subito dopo Ursula Andres, ha dichiarato. Siamo stati insieme circa un anno, siamo anche finiti sulla copertina del settimanale Oggi. Poi io andai a Roma, concluso, lei doveva fare la maturità e la relazione finì. L'attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento politico nel rapporto. Non parlavamo di politica, eravamo giovani e pensavamo a divertirci. Io avevo i cavalli e lei piaceva fare equitazione. Tesi confermata anche dall'ex onorevole Pieralfonso Fratta Pasini, amico da giovane della Terrabuio, che a suo giudizio non gravitava nella destra estremista veronese. Quanto a Roberto Zorzi, Testi ha detto di non averlo mai visto e di non sapere chi sia. Questo, secondo la difesa di Zorzi, che ricordiamo accusato di strage, renderebbe non credibile la Giacomazzi e di conseguenza tutto l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato. Prima di lasciare l'aula, l'attore ha scherzato con il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spanò, invitando i presenti a vedere il suo ultimo film, nel quale interpreta una ex spia. Ho fatto il mio dovere di cittadino, ha detto uscendo, ora voi fate quello di spettatori.
9: Borsa, l'Europa parte in rialzo, Milano più 0,7%, ora il traffico.
15: Viabilità.
9: Abbiamo qualche congestione sulla A4 Brescia-Padova in direzione di Milano, si rallenta per traffico intenso tra Sirmione e Desenzano. Altre situazioni invece riguardano cantieri che sono, diciamo, disseminati lungo il percorso. Li troviamo fra Peschiera e Sirmione in entrambe le carreggiate, poi ancora tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero, e poi invece sulla 22 del Brennero non abbiamo segnalazioni. In città il traffico è scorrevole anche se sostenuto, e tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
17: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
18: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 22 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi avrete molte idee originali e creative. Se volete avviare un progetto imprenditoriale e ma non avete i fondi necessari per farlo, oggi è la giornata giusta per chiedere aiuto. Toro, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, siate ottimisti. Una persona può aiutarvi. Presto sarete molto soddisfatti della vostra scelta. Gemelli, in arrivo un supporto finanziario imprevisto per aiutarvi a iniziare una nuova attività. Non aspettatevi però profitti immediati. Con pazienza otterrete il successo sperato. Cancro, una persona esperta condividerà con voi importanti segreti commerciali. Avete buone possibilità di successo, a condizione che non si prendano decisioni affrettate. Leone, il vostro programma sarà molto impegnativo oggi, con un sacco di commissioni da fare. Farete anche i preparativi per un viaggio con la vostra dolce metà. Vergine, oggi può essere un giorno molto importante, soprattutto per la vostra vita sentimentale. La situazione finanziaria invece non è delle migliori, ma neanche preoccupante. Bilancia, oggi avrete voglia di entrare in una nuova fase della vostra vita e sperate di essere coinvolti in una nuova attività intrapresa da altri. Scorpione, di mattina potreste essere in vena di non fare nulla, nel pomeriggio invece potreste ricevere una grossa somma di denaro. Cercate di pianificare con calma come spenderli. Sagittario, se state pensando di acquistare una nuova casa, oggi potreste avere ottime chance di successo. Si consiglia di non avere tanta fretta, onde evitare di commettere errori irreparabili. Capricorno, oggi avrete buone possibilità di avere successo nel mondo degli affari. I vostri partner potranno apprezzare infatti le vostre capacità e si faranno consigliare su questioni delicate. Acquario, oggi potreste ricevere una notizia che cambierà le vostre opinioni sulle cose materiali della vita. Si consiglia di non farsi sopraffare dai pensieri negativi. Pesci, la vostra vita sentimentale potrebbe darvi delle preoccupazioni e potreste fare cambiamenti importanti. Potreste inoltre incontrare una persona importante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
16: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
15: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
21: Serata in centro zero stress?
22: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
21: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
23: Radio Verona.
24: And now, the moment you've all been waiting for.
16: Radio Verona gira voce.
24: Gira voce.
16: Radio Verona flashback.

La voce di Elisa su Radio Verona, 9:20 minuti. Buon venerdì, bentrovati, siete con Nati e Nicolò. Buona mattinata, grazie al nostro Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione. E ora, come sempre, tocca a noi, a me e a voi, a me a farvi compagnia. Voi, se volete interagire con noi via WhatsApp al 335 60 11 610, vi ricordo la nostra app, potete ascoltarci da ogni dove nel mondo, basta cercare Radio Verona, sito internet radioverona.it. Se sì, si utilizzo, ci potete ascoltare in Italia in DAB e non è finita qua, ci sono anche le pagine social Instagram e Facebook e potete interagire con noi, mettere una like, un cuoricino, commentare tutto ciò che noi postiamo. H7 LDA Santa

risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena,

0: Salumi unisce tradizione di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
8: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
9: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
0: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: DJ su Radio Verona 9:30 minuti, voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto Mosca-Kiev. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale del servizio per la sicurezza russa nell'oblast occupato di Kherson. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. UE che intanto lavora al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole e a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà intanto il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. La politica: esplode un caso sulla campagna per il 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, è la maxi scritta in caratteri fascisti. La premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. In serata poi la denuncia: grandi stazioni ci impone di cambiare i contenuti della nostra campagna, questa è censura, dice Italia Viva. Nessuna censura ma rispetto delle regole, nella replica del governo. Il ciclismo in chiusura con il Giro d'Italia, si corre oggi la 13ª tappa da Alessandria a Verbania in Piemonte con Eulalio ancora in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Se ci sei rispondi, se ci sei rispondi. Reti floride di ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Radio Verona.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Taylor Steve, Rita Ora, 9:45 minuti nel nostro venerdì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò e questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati. E cosa si fa questo weekend? Sarà un lungo weekend di eventi anche nel cuore della città, perché siamo a Veronetta, siamo due passi dal centro città. Un weekend di appuntamenti quello che ci attende. Perché ci sarà la possibilità di vivere una grandissima festa. Si apre proprio quest'oggi, poi si continuerà per tutto il fine settimana. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli di questo grande evento che potremo assolutamente vivere. Arriva anche Major Lazer con Alfa Linon.

la versione davvero particolare, quella che vede anche la voce di Alfa, ci fa sentire anche la voce di Alfa con Major Lazer. 9:49 minuti, questa è la prima unica radio di Verona e stiamo un po' parlando di questo grande evento che riguarda Veronetta, sia quest'oggi che anche domani sera. Porta Vescovo si animerà con un festival davvero bello da vivere, con delle realtà indipendenti formate da DJ, visual artist, persone che vivono la loro quotidianità a Veronetta con l'obiettivo di far vivere gli spazi urbani del quartiere con tanta musica, arte, connettendo le persone e i luoghi in modo che la festa diventi un'esperienza davvero condivisa. E proprio questa sera è la prima serata di Verona Risuona e siamo alla 19ª edizione. Il festival diffuso e gratuito dedicato alla sound art, all'improvvisazione e alla sperimentazione sonora. Si continua domani ma anche domenica, la via si trasforma per due giorni, Veronetta, grazie a bar, osterie, negozi, botteghe artigiane, associazioni. Ci farà vivere tante attività. Ci saranno fuori tavolini, ci sarà musica live, ci saranno DJ set, laboratori, mercatini, il teatro dei burattini, il torneo di scacchi, giochi da tavolo da tutto il mondo e tante, tantissime attività per ciò che concerne i più piccini, i bambini. Anche loro potranno divertirsi a Veronetta in questo fine settimana. Programmazione musicale molto ampia, sarà distribuita per tutto il quartiere. Sarà un lungo weekend di tanti, tantissimi eventi da vivere in via 20 settembre, tanta musica per star tutti quanti insieme, per vivere la convivialità proprio in via 20 settembre a Veronetta, programmazione che ci farà assaporare i sound migliori da una dozzina di postazioni che spazieranno tra jazz, funk, hip hop, elettronica, musica folk e molto di più. Le famiglie poi troveranno un programma dedicato, perché come dicevo c'è il teatro dei burattini, il gatto con gli stivali per ciò che concerne domani pomeriggio, al cinema Ricciacchi, i laboratori per bambini che faranno vivere ai più piccoli tante emozioni, il trucca bimbi, lo spettacolo dei maggiorotti alla caffetteria Elena e domenica mattina partirà anche il torneo di scacchi al circolo. Quindi ci sarà questo grande evento a Veronetta da vivere per tutto il weekend, per tutto il fine settimana, una bella opportunità. Poi gli esperti ci dicono che sarà un weekend, un fine settimana bello di sole, soleggiato, quindi bisogna cogliere questa opportunità. Bundabash ora!

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
9: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
8: Radio Verona, gira voce.

0: ovvero una canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo. È pronto Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Ben trovati. Verona ricorda Carlo Petrini, morto a 76 anni, fondatore di Slow Food e promotore di un modello alimentare sostenibile. Petrini aveva costruito negli anni un forte legame con il territorio veronese, dall'Università di Verona al Broccoletto di Custoza, diventato presidio Slow Food. Nel 2023 era stato a Villa Franca con il vescovo Domenico Pompili per un incontro sul Laudato Si. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 22 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Manca meno di un mese alla maturità 2026, nel veronese saranno oltre 7.000 gli studenti impegnati negli esami di Stato al via il 18 giugno con la prova di italiano. Intanto cresce la corsa alle ripetizioni private, secondo l'osservatorio del portale Le Tue Lezioni, Verona è tra le province più care d'Italia, una lezione costa in media 15 euro l'ora con punte oltre i 30 euro, soprattutto per materie scientifiche e lezioni online. E a Verona in polemica dopo il comunicato di Sinistra Italiana che denuncia una presunta ronda squadrista organizzata da Casa Pound martedì sera a Veronetta nei pressi della sede del partito. Secondo Sinistra Italiana una quarantina di militanti neofascisti avrebbe raggiunto via San Nazzaro durante un'iniziativa sull'antifascismo. Nessuna aggressione è avvenuta, il partito chiede ora l'intervento di prefettura e questura e annuncia una mozione in comune. Degrado e incuria all'ex giardino d'estate tra San Zeno e Borgo Milano, storica balera estiva dei veronesi, l'area oggi chiusa e invasa dalle erbacce al centro di un contenzioso tra comune e Bacanal del Gnocco dopo la revoca della gestione per presunte irregolarità amministrative. Secondo Palazzo Barbieri la mancata rimozione degli allestimenti lasciati all'interno impedirebbe ora la restituzione dell'area al demanio e il rilancio dello spazio per attività pubbliche e sociali. Ci sarà anche il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci tra i protagonisti della prossima estate piena di musica e spettacoli a Villa Franca, nel Castello Scaligero. 15 eventi in programma, ce li svela Ivano Massignan.
5: Quest'anno ci presenteremo con due o tre grandi ritorni, no? Edith FIBA, no, la Reunion le chiamano, i CSI, che furono qui per l'ultimo concerto, il 15 di luglio del 2000, loro annunciarono l'ultimo concerto e li ripresentiamo 26 anni dopo, quindi una cosa, insomma, sono appuntamenti veramente esclusivi. Apriamo con Baglioni, che poi ci sono cantautori, ma anche intrattenitori come Sigfrido Ranucci, come Gotto. E poi, ripeto, i cantautori sono Masini e Neck. Tra i grandi ritorni ci sono i Blue, che è un grande gruppo inglese che torna dopo anche quello circa 25 anni, si sono riuniti. E poi c'è una cosa quasi esclusiva, che è quello del figlio di Morricone che dirige le musiche del padre. Questo è l'unico concerto che c'è nel nord Italia e è una cosa imperdibile.
4: È tutto, le prossime news locali tra meno di un'ora alle 11, ora il meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Così sarà anche a Verona, con una temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18. Venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da sud-est. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute, con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini ad un nuovo appuntamento con Prima la Salute. Sono nati per curare il diabete, ma da qualche tempo tirzepatide e semaglutide vengono utilizzati anche da chi non soffre di questa patologia per perdere rapidamente peso. Semaglutide e tirzepatide imitano l'azione di due ormoni prodotti dall'intestino dopo i pasti, il GLP-1 e il GIP, che aiutano l'organismo a gestire i nutrimenti, attivando gli stessi recettori degli ormoni naturali. L'attivazione di questi recettori aumenta la produzione di insulina e riduce quella di glucagone, favorendo la diminuzione della glicemia. Rallenta lo svuotamento dello stomaco, prolungando la sensazione di pienezza dopo un pasto. Nei muscoli, nel tessuto adiposo, facilita l'ingresso del glucosio nelle cellule e la sua trasformazione in glicogeno, contribuendo al controllo dei livelli di zucchero nel sangue. Nel tessuto adiposo stimola il metabolismo, sostenendo la riduzione della massa grassa. A livello cerebrale modula le aree che regolano fame, sazietà e ricompensa, riducendo l'appetito e rendendo meno attraenti cibi molto calorici. Si possono prescrivere agli adulti con obesità oppure sovrappeso, con almeno una comorbidità legata al peso, come ipertensione, malattia cardiovascolare o alterazione della glicemia, agli adolescenti dai 12 anni in su con obesità definita secondo i percentili di crescita e con un peso superiore a 60 kg, e alle persone con diabete di tipo 2. Oltre ad abbassare la glicemia, proteggono anche cuore e reni, come sostiene l'endocrinologo e noto diabetologo, il professor Enzo Bonora.
2: Allora, c'è stata una sorta di rivoluzione 10 anni fa, quando si sono visti i risultati di alcuni studi che hanno dimostrato degli straordinari risultati di protezione sul cuore e sul rene di farmaci che erano stati pensati per l'abbassamento della glicemia, quindi la cura del diabete. Effetti che stanno al di là di quello che è la riduzione della glicemia. Per cui è cambiato il paradigma di cura, non è semplicemente una questione di abbassare la glicemia nella terapia del diabete tipo 2, ma anche di dare farmaci che proteggono il cuore e il rene, e li diamo anche quando le persone sono perfettamente controllate. Cambiamo la loro terapia se quei farmaci non sono inclusi, e spesso cominciamo con questi farmaci la terapia del diabete, proprio perché al di là del loro valore di emoglobina glicata o di glicemia vogliamo fare protezione di cuore e di reni. Per cui le persone non devono sorprendersi se gli viene cambiata una terapia che apparentemente è efficace, ma che si basa su farmaci che non hanno dimostrato nessun beneficio sul cuore e sul rene, perché vogliamo ottenere questi risultati. Queste due molecole che ha citato fanno parte di una categoria di farmaci che agisce come fanno alcuni ormoni che provengono dall'intestino, e hanno un'azione molteplice in tanti aspetti, tra l'altro fanno perdere peso, ma sono farmaci che nascono per il diabete, sono i farmaci più potenti che abbiamo in questo momento per abbassare la glicemia e la glicata delle persone col diabete, tirzepatide ancora più di semaglutide, per cui li usiamo molto nelle persone col diabete, fanno anche perdere peso e li usiamo a volte anche in chi non ha il diabete, quando c'è da ottenere un buon calo ponderale, sono dei farmaci eccellenti, ecco perché in questo momento sono molto utilizzati. Certo, non è una buona idea quelli di prenderli per perdere 3 o 4 kg se il peso in eccesso è modesto, però tante situazioni in cui c'è da raggiungere un importante calo di peso sono affrontate utilizzando questi farmaci, oltre che comunque il cambiamento dello stile di vita, quindi come dico sempre, 2 forchettate in meno, 4 passi in più per il resto della vita e 0 bizzarrie.
3: Controindicazioni per questi farmaci, effetti collaterali?
2: Per il loro meccanismo d'azione possono determinare a volte, non sempre, la nausea, qualche volta il vomito, qualche volta la stipsi, qualche volta la diarrea, non capitano in tutti i pazienti, quando capitano in genere tendono questi disturbi a scomparire nel arco di qualche settimana. Possono ricomparire ad esempio aumentando le dosi, perché sono farmaci in cui di solito si fa un incremento progressivo di dose nel corso del tempo, e questi sono legati al meccanismo d'azione del farmaco, insomma. Dopodiché l'effetto avverso classico è quello che dice: ma prendo una cosa e mi succede una cosa particolare, che ne so, mi vengono le bolle, le chiazze. Non è così con questi farmaci. Quello che è stato visto è un lieve incremento del rischio di sviluppare calcoli della colecisti, che non ci spaventa, e quello che è stato anche visto con semaglutide, per adesso su tirzepatide non ci sono richiami da questo punto di vista, è in casi rarissimi, rarissimi, riduzione della vista per un problema di sofferenza del nervo ottico, ma stiamo parlando di casi di una persona ogni 20.000 trattati, per cui anche qui noi non abbiamo timori particolari nella prescrizione.
1: Questi farmaci consentono di perdere peso dal 15 al 25% nell'arco di un anno e mezzo. Il dimagrimento però non è immediato. Nelle prime settimane si osservano cali modesti perché le dosi vengono aumentate gradualmente per migliorare la tollerabilità. Il ritmo tende ad accelerare nei primi 3-6 mesi fino a stabilizzarsi dopo circa un anno. Dipende poi dallo stile di vita, dalla dieta ipocalorica e l'attività fisica, che rimangono parte integrante del percorso. Questi farmaci potrebbero essere utilizzati anche per altre patologie, in quanto la ricerca mostra che potrebbero ridurre il rischio di infarto, ictus e morte cardiovascolare. Un altro campo promettente è la malattia epatica metabolica, la steatoepatite non alcolica. Sia semaglutide che tirzepatide riescono a ridurre il grasso nel fegato e favoriscono la regressione dell'infiammazione epatica. Inoltre stanno emergendo interessanti risultati preliminari nell'ambito delle dipendenze, in particolare da alcol. Ed è davvero tutto per questo appuntamento con Prima la Salute. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.
0: Su Radio Verona, Prima la Salute con Francesca Pellegrini.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La voce di Tonella Piag, che fastidio, su Radio Verona 10-19 minuti, il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme, il venerdì mattina ma anche il sabato lo dedichiamo ai tanti eventi da vivere a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del Lago di Garda, sulle nostre montagne. Abbiamo parlato di Veronetta, questa grandissima festa che ci aspetta per tutto il weekend a partire da quest'oggi fino a domenica. Tra poco restiamo in città ma ci spostiamo leggermente, andiamo in fiera e parliamo di Verona Mineral Show. Torna questo grande evento per farci vivere tante emozioni, farci scoprire le gemme preziose, farci toccare con mano le pietre, ma anche tanti tantissimi gioielli. Si torna insieme anche con Alex Warren Eternity.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
2: La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata

0: Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: voce di Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Verona. Verona Mineral Show ci attende per tutto il fine settimana e sì, troveremo questa storica mostra mercato che piace tantissimo anche ai bambini perché ci sono tante pietre, ma ovviamente è una mostra dedicata agli appassionati di minerali, fossili, pietre preziose, bijou. C'è l'opportunità davvero di viaggiare anche tra le varie nazioni perché ci sono tanti espositori che non sono italiani e c'è l'opportunità anche di valutare quella che è la produzione nazionale. Il tutto in fiera a Verona sia quest'oggi che domani, ma anche domenica. Una bella opportunità in questo fine settimana, a due passi poi dal centro, dal cuore della città di Verona, quindi magari si può fare un bel saltino insieme in fiera e poi un giro in centro, un giro a Veronetta dove abbiamo detto che c'è questa festa che ci attende con tanta musica. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un buon cibo pulito e giusto per tutte e tutti. In chiusura all'economia, l'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sì, colpa del sole, top record, novità su Radio Verona alle 10:37 minuti nel nostro venerdì che stiamo vivendo insieme, insieme anche quest'oggi fino alle 13, fino all'arrivo di Chi Ritira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena. E continueremo a parlare sia di eventi da vivere a Verona in provincia, vi ricordo lo faremo anche domani insieme, e non solo, anche di curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo anche il 335 60 11 610, ve lo ripeto, c'è un perché, 335 60 11 610, perché tra poco si gioca insieme in palio un biglietto per due persone per il parco Giardino Sigurtà.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

di Dolce Nera, fantastica. Sono passati un po' di anni, correva il 2015 su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Parliamo anche del Parco Giardino Sigurtà, tantissimi eventi da vivere. Il 31 maggio ci sarà Pecora Tosando, l'opportunità di scoprire e di vivere dal vivo la tosatura delle pecore. L'appuntamento si terrà dalle 10.30 alle 13.30 e offrirà a tutti quanti noi questa occasione, questa opportunità di osservare da vicino la fattoria interna del parco, dove ci sarà il processo produttivo, quello proprio della lana, a partire dalla tosatura della pecora, seguita ovviamente con attenzione e competenza ad operatori esperti. Poi ci saranno anche tanti altri eventi sempre al parco, ovviamente come sempre c'è il percorso, quello per la natura e la salute nelle ore più fresche. Ora sta arrivando anche il caldo, ma non solo. Ad esempio domenica 7 giugno il parco dedica una giornata speciale ai più piccini con la 10ª edizione della giornata dei bambini di primavera, un evento pensato per i bambini dai 3 ai 12 anni. Parco Giardino Sigurtà, 600.000 metri quadrati di verde, di fioriture, di rose, ci sono tantissime rose, c'è il viale delle rose, ultimi tulipani, e l'opportunità davvero di vivere in mezzo alle ninfee, ai leghetti, alla natura, cercare di sfidarsi con gli amici, in famiglia, nel labirinto. Parliamo del Parco Giardino Sigurtà perché per uno di voi che non ha ancora vinto con Radio Verona c'è l'opportunità di vincere un biglietto valido per due persone da utilizzare in questa splendida stagione estiva targata 2026. Quindi un biglietto valido per due per il Parco Giardino Sigurtà. Come fare per vincere? È un gioco davvero difficile e complicato. Bisogna scrivere via WhatsApp al 335 60 11 610, ripeto 335 60 11 610, la parola Sigurtà. Giocate subito, 335 60 11 610, due biglietti, due per il Parco Giardino Sigurtà, grazie al Parco Giardino Sigurtà e anche a Radio Verona. Nel frattempo noi continuiamo con la musica e grandi successi internazionali del momento che presenziano anche la classifica del vecchio continente. Arrivate di Swims, Mr. Know It All.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la voiadura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Tree, Life Goes On su Radio Verona, il venerdì della prima unica radio di Verona. In realtà io prima ho sbagliato, perché ho detto che anche domani mattina parleremo degli eventi da vivere a Verona in provincia. Perché ho sbagliato? Perché domani mattina non ci sarò, con voi ci sarà Matteo Sambugaro, un'ottima diretta sportiva che potrete vivere ricchissima di emozioni, e quindi devo porre rimedio al mio errore, al fatto che domani... Sì, vi farò compagnia a molti di voi e a tutti coloro che sono sdraiati tranquillamente sul lago di Garda per parlarvi di tanti eventi da vivere. Sì, ce ne sono davvero tanti. C'è anche il mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio. Dopo l'informazione di Radio Verona, insieme scopriremo anche cosa accadrà in questa location splendida a Valeggio sul Mincio, a due passi da Borghetto, questo borgo sensazionale con i suoi mulini. Ne parleremo tra poco. È pronto Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia, e a seguire vivremo un altro salto nel passato, un altro flashback.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Aprirà a settembre lo studentato da 70 posti di Viale Palladio a Verona. Sarà destinato principalmente a studenti e docenti romeni arrivati con programmi Erasmus, ma una quota del 20% sarà aperta anche a studenti di altre nazionalità, italiani compresi, con difficoltà economiche. Il progetto, promosso dalla comunità ortodossa guidata da Gabor Codrea, è stato finanziato in gran parte dal governo romeno. Quasi completata anche la nuova chiesa ortodossa accanto alla struttura. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 22 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona ricorda Carlo Petrini, morto a 76 anni, fondatore di Slow Food e promotore di un modello alimentare sostenibile. Petrini aveva costruito negli anni un forte legame con il territorio veronese, dall'Università di Verona al Broccoletto di Custoza, diventato presidio Slow Food. Nel 2023 era stato a Villafranca con il vescovo Domenico Pompili per un incontro sulla Laudato Si. Sfiora i 12 milioni di euro la raccolta fondi del progetto 67 colonne per l'Arena di Verona, promosso da Fondazione Arena dal 2021. Nel 2026 la crescita è stata del 25%. Secondo uno studio Nomisma, l'Opera Festival genera un indotto da 2 miliardi di euro e quasi 6.000 posti di lavoro in Italia. La stagione partirà il 12 giugno con la Traviata, mentre il 5 giugno l'Arena sarà protagonista della serata UNESCO in Mondo Visione. Sentiamo il vice direttore artistico della Fondazione Stefano Trespidi e in chiusura il ministro Mazzi.
6: Sì, i numeri che soprattutto crescono continuamente. Quest'anno nuovo record di raccolta e, un dato che a me piace tantissimo, il nuovo record di fiducia, nel senso che praticamente il 97% delle colonne dello scorso anno hanno confermato la loro presenza quest'anno. Quindi un gruppo che di anno in anno si solidifica sempre di più.
7: L'Arena è anche un emblema, un simbolo del turismo culturale. Ha dei numeri eccezionali, 404.000 spettatori, il 60% viene dall'estero, da 130 paesi, e gli italiani vengono praticamente da tutte le 110 province. E colgo anche l'occasione oggi per dare uno spunto, perché oggi c'è stato un incontro molto importante a Roma tra il primo ministro indiano e il presidente del Consiglio italiano Modi e Giorgia Meloni. Hanno lanciato il 2027 anno della cultura e del turismo. È un'occasione anche per l'Arena di Verona, perché ricordo che il turismo indiano vale già 4 milioni di pernottamenti in Italia e quasi 400 milioni di euro, e parliamo di un paese che ha 1,5 miliardi di abitanti, che è il paese più popoloso al mondo perché ha oltrepassato la Cina. Quindi invito l'Arena di Verona a lavorare sull'India per il 2027.
5: A Verona, Sinistra Italiana denuncia in un comunicato una presunta ronda squadrista organizzata da Casa Pound martedì sera a Veronetta, vicino alla sede del partito in via San Nazzaro. Secondo Sinistra Italiana, una quarantina di militanti neofascisti avrebbe raggiunto la zona durante un'iniziativa sull'antifascismo. Nessuna aggressione è stata segnalata. Il partito annuncia un esposto, chiede l'intervento di prefettura e questura e annuncia una mozione in comune. Degrado e incuria all'ex giardino d'estate tra San Zeno e Borgo Milano, storica balera estiva dei veronesi, l'area oggi chiusa, invasa dalle erbacce e al centro di un contenzioso tra comune e Bacanal del Gnocco dopo la revoca della gestione per presunte irregolarità amministrative. Secondo Palazzo Barbieri, la mancata rimozione degli allestimenti lasciati all'interno impedirebbe ora la restituzione dell'area al demanio e il rilancio dello spazio per attività pubbliche e sociali. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback. My

0: anche Francesca Michelin. Una donna non può. Ma chi lo dice? Le donne possono tutto. C'è la nostra Silvia Beltrami che è pronta, ciao. Prontissima, con tanta tenerezza, oserei dire, Silvia, perché mi porti una notizia che ci rincuora.
1: Sì.
0: Parliamo di animali.
1: Parliamo di animali, non animali da compagnia, ma insomma è una notizia molto carina, perché l'unica orsa andina d'Italia è arrivata da qualche giorno al Parco Natura Viva di Bussolengo. Si chiama Cashew, ha 24 anni, l'aspettativa di vita di questa razza è di 20 anni ed è appunto l'unico esemplare di orso andino d'Italia vulnerabile di estinzione, questo secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Si è già ambientata e sta esplorando tutte le altezze del proprio habitat, dal laghetto ai tronchi più alti dove riposa. Un ritorno per l'Italia e per il Parco Natura Viva dopo la scomparsa di Bahia nel 2023, inserito nel programma europeo per le specie minacciate dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che ospita un contingente di soli 54 esemplari. Pensate, Cashew appunto ha 24 anni, è mamma di 5 figli, nonna di 5 nipoti, bisnonna di 2 pronipoti ed è in ottima forma.
0: La voglio, non posso portarmela a casa. No. Sai come si faceva da piccoli con l'orsetto?
1: Sì, ma no, questa vero? È un'orsa.
0: Mangia troppo?
1: Penso proprio di sì, è loro. Sono bravi.
0: Grazie Silvia. Ciao. Al prossimo aggiornamento, sì, sempre ciao. Qui su Radio Verona. Arrivano Of Monster and Men, Little Talk.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500 www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IEX, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: E ben ritrovati, è conto.

su Radio Verona 11:28 minuti. A Valeggio sul Mincio la prossima domenica. Sì, c'è il mercato dell'antiquariato e del modernariato, un appuntamento importante, storico, famoso. Pensate che è nato nel 1994, quindi di anni ne ha. Mercato che coinvolge circa 100 espositori provenienti da tante regioni d'Italia e che offre una selezione importante di oggettistica, antiquariato, libri, stampe, tappeti, oggetti di una volta, collezionismo, curiosità, un'altra possibilità per vivere una domenica in questa bella location che Valeggio sul Mincio, a due passi anche dal borghetto, quindi da questo borgo così romantico e pluripremiato. Arriva ultimo sulla prima unica radio di Verona, canzone che presenzia ancora la classifica nazionale, grandissimo il successo, Acquario.

0: dopo le 11 del mattino, voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri. La politica, un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, secondo fonti governative, andrà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della SOGEI, alla base del passo indietro motivi personali. Basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four sul parquet del Telecom Center di Atene. Si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

tornati nel 2001 Velvet Boy Band su Radio Verona, 11:48 minuti, siete con Nadia De Nicolò, Fred De Palma, Oranitta e Mischilla. Possibile tormentone estate 2026, una delle canzoni che ascolteremo giorno dopo giorno quando giungerà per l'appunto il periodo delle vacanze. La testa gira.

0: Fred De Palma con Anita e Miss Killa su Radio Verona. Tanta tanta grinta e tanta volontà di aggiornarci anche da parte del nostro Alessandro Del Rico, e parliamo di sport, parliamo di playoff. Alessandro, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, e tanta grinta da parte della Tezenis, perché è quello che ci ha fatto vedere in gara 1 di semifinale per la promozione. Sapete che in questi giorni sono in corso i playoff per passare dalla Serie A2 alla Serie A, e Verona improvvisamente si trova in una posizione molto migliore di quella che si pensava soltanto una settimana fa, perché è incominciata la serie di semifinale contro la Fortitudo Bologna, che è il fattore campo. Sapete che nel basket giocare in casa, giocare fuori, cambiano molto le cose, soprattutto nel caso di squadre forti o di pubblici particolarmente calorosi come quello di Bologna, 5.000 persone urlanti. Ebbene, Verona ha già compiuto il primo piccolo miracolo, ha vinto gara 1 in casa della Fortitudo. Questa sera, ore 20:30, è impegnata in gara 2. Ma pensate che per chi vuole sognare, diciamo così, che basterebbe tenere soltanto, basterebbe soltanto vincere da qui a fine stagione solo le gare in casa, perdendo magari regolarmente fuori, che sarebbe garantita la promozione, il salto di categoria. Questo perché dall'altra parte del tabellone è uscita la favorita. Nei quarti di finale Pesaro sembrava la squadra che avesse i maggiori favori del pronostico, in realtà è stata buttata fuori da Rimini, che ha vinto per ben due volte nel capoluogo marchigiano. Quindi, riassumendo, da questa parte del tabellone siamo Fortitudo 0, Verona Tezenis 1, e stasera si gioca gara 2, e vi do già appuntamento lunedì sera 20:45 al Palasport per gara 3, eventuale gara 4 sempre a Verona mercoledì prossimo. Dall'altra parte del tabellone siamo con Cividale 0, Rimini 1, quindi anche in questo caso la squadra viaggiante ha fatto il colpaccio, insomma se ne vedranno davvero delle belle. A te la linea.
0: Grazie al nostro Alessandro Del Rico, che sarà pronto come sempre ad aggiornarci in caso di novità. Benjamin Ingro.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: La nuova stagione è partita.
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
13: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
18: Radio Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Bongo cia cia cia su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato dalla viabilità e delle ultime di sport con Alessandro Di Pietro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Aprirà a settembre lo studentato da 70 posti di Viale Palladio a Verona. Sarà destinato principalmente a studenti e docenti romeni arrivati con programmi Erasmus, ma una quota del 20% sarà aperta anche a studenti di altre nazionalità, italiani compresi, con difficoltà economiche. Il progetto, promosso dalla comunità ortodossa guidata da Gabor Codrea, è stato finanziato in gran parte dal governo romeno. Quasi completata anche la nuova chiesa ortodossa accanto alla struttura. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 22 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Degrado e incuria all'ex giardino d'estate tra San Zeno e Borgo Milano, storica balera estiva dei veronesi. L'area, oggi chiusa, invasa dalle erbacce, è al centro di un contenzioso tra Comune e Bacanal del Gnocco dopo la revoca della gestione per presunte irregolarità amministrative. Secondo Palazzo Barbieri, la mancata rimozione degli allestimenti lasciati all'interno impedirebbe ora la restituzione dell'area al demanio e il rilancio dello spazio per attività pubbliche e sociali. A Verona, Sinistra Italiana denuncia in un comunicato una presunta ronda squadrista organizzata da Casa Pound martedì sera a Veronetta, vicino alla sede del partito in via San Lazzaro. Secondo Sinistra Italiana, una quarantina di militanti neofascisti avrebbe raggiunto la zona durante un'iniziativa sull'antifascismo. Nessuna aggressione è stata segnalata. Il partito annuncia un esposto, chiede l'intervento di prefettura e questura e annuncia una mozione in comune. Dal 26 al 28 maggio al cinema K2 torna Sguardi oltre le mura, 3 giorni di cinema internazionale tra nuove cinematografie, fantascienza, documentari e sperimentazione visiva. Ne abbiamo parlato stamani a tempo reale con Francesco Lughezzani del Circolo del Cinema.
5: Allora, il filo rosso quest'anno è legato alla ricerca di film che abbiamo visto in festival e che ci sono piaciuti particolarmente e che potessero, diciamo, andare a rompere le logiche che solitamente vediamo insomma nei film che arrivano in sala e che vengono distribuiti nella circolazione normale. Quindi provare a sorprendere lo spettatore con qualcosa di diverso. E devo dire che siamo molto contenti perché per la prima volta, questa è la terza edizione, sì, abbiamo anche giocato molto con i generi cinematografici, quindi c'è documentario, ma c'è anche cinema horror, cinema d'autore, cinema anche più sperimentale. Insomma, l'idea è di entrare in sala ogni volta ed essere sorpresi e sentirsi un po' come un festival del cinema che a livello internazionale propone delle cose che, insomma, vedi e sì, ci rimani un po' così, di stucco.
4: Verona ricorda Carlo Petrini, morto a 76 anni, fondatore di Slow Food e promotore di un modello alimentare sostenibile. Petrini aveva costruito negli anni un forte legame con il territorio veronese, dall'Università di Verona al Broccoletto di Custoza, diventato presidio Slow Food. Nel 2023 era stato a Villafranca con il vescovo Domenico Pompili per un incontro sul Laudato Si. Il cordoglio del presidente Stefani con i suoi presidi ha custodito nicchie territoriali che rischiavano di essere travolte dalle grandi produzioni. E adesso le ultime di sport e calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca, rimane Massimo Margiotta, l'attuale responsabile del settore giovanile del Verona e l'unico candidato alla successione di Sean Sogliano. Se il Verona non dovesse nei prossimi giorni trovare l'accordo sul prolungamento e soprattutto sugli obiettivi tecnici, sull'apertura di presidio nei confronti del mercato da consegnare al ADS per poter permettere al Verona di giocare una stagione d'alto livello nella prossima Serie B. Per Sogliano anche la tentazione della Roma, Roma che sta guardando verso Sogliano in maniera sempre più decisa negli ultimi giorni, ma al di là di quello che può essere l'interesse comunque reale della Roma, la differenza la farà naturalmente presidio, la proposta di presidio e l'apertura di presidio perché il Verona possa tornare subito in Serie A, almeno provarci, così come è stato per quest'anno per le big nella Serie B, dal Palermo fino al Frosinone, fino al Monza, fino al Venezia, salito con Stroppo, uno specialista ormai della materia. Giorni decisivi quindi per il futuro dell'Hellas, con Margiotta in questo momento in pole position, unico pretendente alla successione di Sogliano, proprio per volere di presidio che Margiotta ha sempre avuto e continua ad avere grande fiducia anche per la carica di direttore sportivo della prima squadra. Dal calcio al basket, con gara 2 questa sera della semifinale playoff per la promozione in A1, con la Tezenis al Paladozza, ancora Bologna, ancora casa della Fortitudo. Tezenis forte della vittoria in gara 1 di mercoledì. Gara 3 si giocherà lunedì al Forum, Verona che si gioca un match point, dovesse vincere questa sera ipotecherebbe la finalissima. Ed è tutto per la sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona.
11: Viabilità.
4: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Save My Love, 12 e 18 minuti. Questa è Radio Verona, il venerdì che stiamo vivendo insieme. Parliamo anche un po' di eventi, visto che domani mattina con voi ci sarà Matteo Sambugaro e quindi non riusciremo a farlo. E cosa fare in questo weekend? Cosa fare in questo fine settimana? La festa dei Bisi di Pieve ci aspetta nella suggestiva frazione di Pieve di Colognole Colli. È in programma sia domani che domenica, weekend pensato per stare insieme e gustare i sapori della tradizione. Si apre questo fine settimana e la kermesse Interno Verde, giardini aperti a Verona con i giardini più belli, più suggestivi, più curiosi, solitamente chiusi col chiavistello da poter visitare. Festival diffuso che si impegna nel valorizzare il meraviglioso patrimonio architettonico e botanico di tutta la città. In programma sia domani che dopodomani. A proposito di verde, parliamo di fiori. I giardini pubblici Padre Mario Casella a Malcesine ospiteranno una nuova edizione di Malcesine in Fiore, manifestazione dedicata al mondo dei fiori che ogni primavera richiama appassionati, curiosi visitatori proprio a Malcesine sulle rive del lago di Garda. Il centro gardesano di Malcesine si trasforma questo weekend in uno spazio espositivo coloratissimo e super profumato all'aperto, ricco di fiori. Continueremo a parlarne tra poco, in arrivo anche The Weekend in Your Eyes.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.it.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizie e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Hai sentito? Non si fa più la festa dei Bisi di Colognola.
8: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
7: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Radio Verona, stiamo velocemente scoprendo cosa fare nel weekend. Arriva anche Stone Light e all'Oasi Ponton, sesta edizione di questo progetto, un evento completamente ingresso libero, che è un festival che incrocia cultura e musica, ma stone, quindi anche marmo, arte e cultura. Iniziativa molto bella da vivere per tutto il fine settimana, fino a domenica compresa. Inoltre, sì, arriva anche un'altra edizione della Giornata Nazionale di More Storiche, che coinvolgerà 40 siti nella regione, tra ville, castelli, palazzi, giardini, complessi monumentali, che per un giorno, esclusivamente un giorno, saranno visitabili gratuitamente. Trovate tutte le informazioni online. Ancora qualche evento di cui parlare nella nostra lunga mattinata. È un weekend davvero ricco di eventi, lo ammetto. Nel frattempo arriva la voce cristallina di Arisa Rugiada.

0: voce di Arisa su Radio Verona giunge nei nostri studi. Lo ascolteremo anche dopo con l'appuntamento sportivo della metà giornata che Aria tira. Il nostro Alessandro, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ciao Nadia, eccomi.
0: Con tanti aggiornamenti per noi.
1: Sì, soprattutto ricordarvi quello che è l'appuntamento di domani a Caldiero per il gran finale del Pallone d'Oro, il grande concorso dell'arena con le premiazioni, con naturalmente i top, con tutti quanti riuniti. Domani a partire dalle 10 questo triangolare assai accattivante fra vincitori e fra primi del pallone d'oro, del pallone d'argento, del pallone di bronzo si comincerà alle 10, fra l'altro allenatori d'eccezione per i vari palloni, Cristian Soave, padrone di casa, allenatore del Caldiero per il pallone d'oro, per quello di bronzo Chicco Guidotti, l'ex del Verona che è stato promosso, salito di categoria, seconda categoria con l'Atletico Squarà, una costola del Montorio. Ci sarà tanto divertimento, ci saranno tanti gesti tecnici di qualità, ci sarà soprattutto la chiusura finale del concorso del pallone d'oro, ovviamente ingresso libero dalle 10 la prima partita, insomma se doveste venire anche prima è lo stesso, quindi con una bella mattinata a trascorrere insieme a noi. Ci saremo anche noi di Radio Verona con Matteo Sambugaro, un sottoscritto, a sentire un sacco di voci, di protagonisti, di ex calciatori, di calciatori, di addetti ai lavori, insomma una mattinata di sport e non solo. Caldiero, Stadio Berti a partire dalle 10.
0: Grazie al nostro Alessandro che ritroveremo tra pochissimo, come dicevo, domani una grandissima festa di chiusura sportiva a Caldiero. Torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti tra i 14 e i 18 anni. La guerra USA-Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Lo dice il segretario di Stato USA Rubio da Helsingborg in Svezia. Siamo qui, dice, per gettare le basi di quello che sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo importante sia nell'Unione Europea sia nella NATO e sarà parte della leadership dell'alleanza in Europa. Sul fronte ucraino Tajani conferma il sostegno italiano militare, finanziario e politico a Kiev, assicurando che Roma continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione del paese. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. Voltiamo pagina. La spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose dell'arcipelago delle Eolie, patrimonio UNESCO, rischia di scomparire. In un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri, cancellando in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia, come sostiene il Comitato Amici delle Sabbie Nere, che ha lanciato una petizione firmata da un migliaio di persone per salvare la costa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile

Stars, Rolling Stones, 12:48 minuti, questa è Radio Verona. Cosa fare in questi giorni? Al Castello Scaligero di Villafranca di Verona c'è la 26esima edizione di Villafranca Fest, Biren Street, 12 serate consecutive in cui gli spazi del castello accoglieranno concerti, DJ set, attività sportive, il tutto fino al 2 di giugno. A Villa Buri c'è la Festa dei Popoli, la prossima domenica siamo a Villa Buri a San Michele Extra, 35esima edizione della Festa dei Popoli, mentre a Pradelle di Nogarole Rocca c'è la Festa di San Leonardo che continuerà per tutto il weekend, ma non solo, fino al 2 di giugno. A Pozzo di San Giovanni Lupatoto torna la tradizionale sagra di primavera, l'appuntamento è fissato per questo weekend e continuerà fino al 26 di maggio. Festa dei Bisi a Colognole Colli, il campo giochi di San Zeno a Colognole Colli torna ad accogliere la nuova edizione della Festa dei Bisi, che potremmo vivere a partire da quest'oggi ma anche domani, con tanta musica e tanto divertimento. E infine a Canove di Legnago torna la tradizionale Sagra del Pesce, in programma presso il campo sportivo per tutto il weekend, quindi oggi, domani e dopodomani, ingresso libero per tutte le serate e ci sarà tantissima musica con anche degli aperitivi di Benvenuto. Noi siamo giunti ai saluti, tra poco con voi ci sarà Alessandro Di Pietro, l'appuntamento sportivo della metà giornata che ritira in contemporanea su Radio Verona sì, ma anche su Telearena. Vi ricordo che poi nel pomeriggio ritroverete Matteo Sandri, tardo pomeriggio Matteo Sambugaro, poi ancora Sport alle 19 con Fuorigioco. Ci sentiamo domenica con la Top Italia, poi lunedì mattina come sempre per vivere le mattinate della prima unica radio di Verona insieme a suono di notizie, di bella musica e grandi successi. Si conclude con Gabbani, a domani.

0: Ottica TecnoContact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
12: Verona Top News.
13: Bentrovati e bentrovate. Apre a Torri del Benaco un nuovo tratto della ciclovia del Garda, 2 chilometri ciclopedonali tra Brancolino e il paese, realizzati da Veneto Strade con un investimento da 18 milioni di euro anche con fondi PNRR. In un comunicato la Regione Veneto parla di un'opera strategica per mobilità sostenibile e turismo. Il progetto però continua a dividere. Ambientalisti e comitati contestano l'impatto paesaggistico della passerella sbalzo sul lago e il taglio di alberature lungo la Gardesana. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
14: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
13: È venerdì 22 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Verona e il Veneto fanno i conti con prestiti sempre più cari. Secondo un comunicato dell'osservatorio finanziamenti di Segugio.it, ad aprile il tasso medio dei prestiti personali è salito all'8,33%. Crescono anche gli importi richiesti. In Veneto superano i 13.000 euro di media. A Verona invece si registrano le richieste più basse, per le cessioni del quinto sotto i 19.000 euro. Nella lettera alla città in occasione di San Zeno, il Vescovo ha rivolto ieri il suo pensiero ai nati dopo il 2000 schiacciati tra il costo della vita e una classe dirigente che scarica i pesi su chi verrà dopo. Lucio Salgaro.
15: Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica di San Zeno, Verona ha onorato la memoria del suo patrono, il Vescovo Moro, originario della Mauretania, l'area del Nord Africa oggi compresa tra l'Algeria e il Marocco. La sua festa, fissata dal martirologio, è il 12 aprile. Ma capitando spesso nel periodo pasquale, la diocesi ha scelto di spostarla al 21 maggio, giorno della sua traslazione nell'attuale basilica. Dopo la celebrazione dei Vespri nella cripta, ieri sera i sindaci della provincia di Verona hanno assistito alla messa celebrata dal vescovo Domenico Pompili. Nella sua lettera la città ha preso spunto dall'iconografia di San Zeno, dal suo sorriso, per esortare chi ha responsabilità ad operare spontaneamente, non perché costretti, non sotto pressione, ma con il sorriso. San Zeno che ride è l'immagine di un adulto che dà e ispira fiducia. Il vescovo poi ha portato l'attenzione sui giovani, in particolare i nati dopo il 2000, stretti tra i limiti materiali dettati dall'aumento del costo della vita e una classe dirigente che scarica i costi crescenti su chi verrà dopo.
13: Nel giorno dell'anniversario della legge 194, l'associazione Luca Coscioni rilancia la campagna per l'aborto farmacologico senza ricovero anche in Veneto. In un comunicato l'associazione sottolinea che oggi la procedura ambulatoriale con assunzione del secondo farmaco a casa è possibile solo in 4 regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La richiesta è di uniformare l'accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio nazionale. A Borgo Milano è partita l'85esima sagra di Santa Maria Immacolata. Fino al 26 maggio musica, gastronomia e Luna Park in via San Marco. A tempo reale abbiamo sentito Andrea Cona tra gli organizzatori della storica festa di quartiere.
16: E quest'anno abbiamo proposto una novità, restando sempre nel succo della tradizione, ma una novità che sono i gnocchi di Maiga, ecco, che non sono tipici delle sagre di qua, no, ma di montagna.
13: Ecco, quindi siamo
16: stati cucina, molto apprezzati.
13: Cucina, gnocchi di Maiga, musica, Luna Park.
16: E stare insieme, ecco, questa è la sostanza.
13: È tutto, grazie dell'ascolto.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona. Viabilità.
13: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
22: Sono le 13 in punto.
23: Ora esatta, in collaborazione con...
24: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro Di Pietro. Oltre la prossima settimana non si andrà per la scelta del nuovo vecchio direttore sportivo per il Verona. Ribadiamo, Massimo Margiotta è l'unico candidato a succedere a Sean Sogliano se Sogliano dovesse essere particolarmente attratto da altre offerte, che è ipotesi secondaria, anche se la Roma continua a guardare verso Sogliano. Ipotesi primaria è quella che Sogliano non venga convinto fino in fondo da Presidio sotto forma di apertura sufficiente per poter permettere al Verona di giocare un campionato d'alto livello in Serie B per la prossima stagione. Siamo quasi alla stretta finale, c'è Margiotta lì che aspetta, con un passato da responsabile del settore giovanile dal 2017, risultati che parlano a suo favore, in primis per quella primavera che l'anno prossimo giocherà la sua sesta stagione nella massima categoria d'eccellenza, insomma quella categoria che non è esattamente scontata per tanti club. Retrocesso il Napoli, retrocesso il Milan, il play-out lo faranno Cagliari e Napoli, non certamente due società di terzo livello, quindi con le difficoltà del caso, tante intuizioni, quelle di Margiotta, da Ghilardi fino a Sulemana, fino a Sissé, quello più recente venduto 10 milioni al Milan, anche una filiera piuttosto funzionante fin dalle basi, con tanti giocatori partiti dai Pulcini, arrivati poi fino in prima squadra, diventate corpose plusvalenze, Udoge, Terracciano, Coppola, eccetera eccetera, Kumbulla, e poi anche l'intuizione Cancellieri, anche nell'operazione Kumbulla con la Roma in coabitazione con il suo ormai ex braccio destro Fabio Brutti, che proprio in settimana, all'inizio della settimana, riscisso, la settimana prossima verrà ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Manto. Vi rendete conto in che mani la gloriosa squadra del Verona? È una proprietà debole, l'abbiamo sempre detto, così come tante altre proprietà non italiane non hanno fatto esattamente le fortune di certe piazze. Insomma, è chiaro che su tutte, quella della Triestina, quando addirittura uno dei componenti del CDA, uno dei proprietari, disse in una conferenza stampa: noi ci saremo anche in Serie D. Insomma, andatelo a spiegare ai triestini, andatelo a spiegare a Nereo Rocco cosa vuol dire la Triestina, cosa vuol dire Rocco, cosa vuol dire l'Alabarda. Però questa è un'altra storia. Lo stesso Genoa, il famoso fondo 777 Partners. Però vediamo quella che sarà la prossima puntata, vedremo quella che sarà la prossima stagione, vedremo quello che sarà il prossimo intendimento di Presidio. Puscasi, ho detto, si mirerà a ritornare in Serie A, poi c'è la strada dispendiosa, magari più sicura, certamente più sicura del Venezia, ci sono tante altre vie, quella del Catanzaro, quella del Frosinone, molti ingaggi non esattamente in linea con i parametri della Serie A, in linea col Palermo. Il Palermo intanto però resta in B e il Frosinone in Serie A ci è andato, quindi di strade ce ne sono tante. Bisogna capire quale vorrà veramente imboccare Presidio, senza dover pensare o precludersi ogni speranza nel momento in cui si dovesse andare su una via un po' meno dorata, come magari è stata quella del Venezia, come è stata per esempio quella del Sassuolo della scorsa stagione. Secondo me, se Presidio non pensasse solo allo stadio e pensi anche un po' alla squadra, allora non saremo in queste condizioni. Forza da parte di Pozza. Poi però bisognerà fare anche i passi concreti verso lo stadio, e non basta scegliere lo studio di progettazione, per quanto prestigioso, per quanto importante, per quanto luccicante. Attenzione a dire che sta pensando solo allo stadio, perché anche lì Presidio, se vuol fare lo stadio, dovrà muovere passi necessari verso il comune, verso naturalmente le istituzioni, verso quello che è un budget da destinare allo stadio. Quindi non lasciamoci così suggestionare dal fatto che Presidio abbia semplicemente annunciato quale sarà lo studio di progettazione, per quanto, ripeto, prestigioso, rispetto a quelle che sono le vere mosse, insomma i veri passi concreti da dover compiere anche piuttosto breve. Buongiorno, la butto lì: Sogliano se ne andrà, questo tergiversare è già un segnale inequivocabile delle scarse, nulle garanzie date dalla società. Promozione di Margiotta, e fin qui mi può anche star bene, vedrete che dovremmo tenerci pure San Marco nel segno della spending review da parte di Samuel. Questo non credo, però questo non vuol dire, insomma, dovesse esserci Margiotta, potrebbe essere tutto, dura che possa essere ancora San Marco, però lasciamo aperta anche questa porta. L'intenzione credo che sia di andare da un allenatore giovane,
quell'abate di turno. Comunque attenzione perché poi non c'è solo il Verona ad essere attrattivo, ce ne sono tante altre di piazze attrattive, e soprattutto l'attrattività della piazza non è tante volte determinata dalla storia, ma soprattutto da quelli che sono i progetti della stagione, e quindi credo che da quel punto di vista tanti possano essere meglio del Verona. Certo che la polemica di Foschi su Sogliano mi sembra giusta da parte di Fabietto, insomma Foschi dice sempre quello che pensa, sono un grande stimatore di Sogliano, se avrete letto anche oggi quello che ha detto. Abbiamo sempre criticato Setti, la sua ultima uscita sulla stampa ha rivelato che Presidio non è stato corretto nell'investire sulla squadra. Setti era uno di questi, sono molti di più, da parte di Nicola. È chiaro che a bocce ferme hanno tutti quanti ragione, è chiaro che in questo momento tutti, la spalletta copina, ricorda per esempio Francesco, lo Spezia, sono Spezia in Serie C, anche lì proprietà americana, la spalla se è fallita, insomma in eccellenza, sta provando ad andare in Serie D attraverso innumerevoli spareggi, non ha vinto il campionato. È chiaro che c'è stata molta leggerezza, devo dire, da parte di Tacopina. Tra l'altro noi abbiamo vissuto da vicino l'estate della Spal, proprio perché correlata a quella del Caldiero soprattutto, ma anche del Legnago, in ottica riammissione / ripescaggio, soprattutto riammissione, quando la Spal così presentò una domanda assolutamente simbolica, senza metterci nulla di concreto, favorendo il ripescaggio poi soprattutto del Ravenna di Braida rispetto al Caldiero del presidente Berti. Lo Spezia, insomma, avete visto la parabola dello Spezia in Serie C dopo 14 anni. L'errore più grave per il Verona è quello di non aver tenuto Lazovic e Faroni. Da parte di Luciano, Dio, non credo che ti diano 20 punti in più, ti avrebbero dato chissà quanti punti in più Lazovic e Faraone, insomma ci si aggrappa sempre a quelle che sono state le ultime certezze. Sicuramente Davidovic, Faraoni, Lazovic sono stati fra gli ultimi capisaldi dello spogliatoio, da qui a dire che tenendo Lazovic o Faraoni retrocesso con il Pescara in Serie C sarebbe tutto cambiato, ma punto di domanda. Ciao ragazzi, secondo me è un brutto segno se non rimane Sogliano, è ancora più brutto segno se il nuovo direttore sportivo deve essere Margiotta, perché direttore sportivo che non ha esperienza per niente su determinati livelli non credo che riesca a farti fare la differenza come faceva Sogliano, da parte di questo amico. Calcolate però che la primavera non è più un under 19, che è un under 20, è considerata ormai una seconda squadra. Quindi sono più grandi che giovani, fra virgolette, quindi il mercato è più quello dei grandi. Quest'anno in primavera c'è un 2005, Monticelli, l'anno prossimo potranno esserci dei 2006, quindi dei 21enni, quindi giovani fino a un certo punto. Poi è chiaro che c'è un bagaglio per Sogliano, c'è un bagaglio per Margiotta, però ripeto, il campo è ancora ampio, non è detto che Sogliano debba andare. È chiaro che se Presidio dice più di quello io non riesco, Sogliano può anche alzare le mani. Questa è la prima opzione, più che la Roma. Per Sogliano, l'abbiamo sempre detto, esula da quelle che sono le questioni di mercato, faccio bene, quindi merito una grande, non è come i giocatori. Il direttore sportivo ragiona diversamente, e Sogliano ragiona ancora più diversamente rispetto a tutti gli altri, altrimenti non sarebbe finito per esempio in C al Padova per tanto tempo. Quindi questo è chiaro che più che mai stavolta gioca davvero Presidio, ma dovrà farlo nella maniera giusta se vorrà tenere Sogliano. Ci faremo un attimo, fra poco la seconda parte ancora di Chiaratina.

o accetta o va, così Foschi, no, oggi sull'arena nei confronti di Sogliano, lui che ammira tanto Sogliano, insomma tante volte è stato anche ospite qui a Chiare Tira. Chiaro che c'è un tempo, un limite per tutto, chiaro anche che la stessa Presidio, per quanto sia piena di limiti, per quanto comunque con confini piuttosto ristretti, deve iniziare, anzi forse soprattutto per questo deve iniziare a programmare, vedremo la settimana prossima. Confermiamo che l'incontro fra Lovisa e il Verona, che credevamo potesse essere un incontro conoscitivo per comunque provare a trovare un'intesa, era un incontro, è stato un incontro semplicemente per parlare di giocatori, in primis Correa, quindi senza un essere mai entrati le due parti nella questione direttore sportivo, successione di Sogliano, eccetera eccetera. In questo momento, per la successione di Sogliano, il Verona pensa solo a Massimo Margiotta. Non credete che Sogliano, ok per le sue capacità di scoprire talenti, sia stato sopravvalutato da Presidio? Gli anni scorsi faceva quello che ha fatto in questa annata, ma era coperto da chi conosceva il calcio di A e riusciva a correggere errori che ci avevano portato alla salvezza. Da parte di Nicola, credo che sia un riferimento anche a Maurizio Setti questo, che comunque ha avuto sempre un certo feeling con i poteri forti, con le società di un certo livello, no? Non soltanto la Lazio, non soltanto il Napoli. Credo che il messaggio di Nicola vada proprio nella direzione di Setti. Per quello che riguarda Sogliano, la proposta della Roma è una proposta che ancora non c'è stata. Roma non ha offerto a Sogliano un contratto, non ha offerto a Sogliano un ingaggio, ha semplicemente lasciato intendere attraverso un contatto, ma Sogliano ha parlato anche con la Lazio tempo fa di voler così sondare il terreno, di provare a capire quello che sarà. Da lì al fatto che Sogliano vada via da Verona ce ne corre, da lì al fatto che Sogliano possa andare via da Verona in fretta, se Presidio dirà ci sono solo questi per fare la Serie B, lì allora diventa un po' più complesso riuscire a trattenerlo, ammesso e non concesso che poi il Verona non possa essere anche contento così, quindi di promuovere Margiotta. Ironicamente questo amico dice: tanto promozione per promozione siamo abituati, da San Marco a Margiotta, però insomma questo non è il modo di far calcio fino in fondo. Soluzioni interne, questi senza soldi, senza idee, si è messi male da parte di Mauro. È chiaro che l'ultimo campionato non induce all'ottimismo, è chiaro che non c'è grande gioia, credo che sia anche piuttosto scontato, ma per quello che è stato questo anno di Presidio, per quello che è, per quella che è la potenza di fuoco di Presidio, assolutamente relativa, ma questo non è un mistero, normale che poi tutto viene trasferito a quello che posso e non posso fare, quello che più non posso fare, che posso fare, al netto di quelli che possono essere stati investimenti a gennaio, al netto degli acquisti di Edmondson e di Bagui, al netto degli infortuni di Suslov e di Serdar. Però non ci dimentichiamo che due terzi al centrocampo titolare a lungo titolari sono stati Akpak, Pro e Gagliardini, sono arrivati alla fine del mercato. Che un alter ego di Duda non si è mai trovato, che non era certamente quello, per esempio, il Musrati, diventato Gagliardini senza che Gagliardini sia Duda, con tutto il rispetto che si possa avere per quello che è stato un ottimo giocatore come Gagliardini. A Roma non ho già deciso che il mercato lo seguirà direttamente Gasperini, conoscendo Sean la vedo dura che faccia da maggiordomo da parte di Marco. Beh, insomma, non l'ha fatto e l'ha detto anche, no? Non faccio il portaborse di Galliani. Quando lo chiamò il Milan, dire che Galliani, il mondo Milan, sono particolarmente legati alla famiglia Sogliano, vedi i rapporti di suo papà Riccardo, che al Milan ci ha anche giocato, quindi posso pensare che sarebbe così normale che Gasperini poi è un accentratore. Gasperini è abituato a far un po' tutto, anche perché poi insomma non si spiegherebbe quello che è stato il voltare le spalle di Gasperini a Sartori. Sartori e Gasperini non si sono parlati per anni, situazione paradossale, lo stesso Gasperini con Massara, rapporti tesi, insomma, senza che Gasperini l'abbia mai nascosto. Non è facile andare a fare il direttore sportivo della Roma, motivo per cui continuo a pensare, ed è così, che Verona rimanga la prima alternativa, rimanga la prima soluzione per Sogliano, ma è una soluzione comunque dipendente da quello che sarà il budget messo a disposizione di Sogliano da Presidio. Margiotta, ossia low cost, tutto a risparmio, come dal primo giorno in cui si è insediata a Presidio, sì, ma in tutte le cose, dal materiale sportivo prestagionale che si compra all'inizio della stagione, a tutto il resto, quindi non c'è assolutamente nessun
nessuna sorpresa, francamente, almeno per quello che ci riguarda, rispetto a quella che sarebbe stata la condotta di Presidio. Credo che Sogliano se ne andrà alla Lazio, può anche aspettare la Lazio Sogliano, però sono valutazioni che si stanno facendo in questo momento. Chiaro che Foschi fa bene a dirlo, come è stato per sull'Arena il nostro Gianluca Tavellin, o decide oppure insomma vada, però in questo momento il Verona più che a Margiotta non ha pensato, e non credo che penserà qualcuno di diverso da Margiotta se dovesse essere interrotto il rapporto con Sogliano, che non ci dimentichiamo ha un contratto fino al 2027, ne ha uno sul tavolo da firmare fino al 2029, non l'ho ancora fatto. Non credo che il contratto sia un problema per Sogliano, l'ha sempre dimostrato, e credo che lo farà anche stavolta. Non dovesse accettare il prolungamento o comunque decidesse di non lavorare per il Verona, ripeto, l'accordo fino al 2027 ce l'ha, così come Margiotta, che è stato uno degli ultimi contrattualizzati a lungo termine da parte di Maurizio Setti insieme a Bocchetti. Ricorderete quel contratto fino al 2027, quel contratto che ha avuto anche Massimo Margiotta, che comunque quel contratto se l'è guadagnato sotto forma, ripeto, i tanti giocatori che poi sono diventate plusvalenze sensibilissime, e con Bulla settore giovanile, comunque calabrese nel suo piccolo, no? Dopo la Carrarese fa la preparazione con la prima squadra settore giovanile, Udoge, così come Terracciano, così come come Coppola, Ghilardi preso alla Fiorentina dall'Under 18, Sulemana che l'Atalanta aveva di fatto lasciato andare, Verona che si preoccupò anche di far fare un intervento a Sulemana poi risolutivo, tanto che Sulemana a un certo punto sbocciò in maniera prepotente nella primavera di Nicola Corrente, fino a meritarsi la prima squadra, lo spareggio con lo Spezia, ricorderete poi il passaggio al Cagliari per quei 4 milioni che comunque erano tanto, perché poi Sulemana arrivò di fatto a zero. E quindi tanti altri, Sissé preso da giovanissimi del Giorgione, 10 milioni dal Milan, quindi il lavoro Margiotta l'ha fatto, i risultati li ha ottenuti, poi è normale che la prima squadra sia in un contesto diverso rispetto al settore giovanile, però attenzione a etichettare la primavera come un settore giovanile, considerato che, ripeto, quest'anno c'è stata l'apertura, in questi anni c'è stata l'apertura fino agli under 20, quindi di fatto una seconda squadra. Sono di fatto le seconde squadre, le primavera, fra l'altro la semifinale, la prima, la sorpresa con il Bologna che ha vinto contro la Roma, la grande esclusione della Roma, da sempre fra le grandi favorite. Sabato ci sarà poi il play-out fra il Napoli ed il Cagliari, una delle due raggiungerà in primavera 2 il Frosinone, così come la Cremonese, in primavera 1 salite l'Empoli, che c'è stato soltanto un anno, in primavera 2 dopo la retrocessione dell'anno scorso proprio contro il Bologna di Leo Colucci, e il Como che finalmente è riuscito a salire in primavera 1 nonostante tanti investimenti, però non è facilissimo arrivare primi, no? Come fu per il Verona di Nicola Corrente in quella stagione 20-21, senza poi più lasciare il Verona la primavera 1 ufficiale. Guardiola lascia il Manchester City, che sia lui il prossimo allenatore. Ci stiamo pensando, sì, stiamo facendo delle verifiche adesso per capire se sarà veramente, veramente Guardiola. Non ci sarebbe bisogno neanche di direttore sportivo a questo punto, però vabbè, insomma, scherza questo amico. L'annuncio di Guardiola che lascia il City ce lo dà anche e soprattutto Marco in tempo di fatto reale. Così è, non resta che aspettare la partita di domenica con la Roma. Siamo già venerdì, il ritorno di Zanzi dagli Stati Uniti, la settimana prossima, quella è chiarificatrice in un senso o nell'altro per Sogliano, con Margiotta che inevitabilmente non può che aspettare. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro De Vito.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: La nuova stagione è partita!
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo.

0: A disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012. 1261.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
8: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
9: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
13: Radio Verona Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato tra Iran e USA, totale, senza condizioni su tutti i fronti, garanzia per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore. La politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Papa Leone XIV visiterà l'Uruguay nel prossimo novembre, lo riferiscono i media locali citando fonti della Chiesa che confermano l'organizzazione del viaggio apostolico, anche se il Vaticano non ha ancora ufficializzato date e durata. Il viaggio sarà inserito in una più ampia tournée sudamericana che dovrebbe comprendere anche l'Argentina. Il calcio in chiusura, Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni, adesso però c'è anche l'ufficialità. E con questo è tutto, a più tardi.
13: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: primavera.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in

0: tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
5: Vai da Molina Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
4: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovate, bentrovati. Aprirà a settembre lo studentato da 70 posti di Viale Palladio a Verona. Sarà destinato principalmente a studenti e docenti romeni arrivati con programmi Erasmus, ma una quota del 20% sarà aperta anche a studenti di altre nazionalità, italiani compresi, con difficoltà economiche. Il progetto, promosso dalla comunità ortodossa guidata da Gabor Codrea, è stato finanziato in gran parte dal governo romeno. Quasi completata anche la nuova chiesa ortodossa accanto alla struttura. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 22 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Degrado e incuria all'ex giardino d'estate tra San Zeno e Borgo Milano, storica balera estiva dei veronesi. L'area, oggi chiusa, invasa dalle erbacce, è al centro di un contenzioso tra Comune e Bacanal del Gnocco dopo la revoca della gestione per presunte irregolarità amministrative. Secondo Palazzo Barbieri, la mancata rimozione degli allestimenti lasciati all'interno impedirebbe ora la restituzione dell'area al demanio e il rilancio dello spazio per attività pubbliche e sociali. A Verona, Sinistra Italiana denuncia in un comunicato una presunta ronda squadrista organizzata da Casa Pound martedì sera a Veronetta, vicino alla sede del partito in via San Lazzaro. Secondo Sinistra Italiana, una quarantina di militanti neofascisti avrebbe raggiunto la zona durante un'iniziativa sull'antifascismo. Nessuna aggressione è stata segnalata. Il partito annuncia un esposto, chiede l'intervento di prefettura e questura e annuncia una mozione in comune. Dal 26 al 28 maggio al cinema K2 torna Sguardi oltre le mura, 3 giorni di cinema internazionale tra nuove cinematografie, fantascienza, documentari e sperimentazione visiva. Ne abbiamo parlato stamani a tempo reale con Francesco Lughezzani del Circolo del Cinema.
3: Allora, il filo rosso quest'anno è legato alla ricerca di film che abbiamo visto in festival e che ci sono piaciuti particolarmente e che potessero, diciamo, andare a rompere le logiche che solitamente vediamo insomma nei film che arrivano in sala e che vengono distribuiti nella circolazione normale, quindi provare a sorprendere lo spettatore con qualcosa di diverso. E devo dire che siamo molto contenti perché per la prima volta, questa è la terza edizione, sì, abbiamo anche giocato molto con i generi cinematografici, quindi c'è documentario, ma c'è anche cinema horror, cinema d'autore, cinema anche più sperimentale. Insomma, l'idea è di entrare in sala ogni volta ed essere sorpresi e sentirsi un po' come un festival del cinema che a livello internazionale propone delle cose che, insomma, vedi e sì, ci rimani un po' così, di stucco.
2: Verona ricorda Carlo Petrini, morto a 76 anni, fondatore di Slow Food e promotore di un modello alimentare sostenibile. Petrini aveva costruito negli anni un forte legame con il territorio veronese, dall'Università di Verona al Broccoletto di Custoza, diventato presidio Slow Food. Nel 2023 era stato a Villafranca con il vescovo Domenico Pompili per un incontro sul Laudato Si. Il cordoglio del presidente Stefani con i suoi presidi ha custodito nicchie territoriali che rischiavano di essere travolte dalle grandi di produzioni. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Due ore da trascorrere assieme tra le 14 e le 16. Buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri. Siamo arrivati anche a venerdì, oggi al 22 di maggio. Ovviamente sta volando. Maggio sta volando, cioè settimana prossima lo salutiamo. Cioè, maggio è un mese che arriva fino al 31 e arriva fino a domenica. Cioè, ovvio che abbiamo i giorni giusti. Mi piace quando finisce il mese tipo 31 e finisce di domenica. Vuol dire che è regolare, è tutto regolare, bellissima sta cosa. Bene, sono pronto ad accompagnarvi, dicevo, le prossime due ore, quindi state con noi.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Stardust Urban Impressionism. Questo tour 2025-2026 che sta raggiungendo non solo l'Europa ma anche il mondo, perché veramente è un artista tutto tondo che vede ancora tantissime date tra maggio e agosto, da Milano, Lisbona, Parigi, Londra, Scandiano, Lugo, Jesolo, Bologna, Bergamo, insomma via via così per abbracciare ciò che è stato poi un tour che ha visto anche Madrid, ha visto Bruxelles e non solo. Insomma, Stardust anche lui è grandissimo personaggio a livello produttivo musicale, che dietro le quinte ha reso grandissimi tantissimi artisti.

0: Sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
9: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
10: In collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan dovrebbe essere annunciata entro poche ore ad entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale delle due parti. I termini del possibile accordo includono un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, inclusi terra, mare e aria. Sono rientrati nella serata di giovedì 21 maggio all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero

0: sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Non tutti gli italiani sono però tornati a Roma. La cronaca: è deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Un video pubblicato su TikTok è rimosso dopo poche ore e riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti in un istituto penale per minori. In chiusura lo sport: finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Salita del vuelo con destino alla

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Che gusto.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con 2 prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: città. La tua radio. Radio Verona. Radio Verona. This is it.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Pomeriggio in punto. Sono Matteo Sandri, vi racconto tante news musicali, come anche Francesca Michelin, che annuncia l'uscita del suo nuovo singolo, lo ha fatto, e un po' donna, non, una donna non può, da questo primo maggio è uscito e ha pubblicato questo nuovo singolo. In queste ore c'era un'epoca, dice, dove tutti indossavano corazze lucide, nessuno sanguinava più. Un giorno una donna cantò senza proteggersi e nacque la stregoneria. In questo brano affronta con lucidità e sensibilità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società. Un titolo diretto che ha scelto così Michelin per anche ricordare che la cantante sarà in giro per l'Italia durante l'estate con il suo Strega Comanda Summer Tour. Francesca Michelin.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Beh, grande successo per Il Diavolo Veste Prada. Sento già persone che sono andate a vederlo più volte. E Lady Gaga con questi tre brani inediti per Il Diavolo Veste Prada 2, oltre ad essere anche presente all'interno della pellicola, la cantante protagonista della colonna sonora. Sono tre i brani, insomma, creati per questo remake, questo continuo in realtà del Diavolo Veste Prada, uscì un sacco di anni fa. Quindi colonna sonora grandissima importanza per questo, e la colonna sonora appunto che contiene i brani inediti della vincitrice di 16 premi Grammy, lo ricordiamo che Lady Gaga, insomma, di collezioni ne ha fatte come vincitrice di premi veramente importanti, quindi complimenti a lei.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: La nuova stagione è partita.
12: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
11: Il trekking firmato CMP.
12: Il Made in Italy di Australian.
11: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
12: Tutte tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Apre a Torri del Benaco un nuovo tratto della ciclovia del Garda, 2 chilometri ciclopedonali tra Brancolino e il paese, realizzati da Veneto Strade con un investimento da 18 milioni di euro anche con fondi PNRR. In un comunicato la Regione Veneto parla di un'opera strategica per mobilità sostenibile e turismo. Il progetto però continua a dividere ambientalisti e comitati, contestano l'impatto paesaggistico della passerella sbalzo sul lago e il taglio di alberature lungo la Garda Desana. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 22 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Verona e il Veneto fanno i conti con prestiti sempre più cari. Secondo un comunicato dell'osservatorio finanziamenti di Segugio.it, ad aprile il tasso medio dei prestiti personali è salito all'8,33%. Crescono anche gli importi richiesti. In Veneto superano i 13.000 euro di media. A Verona invece si registrano le richieste più basse per le cessioni del quinto sotto i 19.000 euro. Nella lettera alla città in occasione di San Zeno, il Vescovo ha rivolto ieri il suo pensiero ai nati dopo il 2000 schiacciati tra il costo della vita e una classe dirigente che scarica i pesi su chi verrà dopo. Lucio Salgaro.
5: Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica di San Zeno, Verona ha onorato la memoria del suo patrono, il Vescovo Moro, originario della Mauretania, l'area del Nord Africa oggi compresa tra l'Algeria e il Marocco. La sua festa, fissata dal martirologio, è il 12 aprile. Ma capitando spesso nel periodo pasquale, la diocesi ha scelto di spostarla al 21 maggio, giorno della sua traslazione nell'attuale basilica. Dopo la celebrazione dei vespri nella cripta, ieri sera i sindaci della provincia di Verona hanno assistito alla messa celebrata dal vescovo Domenico Pompili. Nella sua lettera la città ha preso spunto dall'iconografia di San Zeno, dal suo sorriso, per esortare chi ha responsabilità ad operare spontaneamente, non perché costretti, non sotto pressione, ma con il sorriso. San Zen che ride è l'immagine di un adulto che dà e ispira fiducia. Il vescovo poi ha portato l'attenzione sui giovani, in particolare i nati dopo il 2000, stretti tra i limiti materiali dettati dall'aumento del costo della vita e una classe dirigente che scarica i costi crescenti su chi verrà dopo.
4: Nel giorno dell'anniversario della legge 194, l'associazione Luca Coscioni rilancia la campagna per l'aborto farmacologico senza ricovero anche in Veneto. In un comunicato l'associazione sottolinea che oggi la procedura ambulatoriale con assunzione del secondo farmaco a casa è possibile solo in 4 regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La richiesta è di uniformare l'accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio nazionale. A Borgo Milano è partita l'85esima sagra di Santa Maria Immacolata. Fino al 26 maggio musica, gastronomia e Luna Park in via San Marco. A tempo reale abbiamo sentito Andrea Cona, tra gli organizzatori della storica festa di quartiere.
6: E quest'anno abbiamo proposto una novità, restando sempre nel succo della tradizione, ma una novità che sono i gnocchi di Maiga, ecco, che non sono tipici delle sagre di qua, no, ma di montagna.
4: Ecco, quindi siamo
6: stati cucina, molto apprezzati.
4: Cucina, gnocchi di Maiga, musica, Luna Park.
6: E stare insieme, ecco, questa è la sostanza.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm. Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, sabato 23 maggio, vedono il campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora in rialzo fino a 30 gradi, minima 18, venti deboli da sud-est sia al mattino che al pomeriggio.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Parliamo un po' di gossip musicale, certo che sì, e Blanco che conferma la rottura con Martina, presentato il brano Innamorato, ha detto spero che abbiate qualcuno a cui dedicarla, io no, eccolo lì, un po' così velata la cosa, perché le voci sul web insomma si ricorrevano da qualche giorno. Il brano conferma la rottura con Martina Valdés, e che direttamente sul palco da Torino al concerto, lui quando ha presentato la canzone se ne è uscito appunto con questa frase: spero che abbiate qualcuno a cui dedicarlo questo brano, io no. L'aveva un po' anticipato Vanity Fair, preferisco arrivare a un punto in cui si molla insieme, non riesco ad essere il cattivo della situazione. Insomma, Blanco conferma la rottura con Martina.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Matteo Sandri con voi, ciao a tutti e ricordatevi, segnate il 22 maggio, Samurai J annuncia l'uscita del suo nuovo album, Amatore. 22 maggio, ovviamente dopo il grande successo del Festival di Sanremo e dopo la sua hit ossessione, ha aggiunto risultati davvero incredibili. Con questa grande notizia poi il fan ancora più contenti, l'uscita del nuovo album si chiama Amatore ed è il 22 maggio. Lui dice: il focus del nuovo progetto discografico di questa mia uscita si concentra sui sentimenti, sulla passione, sulla mia vita stessa. Insomma, questo brano non chiede e riprende solo il cognome dell'artista, perché lui è Gennaro Amatore, ecco, lo ricordo, Gennaro Amatore è il buon Samurai J, ma si pone come storia di dichiarazione degli intenti che intende far risalire l'uomo e le sue emozioni con motore di tutto, quindi scrive così Vanity Fair.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una

0: evento. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012161.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, pronta una nuova bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa ha dichiarato: «Non sarei troppo contento se fossi Putin oggi, non lo sarei mai, ma in particolare nelle ultime settimane, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui». La cronaca: una neomamma si era addormentata su un divanetto dell'infermeria aziendale durante la pausa pranzo, dopo essere rientrata in ufficio in anticipo per riposare, per questo era stata licenziata. Ora il tribunale di Varese ha stabilito che il provvedimento dell'azienda era illegittimo e la donna dovrà ricevere un indennizzo di 15 mensilità pari a circa 35.000 euro, oltre a TFR e contributi. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di 2 bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. In chiusura allo sport, inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: fidarte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Parlando di storie d'amore, c'è David Cameron e Damiano David invece si sposeranno? Certo che sì, però sembra Taormina, queste le ultime indicazioni. I due avrebbero fatto un sopralluogo proprio nei giorni scorsi, avvistati appunto in questa splendida cittadina siciliana, mano per la mano, a vedere un po' cosa scegliere sicuramente nel come location e tutto. Insomma, Sicilia è un mix di storia assolutamente immersiva, no? Scenari da film, quindi un cornice veramente un po', mi ricordo un po' Venezia, un po' tanto per remare alle mie origini. Comunque no, voglio dire, sì la Sicilia è pazzesca. Poi insomma, Damiano David e Dave Cameron sicuramente ci sorprenderanno anche con gli outfit, questo siamo molto curiosi.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Fate un buon weekend, eh? Torniamo lunedì, belli puntuali, vi aspetto alle 14 con il nostro pomeriggio con le favorite. Tra l'altro sarà anche la nostra ultima settimana assieme. Vabbè, le cose belle devono finire, speriamo siano belle quelle che vi ho regalato fino in tutti questi anni. Sono Matteo Sandri e buon weekend, ok? A lunedì, ciao a tutti.

0: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
8: In collaborazione con...
0: Up Rent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Aprirà a settembre lo studentato da 70 posti di Viale Palladio a Verona. Sarà destinato principalmente a studenti e docenti romeni arrivati con programmi Erasmus, ma una quota del 20% sarà aperta anche a studenti di altre nazionalità, italiani compresi, con difficoltà economiche. Il progetto, promosso dalla comunità ortodossa guidata da Gabor Codrea, è stato finanziato in gran parte dal governo romeno. Quasi completata anche la nuova chiesa ortodossa accanto alla struttura. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 22 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Degrado e incuria all'ex giardino d'estate tra San Zeno e Borgo Milano, storica balera estiva dei veronesi. L'area oggi chiusa, invasa dalle erbacce, è al centro di un contenzioso tra Comune e Bacanal del Gnocco dopo la revoca della gestione per presunte irregolarità amministrative. Secondo Palazzo Barbieri, la mancata rimozione degli allestimenti lasciati all'interno impedirebbe ora la restituzione dell'area al demanio e il rilancio dello spazio per attività pubbliche e sociali. A Verona, Sinistra Italiana denuncia in un comunicato una presunta ronda squadrista organizzata da Casa Pound martedì sera a Veronetta, vicino alla sede del partito in via San Lazzaro. Secondo Sinistra Italiana, una quarantina di militanti neofascisti avrebbe raggiunto la zona durante un'iniziativa sull'antifascismo. Nessuna aggressione è stata segnalata. Il partito annuncia un esposto, chiede l'intervento di prefettura e questura e annuncia una mozione in comune. Dal 26 al 28 maggio al cinema K2 torna Sguardi oltre le mura, 3 giorni di cinema internazionale tra nuove cinematografie, fantascienza, documentari e sperimentazione visiva. Ne abbiamo parlato stamani a tempo reale con Francesco Lughezzani del Circolo del Cinema.
5: Allora, il filo rosso quest'anno è legato alla ricerca di film che abbiamo visto in festival e che ci sono piaciuti particolarmente e che potessero, diciamo, andare a rompere le logiche che solitamente vediamo insomma nei film che arrivano in sala e che vengono distribuiti nella circolazione normale. Quindi provare a sorprendere lo spettatore con qualcosa di diverso. E devo dire che siamo molto contenti perché per la prima volta, questa è la terza edizione, sì, abbiamo anche giocato molto con i generi cinematografici, quindi c'è documentario, ma c'è anche cinema horror, cinema d'autore, cinema anche più sperimentale. Insomma, l'idea è di entrare in sala ogni volta ed essere sorpresi e sentirsi un po' come un festival del cinema che a livello internazionale propone delle cose che, insomma, vedi e sì, ci rimani un po' così, di stucco.
4: Verona ricorda Carlo Petrini, morto a 76 anni, fondatore di Slow Food e promotore di un modello alimentare sostenibile. Petrini aveva costruito negli anni un forte legame con il territorio veronese, dall'Università di Verona al Broccoletto di Custoza, diventato presidio Slow Food. Nel 2023 era stato a Villafranca con il vescovo Domenico Pompili per un incontro sulla Laudato Si. Il cordoglio del presidente Stefani con i suoi presidi ha custodito nicchie territoriali che rischiavano di essere travolte dalle grandi di produzioni. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, sabato 23 maggio, vedono il campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora in rialzo fino a 30 gradi, minima a 18, venti deboli da sud-est sia al mattino che al pomeriggio.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona, flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La nuova stagione è partita!
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte Tutte di Merci, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro Ben-Gvir. È deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. In chiusura allo sport, torna l'America's Cup dal 22 al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Mauri e Achille Lauro in viaggio verso il paradiso alle 16:50, cose che stanno per scoccare su Radio Verona. Io sono Maito Sambucaro e lei invece Valentina Burati, che andiamo a raggiungere dal territorio. Buonasera, ben trovata Valentina.
1: Buonasera Matteo, a te gli ascoltatori. Allora, abbiamo parlato tante volte di piste ciclabili, innumerevoli volte, soprattutto in riferimento alla città di Verona, fra lavori, cantieri, vantaggi, svantaggi e polemiche, ma ci siamo resi conto, perché ce l'hanno fatto notare persone di cui ora ti parlerò, che si parla molto poco della ciclabilità in provincia. In realtà, in particolare la provincia di Verona è molto interessata da tipi di utenza molto diversa, perché sì, nei paesi comunque c'è chi si muove, raggiunge la fermata dell'autobus, raggiunge la scuola, raggiunge la farmacia in bicicletta e quindi ha bisogno di farlo in sicurezza con le piste o percorsi dedicati, ma per sua connotazione il nostro territorio attira anche tanti turisti in bicicletta, pensiamo al lago alla Lessina, e anche sportivi, che sono un tipo di utenti della strada ancora diversi, vanno più velocemente, vanno spesso in gruppo, hanno bisogno di un altro tipo di strutture. Il discorso della sicurezza su due ruote quindi nel veronese è importantissimo, tant'è che ci sono stati purtroppo molti incidenti nel 2025 e nel 2026. Da gennaio in Veneto ci sono già stati, ahimè, 12 decessi di ciclisti, e soprattutto nel fine settimana, quando i numeri raddoppiano, una vittima su quattro, ahimè, è un ciclista. E allora il Partito Democratico, il Centro Studi del PD veronese, ha promosso un seminario che andrà in giro per la provincia con esperti del Politecnico di Milano, con esperti anche di ciclabilità e di progettazione delle piste ciclabili, insieme a rappresentanti dei comuni e delle istituzioni, per ragionare su come migliorare la sicurezza stradale per i ciclisti, per i motociclisti, poi di conseguenza anche gli automobilisti, perché insomma la strada non è di un solo tipo di utenti, come sappiamo bene, la sicurezza degli uni riguarda anche quella degli altri. Insomma, primo appuntamento quindi con questo seminario, questo momento di riflessione, a Cavaglion Veronese il 26 maggio, martedì prossimo, nella sala civica Eugenio Turri a Corte Torcolo, dalle 18 alle 20, quindi sicuramente un appuntamento importante per non trovarsi sulla strada gli uni contro gli altri, ma in collaborazione per la sicurezza.
0: Grazie, grazie a Valentina Burati. Le 16:52 intanto, noi ci fermiamo un momento, torniamo fra poco anche e ancora con la musica. Qui su Radio Verona, state con noi.
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
13: Chiama 045 561 500.
14: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Apre a Torri del Benaco un nuovo tratto della ciclovia del Garda, 2 chilometri ciclopedonali tra Brancolino e il paese, realizzati da Veneto Strade con un investimento da 18 milioni di euro anche con fondi PNRR. In un comunicato la Regione Veneto parla di un'opera strategica per mobilità sostenibile e turismo. Il progetto però continua a dividere. Ambientalisti e comitati contestano l'impatto paesaggistico della passerella sbalzo sul lago e il taglio di alberature lungo la Garda Desana. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 22 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Verona e il Veneto fanno i conti con prestiti sempre più cari. Secondo un comunicato dell'osservatorio finanziamenti di Segugio.it, ad aprile il tasso medio dei prestiti personali è salito all'8,33%. Crescono anche gli importi richiesti. In Veneto superano i 13.000 euro di media. A Verona invece si registrano le richieste più basse, per le cessioni del quinto sotto i 19.000 euro. Nella lettera alla città in occasione di San Zeno, il Vescovo ha rivolto ieri il suo pensiero ai nati dopo il 2000 schiacciati tra il costo della vita e una classe dirigente che scarica i pesi su chi verrà dopo. Lucio Salgaro.
4: Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica di San Zeno, Verona ha onorato la memoria del suo patrono, il Vescovo Moro, originario della Mauretania, l'area del Nord Africa oggi compresa tra l'Algeria e il Marocco. La sua festa, fissata dal martirologio, è il 12 aprile. Ma capitando spesso nel periodo pasquale, la diocesi ha scelto di spostarla al 21 maggio, giorno della sua traslazione nell'attuale basilica. Dopo la celebrazione dei vespri nella cripta, ieri sera i sindaci della provincia di Verona hanno assistito alla messa celebrata dal vescovo Domenico Pompili. Nella sua lettera alla città ha preso spunto dall'iconografia di San Zeno, dal suo sorriso, per esortare chi ha responsabilità ad operare spontaneamente, non perché costretti, non sotto pressione, ma con il sorriso. San Zen che ride è l'immagine di un adulto che dà e ispira fiducia. Il vescovo poi ha portato l'attenzione sui giovani, in particolare i nati dopo il 2000, stretti tra i limiti materiali dettati dall'aumento del costo della vita e una classe dirigente che scarica i costi crescenti su chi verrà dopo.
3: Nel giorno dell'anniversario della legge 194, l'associazione Luca Coscioni rilancia la campagna per l'aborto farmacologico senza ricovero anche in Veneto. In un comunicato l'associazione sottolinea che oggi la procedura ambulatoriale con assunzione del secondo farmaco a casa è possibile solo in 4 regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La richiesta è di uniformare l'accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio nazionale. A Borgo Milano è partita l'85esima sagra di Santa Maria Immacolata. Fino al 26 maggio musica, gastronomia e Luna Park in via San Marco. A tempo reale abbiamo sentito Andrea Cona, tra gli organizzatori della storica festa di quartiere.
5: E quest'anno abbiamo proposto una novità, restando sempre nel succo della tradizione, ma una novità, che sono i gnocchi di Maiga, ecco, che non sono tipici delle sagre di qua, no, ma di montagna.
3: Ecco, quindi siamo
5: stati molto apprezzati.
3: Cucina, gnocchi di Maiga, musica, Luna Park.
5: E stare insieme, ecco, questa è la sostanza.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback. Oh!

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on Fire.
2: Amici del basket, buonasera. E insomma, oh, ma qua la Tezenis, ma lo fa sul serio? On Fire torna alla nostra trasmissione dopo questa bellissima vittoria in gara 1. Questa sera ci sarà gara 2 venerdì, si sa che il calendario è fatto mercoledì, venerdì. Questa sera ci sarà la seconda partita, ancora Bologna, ma con quello che ci hanno fatto vedere i nostri, insomma ragazzi, questa è una bella serie di playoff. Ne parliamo con il vicepresidente della società, Giorgio Pedrollo, grazie di essere con noi quest'oggi.
3: Grazie allora. A voi, buonasera a tutti. Stasera c'è gara 2, quindi speriamo bene, abbiamo iniziato la grande. L'ultima volta che ho ricevuto con gioia il tuo invito per venire qua, era un momento molto difficile da 4 sconfitte, se non ricordo male, e lì per cambiare allenatore, infatti se... dopo poco l'abbiamo cambiato. Ieri sera invece la squadra ha veramente retto in una situazione, in un campo, in un pubblico, tra parentesi bellissimo, ma molto difficile da giocare, e contro una squadra a mio avviso comunque forte, nonostante insistono nel dire che sono fuori forma, che hanno mille scuse, ma non è vero a mio avviso.
2: Ognuno mette avanti le cose, poi soprattutto con una sconfitta adesso.
3: Esatto.
2: La stampa diceva insomma veniamo da un momento difficile, dopo è chiaro che ognuno gioca le carte che può giocare, però insomma questo nulla toglie ad una condotta di gara che è esattamente quello che deve accadere in un playoff.
3: Sì, di solito l'idea di quando giochi playoff a questo livello fuori casa è cercare di stare più vicino possibile, di non prendere grossi break e arrivare verso la fine punto a punto. Soprattutto con Bologna, che il primo tempo per Bologna è sempre devastante, l'abbiamo già visto anche nella gara 5 con Avellino, ma anche in precedenza, e lì rimanere a meno 3, mi sembra meno 1, non ricordo esattamente, è stata una cosa importante, anzi all'inizio lo stavamo dominando anche.
2: Forse meno 5 se non sbaglio all'intervallo,
3: meno 5.
2: Però diceva anche proprio Ramagli che la partita prima meno 18 all'intervallo per l'avversaria, quella prima ancora meno 14, cioè se tu li fai sfogare, questi evidentemente sono abituati per come sono loro con il loro allenatore eccetera a esprimersi meglio nel primo tempo, è chiaro che quando una prende così vantaggio, a Brindisi l'unica gara persa in questo playoff è caduto così,
3: ma non sono fuori forma se non ricordo male.
2: eppure giocano. Invece ho visto che hanno partito forse l'assenza di un fisico, Sorokas fa il centro, fa l'ala, insomma non è un signor giocatore ovviamente, però magari gli mancava un po' il muscolare sotto canestro, in realtà poi hanno giocato meglio nel primo tempo sotto canestro, alla lunga hanno patito.
3: Io credo che il nostro primo tempo si differenzia dal secondo. Nel secondo tempo abbiamo messo molto più fisicità, molta più attenzione ai particolari, perché la partita è finita 59-60, quindi abbiamo vinto di un punto, un particolare può fare la differenza, e soprattutto se vuoi vincere a Bologna devi stare minimo se non superiore al loro livello di fisicità e di contatti, perché sennò prendi sicuramente 20 punti. Questo ci ha permesso di rimanere lì poi a fare l'allungo di più 5 che è stato determinante.
2: Giorgio, adesso ti va bene perdere tutte le partite fuori casa e vincere tutte le partite a casa?
3: Certo.
2: Perché ovviamente
3: farei felice il presidente anche, perché sì. Mi dice che fai cassa e contento.
2: Sì, perché ovviamente cosa significa? Che adesso, avendo sovvertito il fattore campo con gara 1, attenzione perché a Fortitudo è capace che viene a Verona, ha le capacità sicuramente per vincere, però se rimanesse il fattore campo e quindi ognuna vince in casa, ovviamente, perché la cosa bella è che dall'altra parte del tabellone arriva o una quarta o una ottava.
3: Sì, tutte e due sicuramente sotto di noi in classifica, però non dimentichiamo che non abbiamo fatto niente, gli abbiamo messo solo un po' di paura, abbiamo vinto gara 1, bisogna vincere le altre due. Sì, abbiamo sovvertito il fattore campo, che questo è sicuramente importante, ma Bologna, come giustamente hai sottolineato te prima, è una squadra talmente forte che può vincere ovunque.
2: E comunque lo diceva Ramagli, noi dobbiamo dare dei segnali fuori casa, e infatti è arrivata una vittoria a Brindisi ed è arrivata una vittoria a Bologna, perché nei playoff è essenziale, al di là del fattore campo eccetera, proprio dare delle dimostrazioni di forza di questo tipo, di forza mentale.
3: Sì, poi devo dire che la forza che abbiamo in questo momento, a mio avviso, sono due le forze principali: la durezza sia fisica che mentale, ma soprattutto un protagonista diverso ad ogni partita. E le altre due sicuramente era stato McGee principalmente. Ieri sera tra Bolpini e Loro sono stati clamorosi.
2: Quindi è stato Zampini,
3: sì, esatto. Quindi fai fatica come squadra avversaria a trovare delle giuste contromisure, perché non è facile, non sai con che usarle.
2: E poi io sottolineo anche Bolpin, perché insomma si sentiva che era nelle vesti dell'ex, uno che si sbatte in difesa così, riuscire ad avere la lucidità per quei tiri in attacco non è poco.
3: No, anche perché, ma non perché ce l'ho io in Scaligera, per me Bolpin è il miglior difensore della due come difensore. È chiaro che usando tanto la fisicità, correndo così tanto, alle volte in attacco può far fatica, ma non è facile. Ieri sera non ha fatto neanche fatica, sinceramente.
2: Ascolta, lanciamo già l'appello per lunedì che si gioca in casa per il pubblico.
3: Ma mi auguro che veramente lunedì sia tutto pieno, sarebbe bellissimo, perché veramente credo che Verona se lo merita e ce lo meritiamo anche noi in questo momento, quindi sarebbe una doppia gioia magari vincere anche.
2: E del resto insomma l'entusiasmo non è mai venuto meno durante l'anno, c'è uno zoccolo duro che vi dà sicuramente soddisfazioni, certo. Poi nelle grandi occasioni, poi da Bologna questi arrivano i mille tranquillamente.
3: Ah, sicuramente, perché comprano biglietti nascosti, fanno di tutto.
2: 600 ci sono sicuri.
3: Ma devo dire che poi anche i nostri tifosi di sera, che credo erano 250, 200, 250, sono stati bravissimi, facendo un tifo pazzesco, nonostante sai quando parte la curva di Bologna che credo sia 3000 qualcosa, è bellissima tra parentesi, e bravi, però chiaro che ti distrugge quasi, però sono stati clamorosi i nostri tifosi, veramente bravi.
2: Però Giorgio, che bello il clima, cioè Palasuori, Piazza Zarita, sempre no,
3: si respira
2: di...
3: basket. E nonostante magari loro sono troppo ben abituati in certe situazioni, che magari possono essere anche un po' troppo aggressivi, ma è talmente bello quello che riescono a fare, quello che riescono a creare, che non so se hai visto il coro che fanno su una canzone di Lucio Dalla o qualcosa, che cambia
2: braccia,
3: e che muovono le braccia a intermittenza, sì. Cioè lì 3000 che muovono tutte le braccia a intermittenza, cioè, facilissimo.
2: È proprio una muraglia umana, è
3: sì,
2: proprio
3: sì,
2: da
3: bravissimo,
2: da immortalare col telefono. Fonino a tenerselo come ricordo.
3: È vero, mio figlio infatti ha fatto più di metà partita filmando loro.
2: Infatti, perché il clima è davvero straordinario. Però ecco, insomma, io ho visto una Fortitudo leggermente più stanca della Tezenis, ma adesso già questo lo pareggiamo, perché ovviamente usciamo da gara 1 con lo stesso livello di stanchezza, e loro, se non adesso, poi dopo recuperano anche De Rita, cioè hanno un giocatore in più in rotazione.
3: Sì, sicuramente. È chiaro che in questo momento bravo Ramagli, che nei tempi passati, negli anni passati, non era molto a favore di questo, perché lui preferiva rotazione a 8 giocatori, sta usando una rotazione a 10 puri.
2: Beh, ti ricordi anche tu Agrigento, no?
3: Sì, esatto, esatto.
2: Non voleva l'uomo in più, non voleva poi avevate il budget per l'uomo in più, restiamo questi, così. Fiducia a questi. Si
3: e adesso probabilmente ha capito che in realtà quando giochi partite di questo livello devi avere, e noi abbiamo 10 giocatori veri, perché se consideriamo, non è che sia l'ultimo, ma Serpilli come ultimo è un giocatore importante, e poi su questi 10 giocatori 9 sono tiratori, che non puoi dargli un metro, a parte Poser tutti 9 sono tiratori a 3 punti, e questo è una bella rogna.
2: Visto che siamo tornati un po', ma insomma abbiamo vinto, per cui tutto bene così, siamo tornati un po' a sbilanciarci di nuovo sul tiro a 3. Ma perché? Perché l'area non è tonnara.
3: No, sì, lì veramente lo chiudono di brutto. È chiaro che se non facevano tanto canestro come ieri,
2: perché le medie, ricordiamo, per l'una e per l'altra squadra attorno al 30%, quindi ma proprio questo era il bello, perché c'erano le difese prevalenti.
3: Ma io credo che in tutta la serie le difese saranno il fattore determinante delle partite, non credo che ci sarà, difficilmente sarà uno sprazio, perché qua non si lascia passare niente, sono raddoppi continui, contatti continui, anche perché se l'arbitraggio comincia a fischiare ogni situazione sono fuori tutti per 5 falli dopo 3 minuti, quindi sarebbe una cosa brutta. Però ieri sera è stata una partita veramente bella, come era tempo che non vedevo, sinceramente. Chiaro, abbiamo anche vinto, quindi questo rafforza la gioia.
2: E per questa gara 2 di stasera, per noi Museruola a Sorocas, no? Che è stato giocatore super, e per loro chi blocchi? Perché loro, perché voglio dire, uno Monaldi che non è ancora completamente esploso, ha messo la bomba che gli ha impedito di allungare. C'è utilità da parte di tutti qua.
3: L'altra sera quando abbiamo giocato è stato importante che anche in questa serie magari ha un po' di difficoltà per i contatti fisici, perché lui è abbastanza leggero Monaldi, però è un giocatore che se tu gli dai un metro sei morto, e lui spara anche da 8 metri.
2: E poi è uno che si costruisce da solo il tiro.
3: Sì, è bravo e si sta sbattendo molto in difesa. È chiaro che il fisico non può fare miracoli, è chiaro che su certi contatti quando deve mancare Fantinelli, che è 2 metri per 100 e passa chili.
2: Ma io ho visto piccoli accorgimenti, cioè l'oro su Fantinelli lo ha bloccato bene, sì, perché è uno così alto.
3: Quindi l'oro, un ragazzetto che giocava da 4 fino a poco tempo fa, che avrà un futuro pazzesco, mi avviso, marca anche il playmaker, sì, magari grande o la guardia, sì, il ragazzo ha dei numeri notevoli,
2: quindi questo ti consente tante soluzioni tattiche.
3: Esatto, questa è la cosa migliore. Ieri sera McGee, come dicevamo prima, l'altra sera, scusa, McGee non avrà fatto il massimo delle altre partite, però c'è vinto fuori l'oro con 17, se non ricordo male, 4 su 8 a 3 punti. Insomma, sì, sulla partita 17 più Volpin 12 fa quasi 30 punti, 29 su 60.
2: Loro i primi due marcatori gli stranieri, noi i primi due marcatori due italiani. Sì. E allora invece che dire ma gli americani quella quello che ha tirato la carretta a McGee fino alla partita prima.
3: Ho fatto 26-23, una cosa del genere.
2: Regolarizzando, è orgoglio, cioè due italiani che si tengono sti livelli.
3: E dopo merito Romagli, che nonostante McGee l'altra sera ha giocato 24-26, quindi nei momenti cruciali, siccome non lo vedeva al massimo,
2: ha avuto il coraggio
3: di lasciarlo in panchina. Non so quanti allenatori avrebbero fatto questa scelta, perché tanti insistevano continuamente sperando che esploda, magari sbagliando.
2: Insomma, vittoria della nostra Tezenis 60-59 su un campo difficile come Bologna, sponda Fortitudo. Si va a gara 2 questa sera e dopo sicuramente gara 3 a Verona, e poi vediamo quello che succede. Amici sportivi, siamo in conclusione di questa trasmissione. Grazie Giorgio Petrolo per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con le prossime puntate di On Fire. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket On Fire.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: La nuova stagione è partita!
10: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
14: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui
18: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Santa Rita, attenzione, Santa Rita, la santa dei desideri impossibili. E ancora anche quest'anno, soprattutto questa mattina, ma presumo anche nel pomeriggio, si è rinnovato a Verona, nella chiesetta di Santa Maria Antica, le Arche Scaligere, il rito della benedizione delle rose. Davvero tantissima, ma veramente tanta gente anche questa mattina che si è recata nella piccola chiesetta per ascoltare le sante messe e benedire le rose comprate, rose del giardino, purché siano rose. Ho sentito tantissima gente devotissima a questa santa. C'era una signora di 88 anni che compiva gli anni proprio oggi e che ha voluto festeggiare il suo compleanno proprio lì. Mi ha detto: io venivo con mia mamma, adesso ci porto le mie nipoti. È veramente un continuo pellegrinaggio di fedeli per cercare, diciamo, si aggrappano proprio a questa leggenda, no? Di questa santa dei desideri impossibili, e chiedono la grazia per qualsiasi loro cosa che sta particolarmente a cuore. Una signora poverina aveva le lacrime agli occhi, mi ha detto: io chiedo la grazia per il mio nipotino che è 2 anni che è in chemioterapia. Quindi ci sono anche storie decisamente importanti, decisamente tristi alla base proprio di questa devozione nei confronti di Santa Rita. Ecco, volevo dirlo.
1: Grazie Silvia per, diciamo così, questa bella pillola, insomma, che ci ha portato a parlare anche di cose importanti che toccano. 17:31 minuti, c'è l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una dichiarazione, ha affermato: esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega all'Ecco ha evocato la strage di Modena, riferendosi al comizio all'Ecco della segretaria PD. Sono parole inaccettabili, ha detto. L'Iran potrebbe star pianificando un attacco a sorpresa con missili e droni contro gli stati del Golfo e Israele, lo riferisce il Jerusalem Post. L'ipotesi di un attacco preventivo da parte dell'Iran è emersa dopo una valutazione della situazione con i vertici militari e il ministro della difesa, Israel Katz. La cronaca: due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento a Torino per affrontare la questione e definire la situazione. Il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco, parole che sono diventate urla, poi spintoni, e poi una delle due avrebbe morso la rivale alla mano. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese di reclusione in relazione alla tragedia del 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. In chiusura lo sport: secondo giorno a Parigi per Jannik Sinner, in attesa del debutto previsto per lunedì o martedì contro Thabaut. Il numero 1 al mondo si è allenato dalle 12 alle 13 sul campo 4 e dalle 13 alle 14 sul Philippe Chatrier con l'argentino Sebastian Baez, numero 62 del ranking ATP. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Se ci sei,

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
4: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Questa è la musica degli anni 90, Lenny Kravitz con It Ain't Over, It's Over. Le 17:42 minuti, venerdì, il weekend di Radio Verona.
1: Si dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, il via libera, fatto di musica, suoni, i vostri messaggi. Fra poco l'ultima puntata poi dalle 18 anche di Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido, Nicolò Brenzoni, che vanno a chiudere questa stagione fatta di risate e a suon di Hellas. Anche a proposito invece di sport, di calcio, lui lo ritroveremo fra poco più di un'ora ovviamente ai nostri microfoni. Sto parlando di Alessandro De Pietro con Fuori Gioco, che però domani sarà protagonista. Io sarò al seguito ormai, come dire, sta schedaccio, lo seguo. Alessandro De Pietro, ben trovato al telefono per raccontarci di quello che avviene domani mattina a Caldiero per quanto riguarda il pallone d'oro. Ben trovato, ciao.
4: Ciao, ciao Matteo, ormai è destino, no? Ormai siamo insieme, penso di iniziare il weekend insieme, insomma, tutto, con tutto il bene che posso volerti. No, domani dalle 10 alle 13 sarà il triangolare fra i vincitori del pallone d'oro, d'argento, di bronzo, tutti quelli che sono in classifica. Di fatto è una passerella finale, tra l'altro con ottimi allenatori, perché ci sarà Cristian Soave fra quelli del pallone d'oro, l'entrata del Caldiero, padrone di casa. Saremo allo stadio Mario Berti dalle 10, ma anche prima, se vorrete. Ci sarà Chico Guidotti, che è allenatore del pallone di bronzo, lui che è stato giocatore del Verona, è allenatore dell'Atletico Squarà, che ha vinto, che è salito di categoria con l'Atletico Squarà, che è una costola del Montorio d'eccellenza. Quindi saremo lì a ridere, a scherzare, a vedere qualche bella giocata e soprattutto a intervistare tutti quelli che passano dal microfono, quindi praticamente tutti, e quindi da giocatori ad allenatori, detti lavori, i padroni di casa del Caldiero, il presidente Berti, il direttore generale Sebastiani, se ci sarà anche Marco Pacione, quindi di tutto di più, insomma tante voci microfono, e il modo anche di così chiudere questo anno dei dilettanti, che di fatto abbiamo chiuso noi, anche se poi ci sono degli spareggi, non è ancora finito, no? Il Legnago farà lunedì la finale dei playoff di Serie B per il girone C, l'Ambrosiana è ancora in corsa per la promozione in Serie D, ci sono le giovanili, c'è la Serie A, però insomma noi siamo alla Serie B, ovviamente sarà già il playout fra il Sud Tirol e il Bari, vedremo chi resterà in Serie B e sarà avversario di Verona. Però domani è veramente una bella giornata, quindi in spensieratezza, bel calcio, tante interviste, faremo un record forse di ragazzi che passeranno al nostro microfono, e quindi basta, non resta che venire, altrimenti ci ascoltate. E io e Matteo ci siamo, ci saranno anche tutti i ragazzi dell'Arena, insomma di fatto a chiudere questo grande concorso che ha premiato in settimana, insomma, tutti i vincitori.
0: Grazie Alessandro, ci ritroviamo fra poco.
4: Ci vediamo dopo, ciao ragazzi, per parlare di cose serie con il Verona, di cose meno belle, devo dire. Sicuramente. Ciao.
0: 17:46 minuti, la musica, dai, la ritroviamo, Shanga con Tucassé. 335 611 610 se volete essere dei nostri. Questa è Radio Verona.

0: Five, le 17:51 minuti. Questa è Radio Verona, avanti sono Bugaro in vostra compagnia. 335 60 11 610. Saluto Luca, saluto anche Simone e la Cri, buon rientro a casa. Leggevo i dati poi che riguardano l'esame di maturità, conto alla rovescia per molti studenti. L'esame interessa 6.353 candidati nelle scuole statali e con le elezioni private Verona si scopre tra le città più care d'Italia. 7.217 studenti all'appello. Per quanto riguarda le ripetizioni servono in media 15 euro con punte anche oltre i 30. La cifra è tra le più alte del tariffario e colloca il mercato scaligero al sesto posto tra i più cari d'Italia, dietro soltanto a metropoli come Milano Roma, dove lezione privata arriva a costare in media 18 euro l'ora con un sovrapprezzo del 38% rispetto alla media nazionale di 13. In linea con altre città del centro-nord come Torino, Venezia, Padova, Firenze, Genova, Bologna e Brescia. Io comunque ecco c'ho alcuni amici, ex compagni di scuola che per lezioni di matematica chiedono anche sui oltre i 40 euro, 50 euro. Ecco, poi dipende sempre dal livello, no? E da cosa si va a fare, però ecco, io qualche lezione di matematica la facevo, la feci utilizzando il passato remoto 20 anni fa e con lì mi costava 15 euro l'ora, adesso 50, vabbè, non lo so, tanti soldi, però vabbè, d'altra parte non so come la vedete voi. 335 60 11 610, piccolo break, ancora la musica fra poco e poi ci salutiamo, state con noi.
1: C'è una nuova forma di energia ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
16: Tra le cose che ho Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
18: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
19: La nuova stagione è partita.
20: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
19: Il trekking firmato CMP.
20: Il Made in Italy di Australian.
19: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
20: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
19: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.

0: Lui è Mannarino per un po' d'amore a chiudere questa ora nella Via Libera, il Drive Time che vede fra poco anche l'ultima puntata di Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido, Nicolò Brenzoni. Quindi vi lascio già il contatto se volete essere dei nostri, 335 60 11 610, per godere insomma dell'ultima puntata con i tanti personaggi di Beppe Bifido, ovviamente a suon a tema Verona, Hellas Verona, perché ovviamente poi di sport si parla, così come si parlerà anche dalle 19 con Alessandro De Pietro Fuori Gioco. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, ci sentiamo domani da Caldiero con Alessandro De Pietro per il Pallone d'Oro a partire dalle 10 fino alle 13 al campo del Caldiero, in questo triangolare tutto da raccontare. Intanto però l'informazione quella da Verona e provincia con Valentina Burati, sentiamo cosa accade. Buona serata, ciao.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Due persone sono state arrestate, una terza, un veronese, è stata denunciata nell'ambito di un'operazione denominata Lux contra Tenebras, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico online. Le indagini sono partite dal monitoraggio della rete internet e dall'analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante le attività di navigazione e condivisione di file illeciti. I tre, tutti incensurati, sono un 49enne vicentino, un 66enne veneziano e appunto un veronese denunciato. Secondo quanto emerso, avrebbero utilizzato software e ambienti digitali dedicati allo scambio di materiale legato allo sfruttamento sessuale dei minori.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Da lunedì prossimo, 25 maggio, Piazza Bra chiuderà al traffico privato. Era stato annunciato ripetutamente nei giorni scorsi, ma ora si concretizza così la scelta già fatta dalla precedente amministrazione e ratificata dall'attuale giunta. Nel tratto fra i portoni della Bra e il semaforo adiacente a Palazzo Barbieri potranno quindi passare solo bus, taxi e mezzi autorizzati, oltre naturalmente alle biciclette. L'intervento mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e a rendere più efficiente il trasporto pubblico nell'ottica di una piazza a misura di persona. E domani si allestiscono i seggi in 10 centri della provincia, dove si procede alle elezioni amministrative. Le urne apriranno domenica 24 maggio dalle 7 di mattina alle 23 e poi di nuovo lunedì 25 dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Sentiamo Alessandro Delrico.
5: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Probabile dunque che si renda necessario tornare alle urne dopo 2 settimane. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave d'Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Trevenzuolo, Rivoli, Vigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
4: Sinistra Italiana di Verona ha denunciato la diffusione di un video sui social promosso da Casa Pound, che due sere fa nel quartiere di Veronetta avrebbe organizzato, si legge in una nota di SI, una ronda squadrista composta da almeno una quarantina di neofascisti in direzione della sede di Sinistra Italiana. Il tutto, sottolinea il partito, in concomitanza di un'iniziativa promossa da UGS Verona sul tema dell'antifascismo. Riteniamo quanto accaduto molto grave e lontano dai principi democratici e costituzionali del nostro paese, prosegue Sinistra Italiana, annunciando anche: in questi giorni depositeremo presso il Comune di Verona una mozione che condanni queste ronde e chiederemo un incontro al prefetto e al questore, valutando ogni eventuale azione parlamentare o legale. Andiamo in provincia. Un tratto di ciclovia a sbalzo sul lago per salvare i cipressi lungo la sponda è uno degli accorgimenti tecnici adottati per realizzare i 2 chilometri di ciclabile inaugurati questa mattina a Torri del Benaco. Nel servizio di Lucio Salgaro, l'assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici Diego Ruzza.
6: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. Questi 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La Regione del Veneto continua ad investire in una rete infrastrutturale moderna, sicura e integrata con il trasporto pubblico e con la rete internazionale Eurovelo, promuovendo una mobilità sostenibile e attenta all'utenza debole.
7: Questo è un ulteriore tassello che si inserisce all'interno di una opera strategica che è quella della ciclovia del Garda, che porterà sicuramente importante valorizzazione del territorio, un territorio straordinario a vocazione turistica, ma porterà anche sicurezza per chi transita su queste strade molto trafficate e anche un turismo lento di qualità che andrà a incrementare sicuramente le presenze di questo territorio.
4: Per me... Da Valentina Buratti è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
8: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Radio Verona.
15: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 23 maggio, vedono il campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora in rialzo fino a 30 gradi, minima a 18, venti deboli da sud-est sia al mattino che al pomeriggio.
2: Radio Verona, flashback.

0: numero 335 60 11 610.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
3: Ed eccoci qua, 18 e 14 di venerdì 22 maggio. È un po' come stanno finendo anche tutte le scuole, le ultime settimane, e questo è proprio un po' l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno day. Di radio, o anche The Last Dance, per riprendere, no, un titolo che si dice all'americana,
4: anche l'ultimo ballo. The Last al limon.
3: Buon pomeriggio
4: a tutti, buon pomeriggio a tutti. Era il 1967 quando il vecchio Jim, Poro Jim,
3: coi The Doors,
4: esatto, cantava, insomma, usciva Light con questo fire. Brano, e non sono un amante del genere, però insomma l'ha fatto la storia,
3: sì.
4: Ci chiedevamo se faceva parte dei 27.
3: Club dei 27, sì, Jim Morrison fa parte del Club dei 27 e tanti artisti che purtroppo ci hanno lasciato veramente troppo presto, 27 anni, anche Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, pensate un po', e anche
4: Emiliana, Amy Winehouse, Emiliana Enoteca, sì, sicuramente.
3: Amy Winehouse, davvero, insomma, veramente tanti che ci hanno lasciato presto. Per chi ci ascolta ovviamente in diretta il venerdì sera, mentre la sabato mattina chissà quale sarà la canzone che anticipa il nostro intervento,
4: chissà,
3: nell'ultimo giorno di scuola.
4: L'ultimo,
3: sì,
4: giorno di scuola,
3: buonasera,
4: quindi...
3: scriveteci come passavate voi l'ultimo giorno di scuola.
4: Esatto,
3: si bruciava il libretto personale, no, non fate, ma una volta però in quinta superiore
4: sì.
3: qualcuno aveva anche
4: sbrago totale, sì, dopo se, insomma, un po' di festa, festicciola,
3: sì,
4: eccetera,
3: sì.
4: Le lezioni, insomma, avevano proprio quel sapore da ci si rivede a settembre,
3: sì, col caldo che già imperava,
4: esatto.
3: Adesso è venuto fuori proprio in questi giorni, perché fino alla settimana scorsa aveva la felpa.
4: La settimana scorsa, uscito da qua, sono andato a vedere la grande sfida,
3: sì, sì, sì.
4: Come si dice in italiano, battu brocchetta. Ma un freddo.
3: L'arena sa essere magica, ma sa essere anche terribile nelle serate,
4: sì,
3: quando c'è freddo. Io avevo visto, pensa, il 2 maggio Ding Dong Down, invece con Paolo Ruffini, mi è piaciuto molto. Avevo detto ai miei figli, ho voluto portarli per far vedere un po' lo spettacolo, insomma, sono ancora piccoli, ho detto portatevi su di tutto, perché... e c'era invece abbastanza caldo anche la sera, pensa un po', il 2 maggio.
4: Sì, sì.
3: Poi sei andato tu la settimana scorsa,
4: un freddo becco. Sì, ma poi il giorno prima aveva piovuto.
3: Sì,
4: si era arrugginito, cioè
3: evacuata un po' di cera dalla faccia,
4: si sa un po' ritirati, quindi Dio dell'ecito.
3: E sai chi non si ritira invece, che
4: il
3: è sempre splendente,
4: Sambu.
3: Il nostro top player in cabina di regia, Matteo Sambugaro. Cosa farai il venerdì a quest'ora senza il nostro contributo un po' comico sportivo? Riuscirai a prendere...
4: ha fatto il segno di uno che si grata.
3: No, dai, poveretto, lo difendo. No, invece, guarda, proprio indefesso, e preciso bene il termine perché voglio che si colga, che vuol dire che uno che lavora invece fino all'estrema profusione,
4: sì,
3: proprio
4: che non
3: nel
4: regolarmi.
3: No, infatti, volevo precisare, perché dopo uno magari equivoca, invece no, microfoni, cuffie, proprio sempre ligio al dovere fino in fondo. Bravo Matteo, così ti vogliamo. Vorremmo così anche un po' la società Hellas, perché tante interrogativi, tanti punti di domanda, si parla del prossimo direttore sportivo, Sogliano sembrava fatto, ma ti ricordi che anche a Gol de Ponta e a Giallo Blu Superstar abbiamo detto attenzione, l'avevamo
4: quindi,
3: proprio
4: quindi,
3: precisato.
4: Allora, la situazione,
3: vedi che...
4: la situazione qual è? Cioè che c'è un giro di valzer,
3: esatto,
4: di direttori sportivi,
3: sì,
4: cioè,
3: e d'amico, di allenatori potenzialmente.
4: Ok, ma d'amico che va a Milano.
3: Non è detto,
4: però
3: d'amico,
4: se d'amico va a Milano,
3: sì, se d'amico va a Milano, in pole position per andare a Roma con Gasperini c'è Sogliano.
4: Perché all'Atalanta ci va...
3: e
4: Giuntoli.
3: Sì, giunto, quello è quello, quello dovrebbe essere
4: a
3: fatto.
4: A prescindere da,
3: quello
4: quindi,
3: dovrebbe essere data.
4: D'amico non si sa che fa.
3: D'amico in uscita è o a Milan o a Roma.
4: Ah, okay.
3: Sì, è quello il discorso, perché Gasperini vorrebbe tornare a lavorare con lui, perché nonostante anche con lui abbia avuto qualche frizione, perché con De Gasperini tutti ci hanno litigato.
4: E mi vuoi vederlo da Sogliano con Gasperini.
3: E pare che il nome l'abbia fatto Gasperini, e quindi anch'io penso che volino sedie dopo mezz'ora.
4: Quindi, appunto, ricapitolando.
3: Allora, Giuntoli all'Atalanta.
4: È Giuntoli.
3: È bravo. 100% no, però quasi, insomma.
4: Ok.
3: E D'Amico sembrava quasi fatta più per il Milan, ma in realtà io ve lo dico che secondo me va a Roma. Secondo me va a Roma. In quel caso Sogliano avrebbe un po' una sirena bianco-celeste, perché si parlava di lui anche alla Lazio. Quindi con l'ambiente Roma c'è, insomma, c'è. O giallorosso o biancoceleste, sì. E in quel caso sarebbe vacuo il terreno Milan, il terreno rossonero, nel caso D'Amico andasse a Roma, ma lì in passato c'era stato un contatto con Sogliano al Milan.
4: Perché c'era, diceva proprio il nostro buon D'Alessandro che...
3: D'Alessandro. D'Alessandro De Pietro.
4: Esatto. Che però all'epoca c'era Galliani, non voleva fare portaborse.
3: Sai chi potrebbe tornare però al Milan? Parlano un po' da consulente di Ibrahimovic. Proprio Galliani. E in quel caso lì, attenzione.
4: E allora le riciamo, proprio Galliani che l'ha tenuto in braccio Sogliano. Quando il calcio era ancora pane e salame, ovviamente. Adesso è un po' più fluido, un po' più liquido.
3: È plastificato.
4: È plastificato adesso. Però prima... sai che ci potrebbe dire?
3: Qualcosa...
4: So, proprio a sentire il Lussemburgo, cosa dice?
3: Proviamo a sentire il Lussemburgo, facciamo la telefonata al Lussemburgo. Si sente, no? Il clima da ultimo giorno di scuola anche da noi. Sì, dai.
4: Stiamo facendo proprio un minestrone delle varie trasmissioni.
3: Bravo, visto che abbiamo sentito qualche radioascoltatore che sta facendo anche lui un mix. Magari lo sentiremo, Luigi da Verona, che difatti ha un po' giocato anche proprio su Radio Giallo Blu Superstar. Lo ringraziamo. 335 60 11 610 invece, se volete dire la vostra, perché in caso Sogliano se ne andasse, Margiotta sembra essere andato in pole position.
4: Il giorno della Margiotta.
3: Passa l'inverno, esce la Margiotta dalla tana. Così ci facciamo amico anche Massimo Margiotta.
4: Col capello, quella che aveva la coda di Rio, col capello, coi peli, cos'erano le tre?
3: Il giovane Margiotta, esatto. È il manuale della giovane Margiotta.
4: Che insomma sta facendo, sì, vabbè, il settore giovanile, però ha esperienza
3: in Serie B anche. Bisogna vedere un'altra cosa. Diciamo che il popolo gialloblu probabilmente avrebbe gradito anche come ipotesi, nel caso Sogliano se ne andasse, magari un nome già più pronto per la categoria, perché già vieni da San Marco, che ad interim della primavera, e abbiamo visto cosa ha fatto. Non ce ne voglia San Marco, che magari farà una buona carriera, però dopo chiami ancora la soluzione interna. Diciamo che per quanto possa far bene, non parti benissimo.
4: A conduzione familiare,
3: dà un po' quell'immagine lì. Dai, anche se può essere dato.
4: Andiamo in pubblicità e chiediamo agli amici che ci scrivono.
3: Fascia, restate con noi, però torniamo subito.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
9: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Col Diretti in via Filippini.
8: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere! Cadere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
14: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
15: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
16: Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
3: Esatto, solo su Radio Verona, torniamo in diretta 18:26 per chi ci segue il venerdì sera, venerdì che dà l'avvio alla 38esima e ultima giornata del massimo campionato di Serie A. I verdetti che mancano sono quelli della zona Champions e della retrocessione. Purtroppo Verona, lo sapete, ovviamente già retrocesso, ma coinvolto attivamente nella zona Champions. Già stasera Fiorentina-Atalanta, poi sabato Bologna-Inter, Lazio-Pisa e poi le partite di cui gliene frega tutti qualcosa: Parma Sassuolo alle 15, alle 18 Napoli Udinese e lì Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma alle 20:45. Si giocheranno tantissimo, molte formazioni. Il Verona già con la testa al prossimo campionato, ma il risultato riguarderà da vicino anche Juventus e Como. Mi dice Matteo Sambugaro che abbiamo già un tifoso radioascoltatore in linea. Gli do subito allora la cornetta alzata. Pronto, con chi parliamo? Buonasera.
17: La maestra, l'ultimo giorno di scuola ci fa fare la festa.
3: Oh, Mellino!
17: Ci lascia tutti liberi in giardino.
3: Bello, Mellino, uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Radio Giallo Blu Superstar, il mito di Matteo Sambugaro. Tu lo ricordiamo, ti chiami come...
17: Un giorno vengo in radio e saluto Matteo.
3: Oh, quello... Ma sai che gli faresti un regalo? Tu ti chiami come l'ultimo dito del piede, no, Mellino?
17: Sì.
3: Per il nonno, abbiamo ricordato,
17: sì.
3: E hai questa voce un po' da bambino, però dopo...
17: Perché sì. Dice alla mamma del mio nonno, dice, cioè mia mamma sì. Mi ha detto che gli sembrava brutto chiamarmi porca puttana.
3: No!
17: Allora, ma no. Mi ha chiamato Mellino.
3: Sì, perché ricordiamo che il nonno ci ha lasciato il Mellino.
17: È quello che ha gridato quando ho battuto il Mellino addosso al comodino andando a fare la pipì di notte.
3: Ma per piacere, ma cosa mi tocca sentire? Invece dicevi a scuola, ma tu che classe fai? Non mi ricordo.
17: Io faccio la terza elementare.
3: No, coniughi una voce e un po' una,
17: da bambino
3: e altra roba sembra in adulto, è quello che non capisco.
17: La maestra
3: sì.
17: Ci ha promesso che l'ultimo giorno di scuola ci manda in giardino a giocare, dove
3: bello.
17: C'è il sabbione dei muratori,
3: sì.
17: Dove ci sono tutte le picce dei gatti e possiamo giocare con quelle.
3: No,
17: possiamo
3: le picce dei gatti, ma scusa.
17: Ha detto, sì. Bambini, vi lo prometto, l'ultimo giorno di scuola andate tutti in giardino, sì. A giocare con le picce dei gatti mentre io carteggio su Facebook.
3: Mentre io, scusa che è andata via la voce?
17: cazzeggio su Facebook.
3: Ma no, ma la maestra ha detto così, ma da denuncia.
17: Ha detto così.
3: Ma no, ma e poi con le pizze dei gatti. Ma
17: state... Lo sai che noi bambini siamo la voce dell'innocenza.
3: Ho capito, ma le pizze dei gatti è meglio non toccarle, fidati, anche se sei innocente. E anche qualcos'altro, mi verrebbe da dire che fa anche rima, però non lo dirò.
17: Però sì, l'anno scorso ci siamo andati, ci siamo divertiti un sacco ad attaccarcele sui capelli.
3: Ma no, ma che schifo, ma scusa, ma dai. Però è vero che nella sabbia quella dei...

0: Guarda, fammi salutare Alberto e compagnia che ci segue sempre. Un caro saluto alla bella trasmissione. Grazie, grazie di cuore di averci seguito sempre in questa stagione. Hai qualche programma ulteriore per la festa, oltre alle picce dei gatti, Mellino?
1: E sì, dopo faremo anche un piccolo rinfresco con la spuma al ginger.
0: Buona.
1: La spuma, quella, la guizza, quella all'aranciata, quella rossa.
0: Sì, la sanguinella, fantastico.
1: La sanguinella. E poi insomma le patatine, le paie d'oro, quelle che stanno da piedi, sai.
0: Ma no, ma adesso oltre a fare pubblicità che non puoi, ma non è che poi non è proprio edificante, ecco, quella. Perché
1: e di solito io sai cosa faccio? Prima gioco con le pizze, poi mangio i fonzi che se non ti lecchi le dita.
0: Mamma. Guarda, dobbiamo andare al radiogiornale ed è un bene così, guarda. Buona festa, allora, salutaci tutti i tuoi compagni e anche la maestra, allora, finché sarà su Facebook, salutacela volentieri, va bene?
1: Certamente, mi dispiace che l'ultima puntata,
0: anche
1: vi saluto
0: noi.
1: Tutti e quando è settembre mi farò un fazzoletto per riascoltarvi.
0: Che bello, grazie Mellino, mi raccomando.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Torna che Matteo Sambugaro ti aspetta, ciao.
1: Ciao Matteo!
0: Noi vi lasciamo un attimo con le notizie del radiogiornale Italia Mondo, ma poi restate lì perché avete sentito, l'ultima puntata è giallo-blu superstar stagionale, può succedere di tutto, restate con noi.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele. La soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, ha detto. L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Walsh alla presidenza della Fed. Intanto Giorgia Meloni ha dichiarato: continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri, vicino Frosinone, a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Io in Italia sono nato, è il mio paese, io sono italiano, sarebbero queste alcune delle parole che Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena ferendo 7 persone, ha pronunciato nel suo recente incontro in carcere con il suo legale. Chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al giro per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna, maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Dalla redazione è tutto, a più tardi!
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Verona. Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
6: E come se lo potrete ascoltare, ne ascolterete ancora delle belle in quest'ultimo blocco della stagione di Radio Giallo Blu Superstar. Lo ricordiamo invece, Giallo Blu Superstar su Telearena inizierà alle 20, l'ho preciso perché l'orario anticipa un pochettino per il gran finale. La partita inizierà invece alle 20:45, quella di Verona Roma. Avremo degli ospiti molto molto interessanti con storie particolarissime, non mancate neanche voi, così come non mancano le telefonate. Ricordo i vostri messaggi 335 60 11 610 per chi vuole scriverci. Mi dice Matteo che c'è un'altra telefonata in linea, allora sentiamo chi c'è. Pronto, buonasera, sei in diretta, con chi parliamo?
7: Pronto?
6: Ehi là, Luigi!
7: Ciao Gianluca!
6: Ma come Gianluca?
7: Lo fregavo, Gianluca, ieri ho detto ciao Nicolò. Sei forte.
6: Ieri gli hai detto ciao Nicolò ad Alessandro De Pietro, quello vero.
7: No, sei forte Alessandro. Scusa, no, tra l'altro.
6: Fantastico, adesso Gianluca, salutiamo anche Gianluca che non è qui però.
7: Perché ero in attesa, no?
6: Sì?
7: E sentivo il vostro jingle. Cioè, sì. Mi viene sempre in mente mio cugino.
6: Perché?
7: Cioè, è quello che non puoi vedere, che non lo puoi vedere.
6: Lo puoi sentire,
7: infatti
6: sì.
7: Mio cugino non lo posso vedere. Però mi tocca ascoltarlo quando ne parla.
6: Luigi, sei tu un fenomeno, guarda, veramente, veramente straordinario.
7: Siete forti.
6: E guarda, scusa, saluto già Emma, guarda, ciao da chi sta giocando in giardino con le picce dei gatti. Emma, no, Emma, neanche tu adesso non metterti a fare
7: qualcosa.
6: Sì, anche tu Luigi, che... adesso non dirmi che anche tu giocavi...
7: No, adesso ho smesso, gioco con quelli dei cani, però...
6: Oh signore, cosa mi tocca sentire. Sì.
7: Da piccolino però sì, perché abitavo in un quartiere, c'erano i lavori in cortile.
6: Sì.
7: Lasciavano sempre il sabbione lì vicino alla betumiera.
6: Difatti sì, lo prendono come una lettiera naturale, insomma, gli animali quelli selvati, però appunto no, giocare con le cosiddette picce che sai,
7: l'importante è che quando fanno la manta, insomma, sai, non ci vada dentro. No, perché mai scattasse un gatto dentro la quareccia, non è mai.
6: No, infatti, dai, speriamo che quello non sia.
7: Scusa, invece sì. Parlavo sempre
6: dimmi.
7: Del nostro Lella, no?
6: Sì.
7: Cioè, che si diceva lì del coso, insomma,
6: del direttore sportivo, sì.
7: Una verità, Marotta, com'è?
6: Marotta, non Marotta, Marotta è un'altra.
7: Esatto. Sai, magari fosse lui, insomma,
6: secondo me saremmo anche un po' più tutelati, no? Visto che si
7: alle mani passano, che scappa niente.
6: Si ironizzava un po' sulla Marotta League, no? Addirittura qualcuno l'aveva ribattezzato al campionato. No, Margiotta, per carità, a livello giovanile i risultati li ha ottenuti. Diciamo che secondo me, proprio parere personale, a livello di comunicazione, vieni già da San Marco, che l'hai preso dalla primavera, l'hai portato su, forse appunto i tifosi si aspettavano altro. Però ditecelo, qualcuno aveva già cominciato anche a fuorigioco un po' a dire la sua.
7: Sogliano, cioè,
6: volevi rimanere Sogliano, non è ancora detto, non è ancora detto.
7: Anche perché cioè, a livello insomma così psicologico,
6: certo,
7: no?
6: Certo.
7: Cioè, il tifoso sente un po' più sicuro, insomma,
6: che
7: no, perché, la sfera di plexiglass non ce l'ha nessuno.
6: No, di cristallo, no di plexiglass adesso, non so che maghi guardare.
7: È opaca, opaca.
6: Ho capito che è opaca, ma
7: sembra perché... plexiglass.
6: Sì, no, ma la sfera, va bene, la sfera di plexiglass,
7: no, non ce l'ha nessuno, però ha sempre fatto abbastanza bene, ha portato un sacco di soldi nelle case delle, cioè io non so,
6: sì. Anche a livello giovanile comunque plus valenze ne sono state fatte, quindi da quel lato lì forse cercano un po' quello, però io spero
7: magari tutte e due insieme, no, che lavorano
6: sì.
7: Guarda, che si cade una macchinetta del caffè, bevo un caffè, te cosa pensi? Sai che dovrei essere io al tuo posto, sì, ma io sono più bravo.
6: Spero ci sia un po' più di professionalità che parlarsi alla macchinetta del caffè, però già si è messi un po' malino,
7: almeno un tavolo. Il caffè delle macchinette di solito fa venire l'acidità.
6: Confermo. Qui a Telearena devo dire che siamo messi abbastanza bene, è abbastanza buono, però altri posti dove lavoro in effetti non lo prendo per venire l'acidità.
7: No, te la faccio, verrò io a trovarvi, magari la prossima stagione beviamo un caffè.
6: Volentieri, guarda Luigi, quello aspetto davvero di poterti incontrare dal vivo, perché massima stima della tua simpatia, complimenti davvero Luigi.
7: Grazie
6: di averci fatto compagnia.
7: Non posso vederlo.
6: Salutiamo anche il cugino di Luigi da Verona, veramente simpaticissimo. E mi dice Matteo che abbiamo subito un'altra telefonata, perché noi vorremmo provare a collegarci poi anche con Mister Juric, che è un doppio ex della partita e insomma si vocifera anche su di lui. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
8: E mi fa morire Luigi da Verona!
6: È un'altra colonna della stagione di Radio Giallo Blu Superstar, il vocalist più che uno speaker, perché è un vocalist questo, di Volemo che bene al Verona. Buonasera, come stai? Tutto bene?
8: Pensa che mi nonno era quel che qualcuno di San Zinzi ne ricorda, che quando passava il venerdì che vendeva il faceva PESSE!
6: È vero, anche le patate di Chioggia io mi ricordo che passava quello il sabato mattina di solito.
8: Forza donna, arriva il patataro con le belle patate da gnocchi.
6: Quanti ricordi, per non parlare del larotino, che anche quello era più il sabato mattina, ma mamma mia, il patataro di Chioggia, poi il pesce.
8: Il careton.
6: Sì.
8: E da frutta e verdura e caretto.
6: È vero, è vero. Tempi ormai lontanissimi sembrano, ma devo dire che nel DNA ti ha trasferito qualcosa, se ti è rimasta questa voce, questa intonazione profonda.
8: Ma in realtà, una volta che oggi fa la febbre, no?
6: Sì.
8: Perché a me una volta che aveva la voce normale, oggi fa la febbre. E mi vedo la fedura, sai che continuavo e prima che aveva la voce come Mellino quasi
6: addirittura un cambio
8: e dopo poco fuori e gare si sta perché sarebbe fa sviluppo
6: cambio ormonale, cambio della voce, no?
8: Il dottore ha detto, ma verrà signora dopo il cambio?
6: Sì.
8: E invece non mi ha cambiato. E ho messo fatto da il numero che è il pediatra lì. E ho fatto il numero di telefono e ho detto,
6: temevo che finisse così. Diciamo che non aveva azzeccato la previsione, insomma, no?
8: Però vabbè, insomma, meglio che fa più caso degli altri.
6: No, beh, è rimasto un timbro inconfondibile, ma anche profondo, dai, da un lato, insomma, fa sua specie, no? Nel senso che è riconoscibilissimo e utilizzato per la trasmissione.
8: Quante che magari a parlare sottovoce che
6: ne è un problema.
8: Sempre magari inceso, senti, no? A me si è finita la timpata, senti, in fondo. Amen! Se gira tutte, ecco quelle robe lì. O secondo te che è una roba piana qualcuno, no? Magari che le sotto sono un po' lì. Vai, no,
6: imposta in banca.
8: Biblioteca, sì, era biblioteca.
6: Biblioteca.
8: Parlare piano di tutto. Era che era mio il libro del corno.
6: Quanto duravi in biblioteca prima che il bibliotecario ti sbattesse fuori? 30 secondi?
8: La mia scusa, mi mandava fuori. La mia scusa, signorina, gavi io il libro del... allora lì ho dovuto farmi l'abbonamento a conoscere le enciclopedie. Ho finito a pagarlo, sarà... Da dove era conoscere pure le rate?
6: Rate un po' lunghe, devo dire. Grazie invece di essere stato con noi in questa stagione, mi ha fatto molto piacere e almeno
8: un saluto col mio credo.
6: Bravo, almeno
8: che bello Verona! Oh.
6: che ce n'è bisogno, grazie, almeno un ultimo grido quasi di battaglia stagionale, grazie al nostro amico. E allora adesso vediamo se siamo in grado di collegarci direttamente con Mr. Juric. Non so se sia da Spalato, non so se sia a Bergamo, a Roma, a Verona, a Torino, non so più dove possa essere, a Southampton credo di no. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Mr. Juric?
7: Per un momento, ciao, sì. Avevo capito, ha spalato il sabbione dei gatti lì.
6: No, intanto buonasera.
7: No, ma mi ha ricordato proprio mia infanzia.
6: Ma anche lei giocava con le picce dei gatti del sabbione.
7: Con le picce di gatti croati.
6: Sì, ho capito.
7: Che è diverso, il gatto croato sgrafa bello, sgrafa forte.
6: Quindi anche il carattere, così come voi, no? Che ne fate un vanto del vostro carattere, anche i gatti slavi.
7: Gatto croato, sì. Tu vedi, come tu dici, Miecio, vieni qua, sì. fa la gomma, fa subito goba, è ingassato sempre, c'è robe là,
6: diciamo che ha assorbito il carattere tipico di un allenatore come anche lei, ma non le manca, sì.
7: Per dire, no, sì. Il croato, cioè, se passa ci sono due gatti, no?
6: Sì,
7: e un orangotango.
6: Ma no, che è una canzone. I leocorni dopo, vai.
7: Esatto. No, se ci sono due gatti, per esempio, cioè, sì. E uno è nero, sì. Altro gatto, con l'estate si tocca male.
6: Ma poveretto, ma non è vero.
7: Gatto nero croato, c'è roba brutta, cioè.
6: E invece senta, io non credo che lei voglia fare tanto mare nella bellissima Croazia.
7: Quando il gatto si grattareccia, sì. Il gatto croato si grattareccia, cioè se la scuote che tutto viene fuori a sangue, cioè lui non,
6: anche per grattarsi deve essere,
7: non deve, cioè, i pusi morono prima di, cioè, come vanno sgroppa gatto croato, morono i pulci.
6: Ho capito, quindi non serve l'antipulci per il gatto croato. Fantastico questo. Dicevo, io credo che non voglia passare.
7: Infatti, il gatto croato, dai, ecco, tu gli dai il collarino Seresto,
6: sì.
7: E là si chiama Seresto Moro. Quindi il pulci sta. Che sanno leggere.
6: io continuo la metafora, se resto anche senza panchina, io credo che lei, non dico che tiri le cuoia, però insomma ci sta male, le manca un po' il campo, no? Non credo che voglia passare tutta l'estate nello splendido mare croato.
7: Cioè sì, cioè sì. Allenatore tu hai dentro nel TNT.
6: No, DNA, cioè, non è TNT la dinamite.
7: No, ma, noi abbiamo, ma noi dentro abbiamo dinamite. Cioè,
6: quello è vero.
7: E quindi hai dentro, sì. Quando tu stai a casa a grattare, non
6: sì, no, vabbè, nel senso,
7: mai, allora vai a vedere partite, certo. Quelle cose là, ho comprato parrucche, ho comprato occhiali neri,
6: ce lo ricordiamo.
7: Vado anche in campetti, sì. E faccio finta di essere genitore di uno.
6: Ma no, capito? ma
7: ero lì, perché faccio finta di essere come altri genitori. Allenatore, buttalo fuori, sono lì, arbitro,
6: ma vale i campetti a dare indicazioni, arrabbiarsi con l'arbitro, ma no.
7: A sentire odore di erba, capito, odore del campo, cioè quelle cose là.
6: Non avrei mai pensato, come un pensionato va nei cantieri, no, a dare indicazioni, lei come allenatore si finge addirittura genitore di uno dei ragazzi.
7: Faccio figlio, magari c'è
6: fantastico.
7: Adesso figlio, quello là con la maglietta rossa, che ta caga tutti, hanno maglietta rossa e quella. Ma dico, ma no, è quello con braghette bianche,
6: tutti hanno pantaloni bianchi. Allora, meraviglia. Io voglio essere invitato da
7: lei. Di stare su San Martino, cioè sul Vago.
6: Io voglio essere invitato da lei in uno di questi campetti, vengo e guardiamo la partita assieme, perché deve essere uno spettacolo assoluto. Ma invece ha sentito qualcuno da Verona o da qualche altra società? Ha qualche contatto concreto?
7: Io al momento non posso che dire niente.
6: Quello immagino, insomma, però...
7: Tu sai che meglio di me, che non si può dire, però... Qualcosa.
6: Sì, perché io già un po' di zanzi c'era nella risposta.
7: Io voglio anche di dare consiglio, se sempre si è permesso quelle cose là. cioè a Sogliano.
6: Sì, ecco, ecco, esatto. Perché è in procinto di passare, insomma, si parla di lui a Roma con Gasperini o a Verona. Lei che conosce bene entrambe le piazze, che consiglio le darebbe?
7: A Sassar.
6: Deve schietto, schietto e sintetico.
7: Se piace tranquillità con le cose là, se sta, cioè, faccio esempio.
6: Sì, fa esempio.
7: A me a Natale è arrivato cesto di auguri,
6: sì,
7: insomma,
6: certo.
7: Di Malox. Aspetta.
6: Cioè dentro il cesto di Natale c'era il Malox.
7: Sì, grazie per sua fiducia, accordateci per cliente dell'anno, perché veramente, cioè, se ci tieni a non farti venire mal di stomaco, cioè a star.
6: Quindi sconsiglia, insomma, Roma, perché già Verona non è una piazza sempre facilissima, ma in effetti Roma direi che raggiunge l'apice.
7: Cioè, là vivono caldo, c'è sempre, cioè,
6: poi scusi un attimo, è un'altra cosa,
7: cioè, qua a Verona c'è, avete solo trasmissione fuori di gioco. Che palla, c'è, al massimo c'è Luigi di Verona, no. C'è Marco, c'è quello di Lussemburgo.
6: Lussemburgo, sì, ormai il collegamento Verona-Lussemburgo, ormai è... Quindi a Roma invece è un po' peggio.
7: Anzi, c'è, volevo domandarci con scheda da investire se lui mi può dare consigli, cioè, perché io sento che lui sa. Ma a parte di quello, a Roma ci sono, c'è 24
6: sì.
7: So quante radio,
6: poi le TV quelle, insomma, locali, è vero, non si smette mai, si è sempre nell'occhio del ciclone. No, dicevo, lei che è stato un giocatore di Gasperini, che è stato un po' il suo mentore anche come allenatore, visto che anche lui sta litigando con tutti, vuole dirci un po' com'era, proprio telegrafico, che dobbiamo poi chiudere?
7: Un osso di brodo.
6: Bene, cioè, va bene così.
7: In trattata, cioè, veramente fatto su con... noi a Spalato diciamo fatto su con stagagno.
6: Benissimo, credo che l'abbiano capito anche tutti gli amici veronesi. In bocca al lupo mister Juric, torniamo a sentire.
7: Crepi, buona estate a tutti, ciao.
6: Grazie, buona estate, ciao. Davvero in bocca al lupo perché trovi una panchina, chissà che non possa anche venire in quel di Verona per la seconda volta. Non sarebbe, credo, una minestra riscaldata, ma avrebbe nuove motivazioni, visto tante squadre con cui non è riuscito ad avere quel feeling che ha trovato in Riva all'Adige. Chissà, ci lasciamo con questi interrogativi che riguardano la società Hellas, le decisioni, le risposte ci sono, nel senso che dalle 20 c'è Giallo Blu Superstar domenica sera. Quella è una risposta.
9: Comunque stavo proprio cercando con Google traduttore.
6: Sì.
9: Fatto su Costegagno.
6: Anche
9: proprio...
6: quello è intraducibile.
9: No,
6: quasi.
9: No, è tipico croata, tipica espressione croata.
6: Di Spalato, soprattutto. Di Spalato, esatto. È stata una bella avventura anche questa stagione a livello radiofonico.
9: Sicuramente, e adesso vedremo se ce la dopo questa ultima, vediamo se ce la confermo, che magari gli dà una pacca sulla spalla e gli dice "Savissa vi dico".
6: E andremo con mister Juric a vedere le partite ai campetti fingendo di essere genitori di qualche ragazzo.
9: Se te vuoi una parrucca te la presto me.
6: Grazie. Non ha bisogno di parrucca Matteo Sambugaro, lui lo ringraziamo assolutamente.
9: E dice... tra un po' vi lasciamo in mano di ascoltare le notizie, quelle vere, quelle serie, quelle approfondite di un calcio che ormai è plastificato.
6: Grazie di averci seguito, speriamo di avervi regalato qualche sorriso, insomma, anche con la radio. Seguiteci anche in TV, ovviamente. Grazie a tutti voi, grazie a te Beppe.
9: Grazie Nick, forza Hellas!

0: partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Da lunedì prossimo, 25 maggio, Piazza Bra chiude al traffico privato. Si concretizza così la scelta fatta dalla precedente amministrazione e ratificata dall'attuale giunta. Nel tratto fra i portoni della Bra e il semaforo adiacente a Palazzo Barbieri potranno passare solo bus, taxi e mezzi autorizzati. L'intervento mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e a rendere più efficiente il trasporto pubblico nell'ottica di una piazza a misura di persona.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Buratti e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Due persone sono state arrestate e una terza, veronese, denunciata nell'ambito di un'operazione denominata Lux contra Tenebras, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico online. Le indagini sono partite dal monitoraggio della rete internet e dall'analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante le attività di navigazione e condivisione di file illeciti. Dopo mesi di approfondimenti tecnici, gli investigatori sono risaliti a un 49enne vicentino e a un 66enne veneziano, entrambi arrestati, oltre ad un veronese denunciato, tutti incensurati. Secondo quanto emerso, avrebbero utilizzato software e ambienti digitali dedicati allo scambio di materiale legato allo sfruttamento sessuale dei minori. Domani si allestiscono i seggi in 10 centri della provincia di Verona per le elezioni amministrative. Le urne apriranno domenica 24 maggio alle 7 del mattino e fino alle 23 e riapriranno lunedì 25 dalle 7 alle 15. Il servizio di Alessandro Del Rico.
4: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave d'Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Trevenzuolo, Rivoli, Vigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
3: Sinistra Italiana a Verona ha denunciato la diffusione di un video sui social promosso da Casa Pound che due sere fa nel quartiere di Veronetta avrebbe organizzato, si legge nella nota di Sinistra Italiana, una ronda squadrista composta da almeno una quarantina di neofascisti in direzione della sede di Sinistra Italiana. Il tutto, sottolinea una nota del partito, in concomitanza con un'iniziativa promossa da UGS Verona sul tema dell'antifascismo. Riteniamo quanto accaduto molto grave e lontano dai principi democratici e costituzionali del nostro paese, prosegue la nota, annunciando anche che Sinistra Italiana in questi giorni depositerà presso il Comune di Verona una mozione che condanni queste ronde e chiederà un incontro al prefetto e al questore valutando ogni eventuale azione parlamentare o legale. Ieri notte la polizia ha arrestato un 23enne in via San Paolo a Veronetta. L'intervento degli agenti delle volanti è scattato intorno all'1:30 su segnalazione di alcuni passanti che riferivano di un ragazzo agitato. Il 23enne ostile e minaccioso, che ha anche danneggiato l'auto di servizio mandando in frantumi il finestrino posteriore, è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Centinaia di fedeli si sono riuniti nella rettoria di Santa Maria Antica, alle Arche Scaligere, per la festa di Santa Rita da Cascia. La supplica di mezzogiorno è stata presieduta dal cardinale Mario Zenari, già nunzio apostolico in Siria. Sulla sanguinosa e complicata situazione in Medio Oriente ha risposto così al microfono di Silvia Beltrami.
5: Pensate che in Siria, anche per i cristiani, una delle spine dolorose per la Chiesa in questi ultimi 14 anni di guerra in Siria, sono emigrati 80% dei cristiani, immaginate. E poi pensare ai morti, alle sofferenze di tanti bambini. È una sofferenza del Medio Oriente, dove è nato l'annuncio, si è udito l'annuncio della pace 2000 anni fa. Ora si odono i cacciabombardieri, le bombe. Veramente è una prova per tutti e per la nostra fede.
3: Inaugurato a Torri del Benaco il nuovo tratto di pista ciclabile, nel servizio di Lucio Salgaro, l'assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici, Diego Ruzza.
6: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. Questi 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La Regione del Veneto continua ad investire in una rete infrastrutturale moderna, sicura e integrata con il trasporto pubblico e con la rete internazionale Eurovelo, promuovendo una mobilità sostenibile e attenta all'utenza debole.
7: Questo è un ulteriore tassello che si inserisce all'interno di una opera strategica, che è quella della ciclovia del Garda, che porterà sicuramente importante valorizzazione del territorio, un territorio straordinario a vocazione turistica, ma porterà anche sicurezza per chi transita su queste strade molto trafficate e anche un turismo lento di qualità che andrà a incrementare sicuramente le presenze di questo territorio.
3: E il centro studi del Partito Democratico Provinciale lancia un seminario itinerante sulla sicurezza stradale per i ciclisti. La prima tappa si terrà a Cavaglion Veronese martedì 26 maggio nella sala civica Eugenio Turri a Corte Torcolo alle 18. Fra i relatori Fabio Manfredini del Politecnico di Milano, il progettista pianificatore Marco Passigato e Marco Scarponi, fratello del campione di ciclismo Michele, ucciso sulla strada nel 2017. In Italia nel 2025 222 ciclisti hanno perso la vita sulle strade. Dall'inizio del 2026 sono già 68 i morti. Con 12 decessi, il Veneto è la seconda regione più martoriata dopo la Lombardia. E nel veronese la percentuale di incidenti che coinvolgono ciclisti raddoppia nei giorni festivi, passando dal 13% della settimana al 25% della domenica. Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti approda in prima circoscrizione. Gradualmente, dalla seconda settimana di giugno, nei quartieri di San Zeno, Cittadella e Veronetta, i cassonetti ad accesso controllato sostituiranno i vecchi contenitori. Nella città antica, dove è già attivo il servizio dedicato per le utenze commerciali, i nuovi cassonetti saranno posizionati dopo l'estate. Per informare in dettaglio cittadini e cittadine sul cambiamento, sono state organizzate la prossima settimana 2 assemblee informative con inizio alle 20:30. Lunedì l'appuntamento è al Teatro Stimmate di via Carlo Montanari, mentre martedì 26 maggio l'assemblea è a Veronetta, al Silos di Ponente di via Cantarane 24. Tutto pronto ad Avesa per il taglio del nastro della 49esima festa della comunità. 2 weekend di eventi dal 23 maggio al 2 giugno. Nel ricco programma la mostra Opus Florentinum dell'Associazione Rivela, il Ludobus per i bambini e l'attesa replica del docufilm sulla polveriera. Stand gastronomici aperti ogni sera, musica live e DJ set protagonisti a partire dal 28 maggio. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
10: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
9: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Serata in centro, zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Radio Verona.
18: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 23 maggio, vedono il campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora in rialzo fino a 30 gradi, minima a 18, venti deboli da sud-est sia al mattino che al pomeriggio.
19: Fuori gioco, in collaborazione con
20: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
19: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro Di Pietro, ultima puntata della settimana, ultima puntata di Fuori Gioco con il Verona ancora in Serie A. Domani non ci saremo, domenica c'è la partita, lunedì sarà il primo Fuori Gioco con il Verona con tutti e due i piedi in Serie B, con Fuori Gioco soprattutto con tutti e due i piedi in Serie B, per quello che dovrà essere un countdown piuttosto sensibile, per quello che dovrà essere la scelta e la decisione di presidio sul direttore sportivo. Ne abbiamo parlato lungamente a Che Aria Tira, ne abbiamo parlato anche ieri a Fuori Gioco, ne abbiamo parlato sulla nostra pagina Facebook, quella di Fuori Gioco, con tanti messaggi. Ne parlerà oggi Davide Cailotto nel TG Sport di Telearena. Mi raccomando, seguite il TG di Telearena a partire dalle 19.30. Ne parliamo anche questa sera con conferme che arrivano copiose, nel senso, se dovesse esserci divorzio da Sogliano, il direttore sportivo sarà Massimo Margiotta. Con poche digressioni, con l'annullamento, il cancellare il profilo di Matteo Lovisa, che è arrivato sì in sede, ma per parlare di giocatori della Juve Stabia, in primis Correa, fra l'altro un ragazzo interessante, nel senso, con una storia particolarissima, perché era un giovane del Paris Saint Germain che un giorno d'estate di 3 anni fa gioca un amichevole con la Triestina. La Triestina lo nota, lo prende prima ancora che lui salga sul pullman per tornare in albergo, quindi di fatto una presa velocissima di un giocatore che poi ha saputo anche temperarsi bene in Serie C, era protagonista anche l'anno scorso della Triestina in Serie C, fra l'altro proprio affrontando il Caldiello di Christian Sovi in quello che è stato il playout del girone A. Ma al di là di questo, questo è nulla, i giocatori sono nulla rispetto al direttore sportivo, lo stesso allenatore è nulla rispetto al direttore sportivo, perché poi dalla scelta del direttore sportivo, ma soprattutto dall'accettare o meno da parte di Sogliano il prolungamento di contratto da parte di presidio, passa quella che è l'apertura o la non apertura di presidio nei confronti del prossimo campionato, di un campionato che diventa ancora più importante di quello della Serie A, che metterà inevitabilmente spalle al muro presidio, che costringerà la proprietà a dover tornare in Serie A necessariamente, pena un problema dietro l'altro, problemi soprattutto economici, calcolando che la Serie B è nulla rispetto alla Serie A, calcolando che la Serie A sarà nulla rispetto a tutti i grandi introiti che ci sono in Premier, tanti a fotografare quanto una retrocessa in Premier prenda di più di una che vince lo scudetto in Italia, ma questa è un'altra storia. e quindi con insomma, il fiato sospeso per i prossimi mesi, cioè, certamente al di là di quello che sarà poi il direttore sportivo, perché poi non è detto che se dovesse restare Sogliano è perché Presidio ha aperto in maniera clamorosa. Quindi attenzione, rimane la prima opzione per Sogliano Verona. È vero che c'è la Roma, è vero che c'è la Lazio, è vero che c'è la Lazio che sta aspettando di capire quello che sarà il mercato dei direttori sportivi. È chiaro che la Roma ha bisogno comunque di un braccio destro di Gasperini, perché poi non dico che Gasperini farà il direttore sportivo, però orienterà molte scelte, un po' un manager, un accentratore sicuramente Gasperini. Non a caso non si è mai preso con Giovanni Sartori a Bergamo, non a caso non si è mai preso con Massara a Roma. Tutto lascia prevedere che non si prenderà, dovesse arrivare Sogliano a Roma, ma credo che nessuno possa prendersi, possa amare Gasperini al direttore sportivo. Però fatto sta che è una ipotesi, rimane però secondaria, perché comunque Verona per Sogliano è Verona, al di là della categoria. Non pensate con così la mentalità calciofila di chi dice sì, però da Verona a Roma faccio un grande salto di qualità, Sogliano questo non frega niente, situazioni e condizioni economiche incluse. Quindi è una questione che dipende soprattutto da Presidio, sta aspettando anche Presidio, non soltanto Sogliano. Deve così arrivare Zanzi, è stato negli Stati Uniti in questi giorni, è arrivato Zanzi, ci sarà la partita, poi ci sarà questa settimana cruciale per quello che sarà il futuro di Sogliano. La stagione che è finita, la stagione che lascia ferite piuttosto profonde, la ferita più grave, la ferita più così ancora non ancora rimarginata, può essere tutta la stagione, chiedo a voi. Poi ci sono degli episodi, dei momenti, il momento in cui ho capito, fra virgolette, tanti no a dire, ma insomma, io l'ho capito nel momento in cui è successo questo o quell'altro. 335 60 11 610 per i vostri sms, 045 96 00 103 per le chiamate in diretta. Margiotta, scelta low cost interna, l'andazzo si è capito, sarà sempre peggio, dice questo amico. Allora, al di là di Margiotta, che ha comunque un buon profilo, perché poi lavorare con i giovani, lavorare con la primavera, con il mercato primavera, che poi spesso e volentieri è anche quello fatto dal direttore sportivo di prima squadra, non soltanto da quello di settore giovanile, è un mercato ormai di under 20, perché la primavera è ormai una società, una categoria under 20, quindi non giovanile, un po' una seconda squadra più che una primavera. E quindi insomma Margiotta ha saputo destreggiarsi anche bene in tanti modi, prendendo giocatori che le altre avevano lasciato andare, Ghilardi, Sampdoria, Fiorentina quando venne alzato in prima squadra da Tudor, Coppola, Sulemana che l'Atalanta aveva così lasciato perdere. Poi l'Atalanta può avere tanti giocatori migliori di Sulemana, però il Verona pagò anche un intervento chirurgico a Sulemana, aveva la pubalgia, una pubalgia piuttosto seria, investì in Sulemana, ripagato poi da una seconda parte di stagione con la primavera di Corrent sensazionale, fino poi alla Prodi in prima squadra, la maglia titolare, fino alla cessione al Cagliari per 4 milioni. Penso a Sissé, l'ultimo dai giovanissimi del Giorgione, il Trevigiano, quindi un mercato anche piuttosto circoscritto. C'è anche il triestino Casagrande, fra l'altro convocato per gli europei under 17, c'è questa anomalia dell'under 17 che nelle finali nazionali, ma che deve aspettare adesso gli europei under 17 prima di poter cominciare i playoff, quindi uno stacco infinito per la squadra di Fabio Moro, che ha qualche possibilità di andare avanti ai playoff, insomma una squadra che può anche ambire allo scudetto e arrivare fino in fondo. Quindi c'è qualcosa a favore di Massimo Margiotta. È chiaro che la scelta low cost, che la scelta non è esattamente una primissima scelta, però in questo momento è la scelta della società. La madre della ferita è stata la gara interna con la Cremonese, scrive questo amico. Ce ne sono state tante, forse anche prima, no? Forse quella con la Cremonese in cui Audero ha parlato tutto, no? Però comunque il Verona era ancora in terreno positivo, no? In quel terreno in cui non raccoglieva ma produceva, in cui comunque i portieri erano spesso i migliori in campo, in cui tante volte si è uscito dal Bentegodi, non soltanto dal Bentegodi, con l'amaro in bocca. Era il periodo in cui comunque qualcosa avevi dato. Devo dire che quello era il periodo in cui finita la partita, ricordo con la Cremonese, adesso è facile, no, dire la madre delle ferite, però finita la partita ricordo ancora i tifosi, ricordo ancora il tono delle telefonate, vabbè, insomma, non ci fosse stata Udero, avremmo vinto la partita, ma giocando così, cosa volete che succeda? Non potremmo non salvarci, quell'appigliarsi, quella qualità effettiva della manovra che era assolutamente sicura partita per partita. Sono però spesso e volentieri, quasi sempre, fatto partita, poi è successo quello che è successo, no? Poi è successo quel calo verticale, la cessione di Giovane, l'infortunio di Belgali, la Coppa d'Africa di Belgali, insomma, un potere tecnico di imprevedibilità che è andato via via scemando. Ma al di là di questo, gli infortuni, Serdar, Suslov all'inizio della stagione, è chiaro che la stagione è stata anche disgraziata, è chiaro anche che Puskasi non può dire abbiamo lavorato sulla qualità nel momento in cui due terzi del centrocampo sono arrivati a mercato finito, vedi Akpak Pro e soprattutto Gagliardini. Continuo a insistere sulla mancata sostituzione di Duda, che sarà stato anche uno che non si faceva voler benissimo, che sarà stato anche uno sempre vicino al rosso, sempre in terreno arancione, però insomma avercene di Duda. E poi il campionato questo ha dimostrato che Duda sarebbe stato molto importante, o meglio non è stato sostituito certamente non da Al-Musrati, sicuramente neanche da Gagliardini, con tutto il bene tecnico che si possa volere a un buon giocatore qual è stato Gagliardini. Quindi presto fatto la somma, presto fatti i conti, adesso bisogna fare altri conti, bisogna preparare altre basi. Margiotta in questo momento è lì fra coloro che sono sospesi, e meno sospeso Sogliano, che aspetta presidio. Adesso i giochi li fa presidio in un senso o nell'altro, e capiremo nei prossimi giorni, non prima, dopo la partita con la Roma, quello che sarà. Il mattone è stato il 2-2 interno con il Cagliari, la vittoria avrebbe probabilmente dato il via ad una rimonta, quel pareggio subito a rimonta è stato invece la pietra tombale per me. Fascia, torniamo fra poco.
19: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
24: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
25: Complimenti! Auto nuova?
26: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
25: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012161.
27: La nuova stagione è partita.
28: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
27: Il trekking firmato CMP.
28: Il Made in Italy di Australian.
27: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
28: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
27: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
29: Tra le cose che ho.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
19: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Tutti felici per la convocazione di Tommaso Casagrande per i prossimi europei del 2017, con la 17, pardon, quelli che si giocheranno in Estonia dal 25 di maggio al 7 di giugno, con la Francia, con Montenegro, con la Danimarca, così. Dunque Casagrande, che è stato anche la punta di riserva di fatto di Vermesan in primavera, anche se poi nel momento chiave, quando Vermesan è stato alzato in prima squadra, Alessandro Montorio ha preferito gli ha preferito Dezio, l'attaccante, il centravanti della Under 18, che prenderà il posto di Vermesan in primavera. Fatto sta che comunque Casagrande da 2009 è ancora un allievo, devo dire gli allievi non male, perché Casagrande più Eva Regba, sotto contratto, Casagrande sotto contratto, Eva Regba italiano, italianissimo, con insomma, grandi prospettive, anche cercato da club di un certo tipo, non accettate dal Verona, che proprio per questo lo ha, non dico blindato, perché insomma sembra di parlare di un fenomeno, però è un giocatore molto promettente, un giocatore molto fisico. Vedremo quando col tempo la fisicità sarà meno importante e domineranno altre prerogative, quelle che comunque ha Eva Regba, sono 2010, aspettiamolo insomma, non, con calma, d'accordo, i giovani, ma fino a un certo punto Eva Regba potrebbe essere anche l'anno prossimo un primavera, saltando direttamente il secondo anno di allievi. Non c'entra niente, ma cosa pensi della lista in tribuna a Palermo che spopola sui social e che non si fa, questo è Alex, fra l'altro Palermo ha fatto venire un po' tutti i brividi per il ricordo di Alessia, della bambina che ci ha lasciato troppo presto, tifosissima del Palermo, adottata dai giocatori del Palermo, in particolare da Jacopo Segre, un giocatore di grande sensibilità, seppur nella normalità, no, questi comportamenti. Segre è stato un giocatore del Chievo, ricordiamo bene insomma quanto si elevasse Segre in quel periodo al Chievo. E devo dire che tutta Palermo si è stretta meravigliosamente attorno ad Alessio. Quello che è successo francamente in tribuna, parlano le immagini, francamente è dura dare un parere su quello che è successo, insomma una zuffa per niente, però ripeto, ognuno fa quello che vuole nel rispetto degli altri. Chiaro che neanche gli altri sono stati rispettati. Venderesti Vermesan per 5 milioni subito? Che domanda è? 5 milioni sì. Cioè, allora, questo amico che ha chiesto se venderei Vermesan per 5 milioni, lui non lo venderebbe per 5 milioni Vermesan? Chiedo. Mi risponde, poi ne parliamo. Gira voce di Pagliuca, girava anche per la sostituzione di Zanetti. Come possibile allenatore del Verona, che ne pensi da parte di Marco? Un allenatore un po' particolare Pagliuca. Con metodi molto duri, così è stato la Juve Stabia, ha fatto risultati, meno ad Empoli, non credo che sia un allenatore per il Verona, e non, o meglio, non credo, io non sono nessuno per dire chi è l'allenatore giusto per il Verona. Credo che il Verona non guarderà Pagliuca. Poi possono girare tutti i nomi di questo mondo, girava anche Inzaghi, avete sentito, avrete letto, ma girano di default questi nomi, non è che girano perché si sa che Sogliano o Zanzi abbiano chiamato questo o quel mister, sono quelli, e bene o male dice una squadra che deve andare in Serie A, che deve provare ad andare in Serie A, prenderà allenatori tipo la Girardino, tipo la Stroppa, tipo l'Inzaghi. Inzaghi ha detto che resterà un altro anno di contratto, anche dovesse chiamarlo Real Madrid. Non so se il Palermo confermerà Inzaghi. Fatto sta che Inzaghi non credo, indipendentemente da tutto, che possa essere

0: e che comunque è il migliore della primavera Vermesan, sì, però un migliore relativo, nel senso parliamo di una primavera che finì da metà classifica, seppur primavera 1 quest'anno, però tanti margini, tutto quello che volete, ma 5 milioni immediatamente. News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso.
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco.

0: Mi sembra si parli solo di vendere, scrive per esempio Stefano Di Affi, ma compreremo anche qualcuno. Allora, si parla di vendere perché il Verona deve fare delle plusvalenze necessarie, quindi delle cessioni ovvie, fisiologiche, e quindi questo va al primo posto. È chiaro che non puoi capire chi prendi, perché devi intanto capire chi comanderà tutto, quindi il direttore sportivo. A pioggia il mister, è chiaro che nessuno fa nulla a livello di squadra, di giocatori, se non hai prima l'allenatore, se non hai prima ovviamente il direttore sportivo. Aggiornamento intanto sulla seconda semifinale del campionato primavera. Cesena e Inter sono sull'1-1, Cesena grande sorpresa di questo campionato, ma solo perché è Cesena, quindi un marchio non esattamente sexy, però il Cesena ha fatto molto bene l'anno scorso in Under 18, ha fatto molto bene con l'Under 17. Quindi tutto quanto piuttosto giustificato. 1-1, la vincente di Cesena-Inter affronterà il Parma del nostro Nicola Corrent, che è finita fra le prime due, quindi direttamente alle semifinali. Le prime sei vanno ai playoff, le prime due direttamente in semifinale, terza, quarta, quinta e sesta si giocano i quarti. Nel primo quarto ieri la vittoria un po' a sorpresa ma meritata del Bologna sulla Roma, Bologna 2, Roma 1, Bologna che invece giocherà con la Fiorentina, Final Four, che si giocheranno al Viola Park, voluto dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. A me piacerebbe il Donati, che fece bene a Legnago, poi si è un po' perso. Come mai, scrive Alex, perché l'anno scorso l'Ates di Calitea non era esattamente la società che magari aveva immaginato fosse Donati, con delle strutture insomma non ancora concluse del tutto, con delle promesse non mantenute fino in fondo, quindi con tante crepe in partenza, difficile da aggiustare. Poi è chiaro che ci va di mezzo l'allenatore, però va sicuro che la Ates Calitea è rimasta conquistata dalle qualità di Donati al netto dei risultati. Alla Sampdoria idem con patate, fra l'altro con una condizione particolarissima, una società che comprava giocatori con l'algoritmo, scelte discutibili, ambiente non esattamente serenissimo, un problema dietro l'altro, poi è chiaro che ci va di mezzo anche lì il mister. Per questo dico che tante volte quando si giudica un allenatore bisognerebbe pensarci 100 volte. Invece sbagli una partita e sei scarsissimo, ne vinci un'altra e sei bravissimo. L'emblema di tutto è Allegri, che dopo la sconfitta con l'Atalanta sembrava il peggior allenatore di questo mondo, vince col Genoa, avete sentito, Cardinale vuole blindare Allegri, il progetto ripartirà da Allegri, Allegri non si tocca, e quindi capite bene che giudizio è, se basta vedere un risultato per orientare un commento, un giudizio che prima era esaltante e dopo così pessimo, o il contrario. Quindi lasciamo a chi mira semplicemente a far commenti e mi piace sui social questo tipo di informazione. Magari andiamo un po' più nel profondo, aspettando di capire, no, se un allenatore sia bravo o meno, ammesso e non concesso che ci riusciremo vedendo soltanto le partite, non vedendo gli allenamenti, con i contatti al minimo ormai, no? Con l'ambiente. Quindi insomma, diffidate secondo me anche voi stessi tante volte. L'ha vinta Zanetti, l'ha persa Zanetti, l'ha vinta Fabregas, l'ha persa Fabregas, l'ha vinta San Marco, l'ha persa San Marco. Non lo so se è effettivamente così. Poi è facile, no? L'allenatore è quello che muove tutto, i cambi, questo, quell'altro, senza sapere se magari quel giocatore in settimana non si era allenato, senza sapere se aveva avuto qualche problema. Quindi ci sono tante variabili che tante volte vengono così bypassate bellamente per andare dritto al cuore del mister in un senso o nell'altro. Però chiaro che è un giochino che fa così, fa anche audience fra virgolette, no? Che piace anche, ci sta, per carità, normale che il giudizio vero sia un altro. Comunque tanti messaggi, insomma, speriamo che possa essere anche Donati, però l'abbiamo sentito anche ieri bello carico, no? con tante richieste, devo dire, con tanto interesse attorno a Donati. Facile capire che la Sampdoria della prima parte della stagione non era esattamente una società centratissima, poi a gennaio sì, ha preso giocatori di qualità, giocatori mirati, però quando Donati poi non c'era più, all'Ates Calitea veramente insomma non è stato quello che Donati si aspettava ad Atene, con tempi, modi, con, ripeto, strutture, tutto il resto diciamo da rivedere. Ok, ma se trovi spazio solo in Grecia o la Samp, ridotta al passo del Poro Limon, forse Donati non è il massimo come allenatore. Questo è Puccio da Corvara. Non dico che sia il massimo, dico che non è peggio di tanti. Questo dico, francamente Donati l'ho visto per 2 anni e quindi devo dire che insomma per me è un buon allenatore. Poi da lì a dire è bravo, è bravissimo, è straordinario, non lo so, però devo dire che insomma non... il curriculum può fare la differenza, no? Quindi vorrei vedere Donati fra 10 anni, magari ne parliamo, senza dover adesso pensare a quello che potrà diventare o a quello che sia Donati in questo momento. Devo dire che le occasioni le aveva avute anche in Italia, no? Prima della Grecia c'erano state delle ipotesi legate al Monza, insomma il suo mercato lo aveva. Poi ripeto, il mercato è anche molto molto europeo in questo momento, senza dover pensare all'Italia o solo all'Italia. Credo che possa piacere molto anche in Scozia Donati, no? Visto che in Scozia ci ha giocato, ci ha allenato, è stato al Celtic, quindi credo che possa così scegliere tranquillamente Donati, capendo insomma anche quello che farà il Verona. Non ci dimentichiamo che 2 anni fa Donati era quello in Leeds, è stato quello in Leeds con Zanetti quasi fino alla fine, poi ha vinto l'esperienza di Zanetti in maniera piuttosto marcata, però dopo quel 6° posto con Legnagui, 2 playoff per la B, l'ultimo proprio a Caravaggio contro l'Atalanta di Marco Palestra, no? Giusto per andare sui giovani, insomma dopo quel bel campionato la tentazione Sogliano l'ha avuta. È chiaro che lui dice insomma deve fare ancora uno step Donati prima di arrivare in Serie A, però ci aveva pensato seriamente. Poi secondo logica si è andati con Zanetti, neanche sbagliando, però devo dire che la stoffa credo che Donati ce l'abbia, così come Falsini, ma non soltanto perché sono amici, ma perché comunque Falsini ha anche fatto il record di punti l'anno scorso con la Primavera, 83 punti, è arrivato fino in semifinale, aveva vinto 3 scudetti prima, uno con la 17, 2 con l'Under 16, è un quadriennio perfetto, però così tutto è finito dopo la partita di semifinale persa con la Fiorentina, chissà perché. Poi ci sono dinamiche particolari in quegli ambienti, macro ambienti, non credo che tutto sia esattamente lineare. È tornato Guidi alla Roma, che era l'anno scorso al Milan, dove non aveva fatto benissimo, quest'anno meno 20 punti rispetto a 17 quelli che sono, rispetto alla primavera di Falsini della scorsa stagione. Sono numeri questi, poi questo è il curriculum. Se guardiamo il curriculum iniziale di Sarri, non parla di grandi squadre, tutt'altro, ma è arrivato a vincere lo scudetto dell'Europa League, questo dico. D'accordo tutto, però insomma in questo momento ti puoi basare, il tifoso si può basare solo sul risultato, solo su quello che vede, per carità, il gioco, la qualità del gioco, però tante sfaccettature magari si vedono meno, tanti dietro le quinte non si possono vedere, però meravigliosamente, così anche magari un po' inconsciamente, l'allenatore è sempre quello che giudichi prima di tutti. Questo è una verità parziale, seppur una verità inconfutabile, sul fatto che gli allenatori siano i primi ad essere giudicati. Però vabbè, andiamo avanti. C'è il messaggio da parte di Francesco, che dice, Francesco da Grezzana, il Verona l'anno prossimo giocherà per salvarsi. Non sappiamo per quale obiettivo giocherà il Verona, non possiamo saperlo, per quanto l'ottimismo non sia in questo momento preponderante nella testa del tifoso medio, per quanto la cautela sia doverosa, per quanto sia ovvio che Presidio non navighi nell'oro, per quanto sia auspicabile che però la società possa fare un passo di un certo tipo, pensando semplicemente a quello che sarà il futuro e non soltanto a quella che sarà la stagione prossima, non con la prossima ancora, ma fra 2 stagioni, se sarà in Serie A o se sarà in Serie B. Perché la Serie A fa tutta la differenza del mondo, l'abbiamo già detto tante volte, e perché restare una stagione in più in Serie B, insomma, mettere radici in Serie B sarebbe piuttosto preoccupante. Scrive quest'altro amico, spazio ai giovani allenatori tipo Donati, altri mi dispiace tipo Mandorlini, sono ormai superati nel metodo. Questo è Ale, Mandorlini eliminato dalla Salernitana si è fatto un gran casino sull'accoglienza di Salerno a Mandorlini, ricordando il playoff di 15 anni fa. Devo dire, insomma, il tifoso converrebbe avere meno memoria in questi casi, ma non perché c'è cascato di mezzo Mandorlini, ma in generale il fatto sta che 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno, a poco di che dire il Ravenna di Mandorlini. Tra l'altro sono due semifinali molto belle, comunque con squadre di prestigio, perché c'è l'Ascoli, perché c'è il Brescia, perché c'è la Salernitana, perché c'è il Catania, c'è una squadra di grande livello. Forse quella che gioca meglio è l'Ascoli, però c'è il Brescia che è tanto forte, il Catania che ha fatto uno squadrone con un allenatore specialista in promozione in Serie B come Mimmo Toscano, la stessa Salernitana di Cosmi, insomma, ha svoltato decisamente dopo il cambio di allenatore. Quindi vedremo, saranno sicuramente semifinali molto, molto belle. La vincente della finale salirà in Serie A, raggiungerà l'Arezzo che ha vinto il girone B, il Vicenza che ha stravinto il girone A e il Benevento che ha vinto benissimo il girone C con Antonio Floro Flores, una desinenza latina, la definì Roberto Puliero tanto tanto tempo fa, era giovane, e Floro Flores giocava nell'Arezzo anche, no? Ricorderete un gol decisivo di Floro Flores nell'Arezzo, non so se nell'Arezzo di Antonio Conte, però in tanti tanti Arezzo fa, ed era Floro Flores poi passato velocemente senza lasciare mai vera traccia dal Chievo, era un prestito dal Sassuolo, guadagnava 800.000 euro all'anno, ma veramente a scaldo i divani di Veronello Floro Flores, trasformato a Benevento in buon allenatore, un po' il percorso che fece Stellone, no? Dai giovani fino alla prima squadra, fino alla promozione, poi vedremo quello che sarà di Floro Flores, vedremo soprattutto quello che sarà del Verona. Domenica 20:45 il fisco d'inizio, la diretta di Radio Verona dalle 20:15, c'è da sciogliere questo nodo il prima possibile, c'è da capire perché comunque le riflessioni le sta facendo Sogliano, le riflessioni le sta facendo anche Presidio. Ci sono delle opzioni, una in primis, la sola in questo momento Margiotta, poi bisognerà capire quello che sarà la stessa Primavera, tutto il resto, insomma, ce n'è da fare. Al netto della volontà di Juric, della volontà di investire veramente per tornare in Serie A di Presidio, non capisco come non si possa ingaggiarlo. Più sento nomi di allenatori accostati al Verona, più sono convinto che sia la soluzione migliore in tutti i sensi: conoscenza della piazza, valorizzazione dei giovani, tipo di gioco. Questo è Massimo da San Martino. Non so quale sarebbe l'ingaggio di Juric, che ne prendeva due al Torino, insomma è sempre andato sui due anche all'Atalanta. Non so francamente se si accontenta Juric, se dovesse accontentarsi o meno, può essere sì, no, non lo so, magari proprio Juric sarà il primo a dire al Verona non vado, senza doverlo per forza sbandierare. In questo momento, a quel che ci risulta, il Verona non ha mai pensato a Juric, anche perché poi il Verona non ha ancora un direttore sportivo. Non credo che possa essere quello che fa il caso di Sogliano, ma non perché bisticcerebbero tutti i giorni, ma per questione di visione, secondo me, per quanto Juric sia un ottimo allenatore, per quanto, ma confermo anche quello che dice Massimo, no? È chiaro che fra tutti questi, però, un tipo un po' particolare, ma non caratterialmente, ha un gioco un po' particolare, pretese un po' particolari, c'è anche qualche rischio nel gioco di Juric. Chiaro che noi abbiamo la visione di quel bellissimo Verona che fu il primo dopo la Serie B, insomma, ricordo ancora quella frase famosa e quell'ordine celebre ormai, no? A Kumbulla, al giovanissimo Kumbulla, di andare ad attaccare Ronaldo e Dybala a 70 metri dalla porta a Torino con la Juventus. Chiaro che coinvolge quel tipo di calcio, chiaro anche che ci sono delle alternative, ci sono altri allenatori, credo che si voglia andare, che si andrà su un giovane, non Aquilani, che Aquilani credo che sia già in Serie A, lo stesso Abate, c'è l'interesse del Parma per Abate, vedremo se andrà alla Fiorentina grosso, se qualcosa si dovesse muovere per Sassuolo e quindi Aquilani o Abate Sassuolo. Fatto sta che già Aquilani e Abate sembrano due troppo alti per le mire del Verona, per gli obiettivi del Verona, senza calcolare minimamente gli Inzaghi, gli Stroppa, credo anche Girardino, però queste sono semplici supposizioni dettate da quelle proporzioni tecniche che in questo momento partono proprio dai giovani, no? Quindi da Abate, Juve Stabia, e da Aquilani Palè, Catanzaro, che si giocherà la finale con il Monza. Questa sera c'è Sud Tirol Bari, in bocca al lupo al Bari, ma non perché tifiamo Bari, oddio, possiamo anche tifare Bari o anche Sud Tirol. C'è il nostro Dogovo a Sud Tirol, l'ex della Virtus. Al Bari c'è Luca Ceccarelli, c'è il capitano del Verona che è assistente tecnico di Moreno Longo, così come era proprio il Como prima che il Como virasse su Fabregas. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon venerdì sera, ultime di cronaca fra poco con la nostra redazione, appuntamento domani. Vi ricordo l'appuntamento delle 10, dalle 10 alle 13 a Caldiero, per la giornata finale del Pallone d'Oro. Tre partite, un triangolare, insomma ci sarà da divertirsi, ci saremo anche io, Matteo Sambugaro, per tante interviste, tante voci dei protagonisti della domenica, che poi sono i veri protagonisti, no? Della nostra Verona, quelli che ci piacciono di più, per certi versi, non soltanto perché poi la stagione del Verona è andata come è andata. In bocca al lupo alla Tezenis, che fra 40 minuti scarsi gioca al Paladozza Bologna, palla 2 20-30, Verona che va per il 2-0, speriamo, dopo la vittoria di gara 1, 1-0, con Verona che ha già ribaltato il fattore campo a favore della Fortitudo. Ultimi di cronaca con la nostra redazione, grazie a voi tutti, buona serata da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
9: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Da lunedì prossimo, 25 maggio, Piazza Bra chiude al traffico privato. Si concretizza così la scelta fatta dalla precedente amministrazione e ratificata dall'attuale giunta. Nel tratto fra i portoni della Bra e il semaforo adiacente a Palazzo Barbieri potranno passare solo bus, taxi e mezzi autorizzati. L'intervento mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e a rendere più efficiente il trasporto pubblico nell'ottica di una piazza a misura di persona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Due persone sono state arrestate e una terza, veronese, denunciata nell'ambito di un'operazione denominata Lux contra Tenebras, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico online. Le indagini sono partite dal monitoraggio della rete internet e dall'analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante le attività di navigazione e condivisione di file illeciti. Dopo mesi di approfondimenti tecnici, gli investigatori sono risaliti a un 49enne vicentino e a un 66enne veneziano, entrambi arrestati, oltre ad un veronese denunciato, tutti incensurati. Secondo quanto emerso, avrebbero utilizzato software e ambienti digitali dedicati allo scambio di materiale legato allo sfruttamento sessuale dei minori. Domani si allestiscono i seggi in 10 centri della provincia di Verona per le elezioni amministrative. Le urne apriranno domenica 24 maggio alle 7 del mattino e fino alle 23 e riapriranno lunedì 25 dalle 7 alle 15. Il servizio di Alessandro Delrico.
6: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave d'Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Trevenzuolo, Rivoli, Bigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
4: Sinistra Italiana a Verona ha denunciato la diffusione di un video sui social promosso da Casa Pound che due sere fa nel quartiere di Veronetta avrebbe organizzato, si legge nella nota di Sinistra Italiana, una ronda squadrista composta da almeno una quarantina di neofascisti in direzione della sede di Sinistra Italiana. Il tutto, sottolinea una nota del partito, in concomitanza con un'iniziativa promossa da UGS Verona sul tema dell'antifascismo. Riteniamo quanto accaduto molto grave e lontano dai principi democratici e costituzionali del nostro paese, prosegue la nota, annunciando anche che Sinistra Italiana in questi giorni depositerà presso il Comune di Verona una mozione che condanni queste ronde e chiederà un incontro al prefetto e al questore valutando ogni eventuale azione parlamentare o legale. Ieri notte la polizia ha arrestato un 23enne in via San Paolo, a Veronetta. L'intervento degli agenti delle volanti è scattato intorno all'1:30 su segnalazione di alcuni passanti che riferivano di un ragazzo agitato. Il 23enne ostile e minaccioso, che ha anche danneggiato l'auto di servizio mandando in frantumi il finestrino posteriore, è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Centinaia di fedeli si sono riuniti nella rettoria di Santa Maria Antica, le Arche Scaligere, per la festa di Santa Rita da Cascia. La supplica di mezzogiorno è stata presieduta dal cardinale Mario Zenari, già nunzio apostolico in Siria. Sulla sanguinosa e complicata situazione in Medio Oriente ha risposto così al microfono di Silvia Beltrami.
7: Pensate che in Siria, anche per i cristiani, una delle spine dolorose per la Chiesa in questi ultimi 14 anni di guerra in Siria, sono emigrati 80% dei cristiani, immaginate, e poi pensare ai morti, alle sofferenze di tanti bambini. È una sofferenza. Il Medio Oriente, dove è nato l'annuncio, si è udito l'annuncio della pace 2000 anni fa, ora si odono i cacciabombardieri, le bombe, veramente è una prova per tutti e per la nostra fede.
4: Inaugurato a Torri del Benaco il nuovo tratto di pista ciclabile, nel servizio di Lucio Salgaro, l'assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici, Diego Ruzza.
8: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. Questi 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La Regione del Veneto continua ad investire in una rete infrastrutturale moderna, sicura e integrata con il trasporto pubblico e con la rete internazionale Eurovelo, promuovendo una mobilità sostenibile e attenta all'utenza debole.
9: Questo è un ulteriore tassello che si inserisce all'interno di una opera strategica che è quella della ciclovia del Garda, che porterà sicuramente importante valorizzazione del territorio, un territorio straordinario a vocazione turistica, ma porterà anche sicurezza per chi transita su queste strade molto trafficate e anche un turismo lento di qualità che andrà a incrementare sicuramente le presenze di questo territorio.
4: E il centro studi del Partito Democratico Provinciale lancia un seminario itinerante sulla sicurezza stradale per i ciclisti. La prima tappa si terrà a Cavaglion Veronese martedì 26 maggio nella sala civica Eugenio Turri a Corte Torcolo alle 18. Fra i relatori Fabio Manfredini del Politecnico di Milano, il progettista pianificatore Marco Passigato e Marco Scarponi, fratello del campione di ciclismo Michele, ucciso sulla strada nel 2017. In Italia nel 2025 222 ciclisti hanno perso la vita sulle strade. Dall'inizio del 2026 sono già 68 i morti. Con 12 decessi, il Veneto è la seconda regione più martoriata dopo la Lombardia. E nel veronese la percentuale di incidenti che coinvolgono ciclisti raddoppia nei giorni festivi, passando dal 13% della settimana al 25% della domenica. Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti approda in prima circoscrizione. Gradualmente, dalla seconda settimana di giugno, nei quartieri di San Zeno, Cittadella e Veronetta, i cassonetti ad accesso controllato sostituiranno i vecchi contenitori. Nella città antica, dove è già attivo il servizio dedicato per le utenze commerciali, i nuovi cassonetti saranno posizionati dopo l'estate. Per informare in dettaglio cittadini e cittadine sul cambiamento, sono state organizzate la prossima settimana 2 assemblee informative con inizio alle 20:30. Lunedì l'appuntamento è al Teatro Stimmate di via Carlo Montanari, mentre martedì 26 maggio l'assemblea è a Veronetta, al Silos di Ponente di via Cantarane 24. Tutto pronto ad Avesa per il taglio del nastro della 49esima festa della comunità. Due weekend di eventi dal 23 maggio al 2 giugno. Nel ricco programma la mostra Opus Florentinum dell'Associazione Rivela, il Ludobus per i bambini e l'attesa replica del docufilm sulla polveriera. Stand gastronomici aperti ogni sera, musica live e DJ set protagonisti a partire dal 28 maggio. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
10: Meteo.
11: Le previsioni per domani, sabato 23 maggio, vedono il campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora in rialzo fino a 30 gradi, minima a 18, venti deboli da sud-est sia al mattino che al pomeriggio.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
12: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere!
11: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 23 maggio, vedono il campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora in rialzo fino a 30 gradi, minima a 18, venti deboli da sud-est sia al mattino che al pomeriggio.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
5: Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.
1: Radio Verona. Compilation 90.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Flashback.
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.
1: Sono le 22 in punto.
0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Radio Verona.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Verona.

0: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.
1: Dance Club. Dance Club. Radio Verona, la tua musica.
2: Ai. Fonzi! Ti guarda.